0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Spazio Indie. Spazio Indie.
0: Spazio Indie.
2: Spazio Indie.
0: Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: C'è un detto molto, molto bello, che più che un detto è proprio un credo da noi in Valle di Susa, ed è: si parte e si torna tutti insieme.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se vuoi entrare, un nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Prova delle ore 17.45. Una storia disonesta di musica e parole di Stefano Rosso. Dirige il maestro Francesco Filenzoni. Cantano i Tupamaros.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la delizia.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estazione nazionale.
6: Radio Romania Internazionale.
7: Esta es Radio Havana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio non parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
5: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
14: La radio, compagna di sempre.

Quello che canto è forse uno sfogo, mia cara platea, non cambiare canale, resta ad ascoltare. Abbassa il fucile, ti prego, concedimi almeno un minuto, che forse è vero che alcune parole hanno il potere di tagliare a fondo le idee dentro il cuore. Ma non farci caso, ti ho detto, e poi ascolterò il tuo verdetto.

0: ostaggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia, all'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

adesso che sono qua, col mio vestito da prima comunione, perché alle feste dei grandi si va col proprio abito migliore.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

0: Radio Grad,
1: dalla parte giusta della barricata.
2: Tu come hai fatto a resistere fino a qui, ad arrivare al traguardo, sfiorarlo e andare via?

José per sempre nei nostri cuori, José insieme ai nostri valori, José trafitto da mille più dolori, José dipinto con tutti i colori.

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Il 26 maggio scorso il governo Meloni è andato direttamente a Confindustria, o meglio, la Premier è intervenuta all'assemblea annuale e lo ha fatto con un lungo discorso, circa 36 minuti, tutti quanti incentrati contro l'Unione Europea, contro quella burocrazia europea che rappresenterebbe il solo e autentico, insormontabile problema per la crescita del nostro paese. Peccato che non abbia menzionato i soldi del PNRR e ci chiediamo magari che se fossero stati spesi diversamente, per altre finalità, se ci fosse stata una condivisione anche con le associazioni datoriali, con una visione comunque del paese.

0: probabilmente oggi i soldi del PNRR avrebbero avuto un effetto diverso. Questo non siamo noi a dirlo, ma è un uomo che non abbiamo mai condiviso come Romano Prodi sulla 7 che si poneva questa domanda. Comunque, dal punto di vista economico, storico, identitario, culturale, insomma, un ragionamento veramente discutibile, nel senso che qualunque sia il giudizio che noi diamo da parte nostra è negativo dell'Unione Europea, probabilmente dovremmo anche fare una valutazione reale sui costi e sui benefici. Cosa sarebbe l'Italia senza quei soldi del PNRR e perché poi la nostra manifattura va al traino di quella tedesca. L'asticella viene fissata sempre più in alto e quindi le imprese non fanno altro che voler aumentare la produttività e i ritmi di lavoro, e per ottenere questi scopi non guardano certamente agli interessi della forza lavoro. Anzi, l'idea per molte aziende di continuare a operare abbassando il costo del lavoro sembra che sia una delle soluzioni più gettonate in assoluto. Sempre nell'intervento nella sede di Confindustria c'è stata una, al di là dei toni, soffermiamoci solo sui contenuti, no? E non facciamo della politica un fatto di costume. Ecco, abbiamo avuto un elemento chiarificatore sulle prossime iniziative politiche del governo. I temi principali, infatti, trattati sono stati l'indipendenza energetica, la revisione delle politiche climatiche e poi la critica prima menzionata alla burocrazia e alle responsabilità anche delle aziende, perché quello che poi chiedono le aziende è di avere minore responsabilità penale, più aiuti, meno adempimenti burocratici e continuare con quella politica di sussidi e di sgravi fiscali che nel corso del tempo si è andata rafforzando, che il governo Meloni ha ereditato da altri esecutivi, ma che poi alla fine non è che abbia prodotto tutti quegli effetti sperati. Sull'energia il documento di finanza pubblica aveva già comunque messo in allarme il governo. È un documento fra l'altro governativo, parlava di rischi di natura strutturale dell'economia italiana legati alla dipendenza dalle fonti fossili, parlava di una strutturale dipendenza dall'estero per l'energia. Noi dipendiamo per quasi il 75% rispetto alla media europea, che è il 57%. E da lì è nata anche lì la prospettiva, sostenuta anche da ampi settori di Confindustria, che la soluzione fosse quella di ricorrere al nucleare. Ora si sta discutendo dell'aiutino, della flessibilità concessa da parte dell'Unione Europea, ma che viene non destinata alla politica dei bonus a cui è tanto legata la Meloni, ma semmai a investimenti nell'energia green. E come riusciranno a mettere d'accordo questi investimenti richiesti dall'UE per le rinnovabili con il disegno del nuclearista, ecco, questo lo scopriremo cammin facendo. L'emergenza energetica, il buonsenso spingerebbe chiunque a sospendere, ad esempio, temporaneamente la misura per i settori colpiti dalla chiusura di Hormuz in attesa, diciamo, di una sua revisione, no? Stiamo parlando della Meloni all'Assemblea quando ha detto che le aziende dovevano in qualche modo essere salvate da tutta una serie di adempimenti di carattere burocratici. Nello stesso tempo c'è una sorta di magnificazione del decreto energia, e peccato che però i benefici per le famiglie si siano ridotti a un contributo governativo di 200 euro e una tantum complessivo per il nucleo familiare. Insomma, proseguendo nella sua relazione, la Presidente del Consiglio ha speso parole per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, proprio quello che Confindustria voleva sentirsi dire, ma poi si è ritrovata nei giorni successivi l'ostacolo europeo che invece chiede investimenti nelle rinnovabili e ovviamente l'ennesimo pacchetto omnibus dell'Unione Europea che è oggetto di attacco da parte del governo Meloni. Anzi, si dice che le imprese dovrebbero essere maggiormente esonerate dagli obblighi di rendicontazione che imporrebbero una sorta di tracciamento delle emissioni di CO2. Quello che insomma è andato a dire il governo Meloni è che anche il rispetto, l'adempimento di tutta una serie di pratiche, che non sono burocratiche, ma di rispetto dell'ambiente, vengono considerate invece là un laccio, un lacciolo per l'economia italiana. E c'è un ultimo aspetto importante, che è non solo il tema della burocrazia d'impresa, ma anche la responsabilità penale, perché Meloni parrebbe aver raccolto anche la richiesta di Confindustria di un confronto per rivedere il decreto legislativo 231 del 2001, un decreto che ha 25 anni e che garantisce, in caso di reati societari, tributari e ambientali, che poi sono connessi a alcuni reati, insomma, se qualcuno commette questi reati nell'interesse dell'impresa, la responsabilità giuridica non sia solo individuale della persona che la commette, ma anche dell'impresa stessa. E anche su questo argomento la Meloni si è mostrata disponibile a rivedere questa legge, e lo diciamo magari rivedendo, non creando una situazione di illegalità, va detto in maniera molto chiara, ma probabilmente rivedendo questa norma affinché la impresa non sia chiamata in causa. Ecco, ci sembrano tutta una serie di elementi significativi, come proporre all'industriale un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia, che poi dovrebbe invece coinvolgere, ad esempio, ben altri settori. E noi crediamo che qui siano in gioco i poteri di controllo della magistratura contabile sugli appalti, sui crediti d'imposta e su altri ancora. Forse leggiamo male l'intervento di Giorgia Meloni in Confindustria, ma da quanto si evince, da quello che abbiamo almeno capito noi, ci sono degli elementi sui quali dovremmo aprire una riflessione. Perché se ogni regola viene considerata un adempimento burocratico, se per produttività si intende l'aumento esponenziale dello sfruttamento e la riduzione delle garanzie della forza lavoro, probabilmente l'Italia dovrebbe cercare altrove le cause della sua decadenza economica.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ripeti ancora, non ho capito, sono Rossini, iscritto al partito.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Il 26 maggio scorso il governo Meloni è andato direttamente a Confindustria, o meglio, la Premier è intervenuta all'assemblea annuale e lo ha fatto con un lungo discorso, circa 36 minuti, tutti quanti incentrati contro l'Unione Europea, contro quella burocrazia europea che rappresenterebbe il solo e autentico, insormontabile problema per la crescita del nostro paese. Peccato che non abbia menzionato i soldi del PNRR e ci chiediamo magari che se fossero stati spesi diversamente con altre finalità, se ci fosse stata una condivisione anche con le associazioni datoriali, con una visione comunque del paese, probabilmente oggi i soldi del PNRR avrebbero avuto un effetto diverso. Questo non siamo noi a dirlo, ma è un uomo che non abbiamo mai condiviso, come Romano Prodi sulla 7, che si poneva questa domanda. Comunque, dal punto di vista economico, storico, identitario, culturale, insomma, un ragionamento veramente discutibile, nel senso che qualunque sia il giudizio che noi diamo da parte nostra è negativo dell'Unione Europea, probabilmente dovremmo anche fare una valutazione reale sui costi e sui benefici, cosa sarebbe

0: l'Italia senza quei soldi del PNRR e perché poi la nostra manifattura va al traino di quella tedesca. L'asticella viene fissata sempre più in alto e quindi le imprese non fanno altro che voler aumentare la produttività e i ritmi di lavoro, e per ottenere questi scopi non guardano certamente agli interessi della forza lavoro. Anzi, l'idea per molte aziende di continuare a operare abbassando il costo del lavoro sembra che sia una delle soluzioni più gettonate in assoluto. Sempre nell'intervento nella sede di Confindustria c'è stata una, al di là dei toni, soffermiamoci solo sui contenuti, no? E non facciamo della politica un fatto di costume. Ecco, abbiamo avuto un elemento chiarificatore sulle prossime iniziative politiche del governo. I temi principali, infatti, trattati sono stati l'indipendenza energetica, la revisione delle politiche climatiche e poi la critica prima menzionata alla burocrazia e alle responsabilità anche delle aziende, perché quello che poi chiedono le aziende è di avere minore responsabilità penale, più aiuti, meno adempimenti burocratici e continuare con quella politica di sussidi e gli sgravi fiscali che nel corso del tempo si è andata rafforzando, che il governo Meloni ha ereditato da altri esecutivi, ma che poi alla fine non è che abbia prodotto tutti quegli effetti sperati. Sull'energia il documento di finanza pubblica aveva già comunque messo in allarme il governo. È un documento fra l'altro governativo, parlava di rischi di natura strutturale dell'economia italiana legati alla dipendenza dalle fonti fossili, parlava di una strutturale dipendenza dall'estero per l'energia. Noi dipendiamo per quasi il 75% rispetto alla media europea, che è il 57%, e da lì è nata anche lì la prospettiva, sostenuta anche da ampi settori di Confindustria, che la soluzione fosse quella di ricorrere al nucleare. Ora si sta discutendo dell'aiutino, della flessibilità concessa da parte dell'Unione Europea, ma che viene non destinata alla politica dei bonus a cui è tanto legata la Meloni, ma semmai a investimenti nell'energia green. E come riusciranno a mettere d'accordo questi investimenti richiesti dall'UE per le rinnovabili con il disegno del nuclearista, ecco, questo lo scopriremo cammin facendo. L'emergenza energetica, il buon senso spingerebbe chiunque a sospendere ad esempio temporaneamente la misura per i settori colpiti dalla chiusura di Hormuz in attesa, diciamo, di una sua revisione, no? Stiamo parlando della Meloni all'Assemblea quando ha detto che le aziende dovevano in qualche modo essere salvate da tutta una serie di adempimenti di carattere burocratici. Nello stesso tempo c'è una sorta di magnificazione del decreto energia, e peccato che però i benefici per le famiglie si siano ridotti a un contributo governativo di 200 euro e una tantum complessivo per il nucleo familiare. Insomma, proseguendo nella sua relazione, la Presidente del Consiglio ha speso parole per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, proprio quello che Confindustria voleva sentirsi dire, ma poi si è ritrovata nei giorni successivi l'ostacolo europeo che invece chiede investimenti nelle rinnovabili e ovviamente l'ennesimo pacchetto omnibus dell'Unione Europea che è oggetto di attacco da parte del governo Meloni. Anzi, si dice che le imprese dovrebbero essere maggiormente esonerate dagli obblighi di rendicontazione che imporrebbero una sorta di tracciamento delle emissioni di CO2. Quello che insomma è andato a dire il governo Meloni è che anche il rispetto, l'adempimento di tutta una serie di pratiche che non sono burocratiche ma di rispetto dell'ambiente vengono considerate invece un lacciolo per l'economia italiana. E c'è un ultimo aspetto importante, che è non solo il tema della burocrazia di impresa ma anche la responsabilità penale, perché Meloni parrebbe aver raccolto anche la richiesta di Confindustria di un confronto per rivedere il decreto legislativo 231 del 2001, un decreto che ha 25 anni e che garantisce in caso di reati societari, tributari e ambientali, che poi sono connessi a alcuni reati, insomma, se qualcuno commette questi reati nell'interesse dell'impresa, la responsabilità giuridica non sia solo individuale della persona che la commette, ma anche dell'impresa stessa. E anche su questo argomento la Meloni si è mostrata disponibile a rivedere questa legge, e lo diciamo magari rivedendo, non creando una situazione di illegalità, va detto in maniera molto chiara, ma probabilmente rivedendo questa norma affinché la impresa non sia chiamata in causa. Ecco, ci sembrano tutta una serie di elementi significativi come proporre all'industriale un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia che poi dovrebbe invece coinvolgere ad esempio ben altri settori. E noi crediamo che qui siano in gioco i poteri di controllo della magistratura contabile sugli appalti, sui crediti di imposta e su altri ancora. Forse leggiamo male l'intervento di Giorgia Meloni in Confindustria, ma da quanto si evince, da quello che abbiamo almeno capito noi, ci sono degli elementi sui quali dovremmo aprire una riflessione. Perché se ogni regola viene considerata un adempimento burocratico, se per produttività si intende l'aumento esponenziale dello sfruttamento e la riduzione delle garanzie della forza lavoro, probabilmente l'Italia dovrebbe cercare altrove le cause della sua decadenza economica.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radio Grad e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Grad. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
2: Se tu mi vuoi, ci sono. Lo sai che sono qui.

0: dov'ero sempre sto.
1: Ti basterà una vita, se non rinascerai, e non sarà finita se accanto a te mi avrai.

tu fammi solo un segno e sarai sempre mia.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Amiche, un ben trovati dal vostro Giuseppe Gebianchi a Non Solo Cristina D'Avena, si intende. E partiamo subito con questo eroe dei cartoni animati dei primissimi anni 80. Lui è Fantaman.

Ultraman, personaggio straordinario, testa di teschio, martello nero, scettro d'oro, i re di Atlantide, il mitico Phantaman. Adesso passiamo però a un altro personaggio, una sigla favolosa, 1982, Babil Junior.

Questa striscia quotidiana di Non Solo Cristina D'Avena si intende e termina qui. L'appuntamento alla prossima settimana. Un saluto dal vostro Giuseppe G. Bianchi. Ciao!

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Tutti i nonni armati fascisti sono 18.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la dialisse.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio. Estación Nacional.
8: Radio Aeronía Internacional.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio no parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio 100 Passi.
16: Radio Pirata. La radio nella radio.
17: Radio 100 Passi.
7: Anche questa settimana gettate le cime e preparatevi ad un nuovo viaggio tra onde radio, onde di mare e tempeste digitali. Rispolveriamo i diari di bordo del passato per capire dove punta la bussola oggi e tracciare una rotta verso il futuro. Sistemate quindi le cuffiette e le antenne come al solito, il vento è favorevole e possiamo partire. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Oggi a Cuba con gli sviluppi della radio, il DRM in Nigeria e il mese di maggio nella storia della radio. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Con noi con una rubrica che ci darà come sempre una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica In contatto con il mondo. Dalla Cambusa invece sale la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula che oggi è dedicato ad un passaggio tra gli anni 90 e il 2000. Nel cameo di Anna invece ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. E questa settimana protagonista ci sarà Wojciech Dankowski. La nostra musica invece per i prossimi minuti ci porta nell'atmosfera delle vecchie radio pirata offshore e subito con The Turtles, Eleanor, e se non vi ricordate bene le parole potete anche cantarla alla Gianni Morandi, Scende la pioggia.

Ed eccoci all'inizio di questo episodio e come sempre con la nostra immancabile tappa cubana. Uno sguardo dall'interno su ciò che è stato fatto durante il 2025 viene dall'Istituto di Informazione e Comunicazione Sociale tramite un articolo pubblicato da radiocubana.cu. Oggi con queste informazioni vi porto in quel luogo dove la radio non è solo un mezzo di comunicazione, ma un membro della famiglia, la nostra amata Cuba. In un'epoca dominata dal digitale frenetico in tutto il mondo, ci fermiamo un momento per raccontare una storia di resistenza culturale, di passione e professionalità che arriva direttamente dalle recenti cronache del sistema radiofonico cubano. A L'Avana, infatti, si è tenuta una riunione che è stata molto di più di un semplice incontro istituzionale, dove i direttori, i quadri e gli specialisti della Direzione Generale della Radio Cubana si sono riuniti per fare il punto sul passato 2025 e soprattutto per guardare con ottimismo e strategia verso il futuro. L'incontro, presieduto da figure chiave come Liuba Moreno e il presidente dell'ICS Alfonso Noia Martinez, ha visto Yusaima Cardona, direttrice generale della radio, tracciare una rotta molto chiara. Non si è parlato solo di numeri, ma di persone, di sfide vinte e di una visione del futuro che mette al centro il servizio pubblico e il valore del capitale umano. Ciò che emerge con forza da questo resoconto è il riconoscimento profondo verso gli oltre 4.000 lavoratori della radio in tutto il paese, in un periodo che la stessa dirigenza ha definito di estrema complessità. Uomini e donne, dai tecnici nelle cabine più remote ai giornalisti nelle redazioni nazionali, che hanno scelto di restare al loro posto. Essere servitori pubblici a Cuba significa qualcosa di profondo, significa garantire che la voce della comunità arrivi ovunque, nonostante le difficoltà materiali. È stato un dibattito intenso, caratterizzato da un'analisi onesta e costruttiva, dove la critica non è mai fine a se stessa, ma serve a riaffermare l'impegno verso il pubblico e verso quel progetto sociale che la radio difende con orgoglio e decisione. Ma la radio è fatta anche di volti e di nomi che diventano leggenda, e la giornata infatti è stata l'occasione per celebrare le eccellenze del settore, e infatti sono stati assegnati i sigilli della radio a veri professionisti del calibro di Ivan Yanes Martinez o Daniel González Almeida, e il prestigioso microfono della radio cubana a voci storiche come quelle di Bruno Suarez Romero e Víctor Osorio Zaldívar. Tra i momenti più emozionanti, senza dubbio, anche il conferimento dello status di maestro dei radiofonisti a Gladys González Zuleta e a Roberto Barbaro Bruce Trujillo, figure che rappresentano il faro per le nuove generazioni, sono i custodi di una tecnica e di un'etica che rendono la radio cubana un esempio di eccellenza nel panorama internazionale. Aggiungiamo anche un importante anniversario. Nel mondo della radio cubana, oltre ai 65 anni di Radio Havana Cuba, un'altra signora dell'etere festeggia un grande compleanno, la CMBF Radio Musical Nacional, a cui ho dedicato un episodio tempo fa. Nasceva il 25 aprile 1948 con il suo segnale che cambiò per sempre il panorama culturale di Cuba. Fu all'inizio l'onda musicale del circuito CMQ, un progetto promosso da un pianista e ricercatore musicale, Orlando Martinez, che sognava di aprire uno spazio radiofonico dedicato esclusivamente alla musica classica. Quell'iniziativa nacque con un repertorio accuratamente selezionato di opere, concerti e sinfonie, e divenne la genesi di ciò che oggi conosciamo come CMBF Radio Musical Nacional. La scommessa era davvero rischiosa. In un paese in cui la radio si era affermata come mezzo di intrattenimento popolare, introdurre programmi dedicati a compositori classici era davvero una grande sfida, ma la stazione trovò rapidamente un pubblico fedele e desideroso di scoprire e godere di opere che fino allora erano riservate solo alle sale da concerto. E per ricordare Fidel Castro, nell'anno del suo centesimo anniversario, restiamo sempre a Cuba e torniamo al 2 maggio 1959, quando tenne un discorso alla Conferenza dei 21 al Palazzo dell'Industria e del Commercio a Buenos Aires, Argentina, e disse: «La nostra presenza qui dimostra l'interesse di Cuba per questo incontro, che è interessante per due motivi. Primo, la convinzione della profonda importanza dello sviluppo economico per i popoli dell'America Latina. Secondo, la convinzione che sia giunto il momento per i popoli dell'America Latina di impegnarsi seriamente per trovare una vera soluzione alla radice dei nostri mali, che sono di natura economica». «Non ho portato un discorso scritto», disse, «ho preferito correre il rischio di parlare con tutta spontaneità e sincerità. A volte la macchina da scrivere tradisce il pensiero.
E poiché abbiamo fiducia nelle verità già evidenti nella coscienza del nostro continente, è per questo motivo che non dobbiamo esitare ad esprimere chiaramente ciò che sentiamo.

0: condiciones difíciles.
1: La prossima tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, ci riporta in Africa, non per una storia del passato come abbiamo fatto nel precedente episodio, ma con buone notizie del presente per un interessante futuro. Torniamo tra l'altro su un argomento a me molto caro, il DRM, e il miglior modo per sapere le novità su questo sistema di trasmissione è sintonizzarsi, per così dire, sul sito www.drm.org. Oggi facciamo un altro salto in avanti nel tempo, ma partendo da una tecnologia che ha radici antiche, le onde medie e le onde corte. Vi siete mai chiesti quale sarà il futuro della radiofonia in paesi immensi, dove coprire l'intero territorio con una sola modulazione di frequenza, o con internet o con il DAB, è praticamente impossibile? La risposta positiva potrebbe arrivare con il DRM, ovvero il Digital Radio Mondiale. E proprio in questi giorni sta succedendo qualcosa di molto importante, che ci dimostra come la radio analogica stia per vivere una vera e propria rivoluzione digitale globale. Parliamo infatti di un gigante da oltre 200 milioni di abitanti, la Nigeria, dove una delegazione governativa radiotelevisiva nigeriana di altissimo livello ha preso un aereo ed è volata in Germania, a Teltow, per fare visita ai laboratori di Chestron International, insieme a colossi della tecnologia come Fraunhofer e RF Mondial, per capire come il DRM possa appunto trasformare il loro modo di fare radio. Il DRM, lo ricordo ancora una volta, senza entrare in troppi tecnicismi, è un piccolo miracolo tecnologico che permette di trasmettere un segnale completamente digitale usando le frequenze tradizionali, con una qualità audio molto buona, simile a quella di un CD, ma con consumi energetici ridotti e costi di gestione drasticamente abbattuti per gli editori. Ma non è solo una questione di musica o di voci più nitide, perché il DRM porta infatti anche delle informazioni sullo schermo della radio. Infatti, durante gli incontri in Germania, è stato mostrato come questo sistema possa inviare i loghi delle stazioni, vabbè, una cosa abbastanza normale per tutti, ma anche immagini e testi informativi sul display dei ricevitori, oltre che a supportare funzioni come salvavita per i sistemi di allerta di emergenza e persino l'apprendimento a distanza per le scuole nelle aree più isolate, di cui vi ho già parlato in passato. La delegazione nigeriana è rimasta colpita da un aspetto molto importante. Il DRM è l'unica tecnologia digitale in grado di garantire una copertura locale, regionale e dell'intera nazione allo stesso tempo. Non importa se ti trovi nel centro di una megalopoli o nel villaggio più remoto. Nigeria e partner tecnologici si sono accordati dunque per far partire i test sul campo il prima possibile, quindi vedremo presto il DRM accendersi sulle onde corte per i canali internazionali, sulle onde medie per i canali nazionali e sulla banda VHF per i canali locali. La radio in questo caso, bisogna ribadirlo, non sta morendo, ma si sta evolvendo, e il DRM potrebbe essere la dimostrazione che il mezzo più antico del mondo ha ancora le carte in regola per guidare il nostro futuro.

altra tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, e questa volta una tappa, o meglio due temporali, perché maggio è un mese abbastanza speciale. Se oggi potete ascoltarci dallo smartphone in auto con il Bluetooth, o ancora ascoltate la vecchia e cara radiolina in cucina, lo dovete in gran parte a quello che è successo proprio in un mese di maggio di fine Ottocento. Ma vediamo precisamente cosa fecero due scienziati visionari nel maggio del 1895 e del 1896. San Pietroburgo, Russia, 7 maggio 1895. Un fisico, Aleksandr Popov, presenta alla comunità scientifica un marchingegno davvero strano, un rivelatore di fulmini. In pratica, in poche parole, Popov capisce che le onde elettromagnetiche generate dai fulmini nell'atmosfera possono essere catturate a distanza da un'antenna e far suonare un campanello. Cosa per cui ancora oggi, se ascoltiamo la radio in onde medie o lunghe, ci accorgiamo di questo fenomeno con un significativo aumento di scariche e di rumori. Per la prima volta l'invisibile diventa dunque udibile, e per la storia dell'est europeo Popov è l'inventore ufficiale della radio, e quel 7 maggio è ancora oggi il giorno della radio in molti paesi. Ma la storia, si sa, ama i colpi di scena e la contemporaneità, e mentre Popov ascolta i suoi temporali russi, un ventenne italiano, un certo Guglielmo Marconi, sta facendo esperimenti simili nella soffitta a casa sua a Villa Griffone vicino a Bologna. Marconi non vuole solo ascoltare i fulmini, figuriamoci, vuol far di più, vuol fare qualcosa di più folle, per l'epoca soprattutto, usare quelle stesse onde invisibili per mandare messaggi a distanza senza fili. E arriviamo così al secondo compleanno di maggio, quello del 1896. Marconi infatti fa le valigie e le riempie di bobine, fili e idee e va a Londra. Lì deposita la prima richiesta provvisoria di brevetto per il suo sistema di radiotelegrafia. Aveva infatti capito prima di tutti che quella tecnologia non era solo un esperimento da laboratorio, ma un buon business che avrebbe accorciato le distanze nel mondo. Quindi chi ha vinto la sfida? Chi ha inventato davvero la radio? Questa domanda scatena sempre tra gli appassionati molte scariche di segnale, che in confronto il tifo calcistico diventa una bazzecola. La risposta però potrebbe essere entrambi, insieme ad altri nomi come Nikola Tesla oppure Heinrich Hertz. Popov ha intuito il potenziale dell'antenna e della ricezione. Marconi ha avuto invece il genio commerciale e pratico di trasformare un fenomeno fisico nella prima rete social della storia dell'umanità. A me sinceramente piace ricordarli entrambi in questo mese di maggio, anche perché io preferisco sempre inserire una E tra due scelte invece di una O. Erano e rimangono i pionieri che guardavano lo stesso cielo invisibile e che ci hanno regalato la magia della modulazione di frequenza, della modulazione d'ampiezza, dei segnali radio, dei podcast e della musica che viaggia nell'aria.

0: The Outsider su Radio Pirata, la radio nella radio, Line All the Time. Una canzone che non parla direttamente di radio, ma un gruppo che deve molto del suo successo alla radio, ed esattamente alla famosa radio offshore, Radio Veronica. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify. Con noi, con la rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo.
1: Ciao Gabriele Barbi e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Oggi siamo a Bologna e infatti andiamo a parlare di un gruppo musicale che poi si è sciolto ed è entrato un cantante solista, e che io e Nita tempo fa abbiamo visto anche a Roma la sua cover band ufficiale, e quindi sentito da vicino molte canzoni belle di questo gruppo. Anche oggi penso che andremo a nominare due o tre canzoni in base ai tempi che abbiamo. Incominciamo. La prima canzone sembrerebbe allegra, perché la canzone viene dalla radio, ha fatto ballare i giovani quegli anni, però in realtà è una canzone che è un grido alla libertà, ai padri, a scappare dalla routine. Quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi. Stiamo parlando di Vespa Special, anni 50. Quindi su questa canzone ricordiamo che noi c'è un'altra rubrica su Spreaker e Spotify che siamo Oltre il Pregiudizio, nella quale abbiamo fatto tutta la puntata su Bologna, ci hanno anche queste canzoni. Però oggi ne vogliamo parlare anche gli ascoltatori a ripirarla, quindi Anita, questa special, quanto c'entra con la sua mentale?
2: C'entra molto, come dici tu apparentemente può non sembrare, invece c'entra molto, e stiamo parlando appunto dei Luna Pop, ti ho specificato che poi appunto è diventato Cesare Cremonini, all'epoca erano i Luna Pop. C'entra con la salute mentale perché come è bello andare in giro con le ali sotto i piedi per i colli bolognesi, come di scappare e evadere soprattutto per i giovani, per questo è una canzone che in quegli anni ha preso pure molto i giovani, perché si evade dalla routine, si evade dalla quotidianità, sappiamo già in quegli anni, ma sappiamo a maggior ragione adesso, attualmente, che purtroppo i giovani, anche se apparentemente tutti ne parlano tra virgolette male, c'hanno tutto, c'hanno questo, c'hanno quell'altro, non si devono lamentare, stanno bene, non è così, perché che si intende per tutto, magari proprio perché c'è quell'insoddisfazione, c'è quella mancanza di comunicazione e c'è, non c'è quello che insomma il giovane vorrebbe, di cui avrebbe bisogno, proprio perché a volte è anche abbastanza etichettato, e proprio perché stiamo parlando di un'età critica. E quindi quello di evadere pensando al resto, evadere magari in mezzo alla natura, come dice qui, per i colli bolognesi, e quindi scappare da tutto, insomma, e quindi, come dire, al di là di ogni pensiero, un modo anche per ricominciare, no, in qualche modo, giovani e anche meno giovani a volte, perché questo discorso può valere anche per gente meno giovane che è stanca, quando si parla di vacanza, no, uno ha bisogno di una vacanza, metaforicamente può pure significare scappare per una vacanza per qualche giorno, allontanarsi da tutto e tutti.
1: Ma domani sarà un giorno migliore?
2: Stiamo sempre parlando di lui, stiamo sempre parlando di Luna Pop e poi diventò Cesare Cremonini. Domani sarà un giorno migliore, vedrai. Pure qui è una canzone che può sembrare una canzone d'amore, può sembrare un uomo che appunto dice se mi vuoi domani sarà un giorno migliore. In realtà pure qui c'è molto di salute mentale, ovviamente tutte le canzoni bisogna, come dire, scavare a fondo, sempre un discorso parlando di superficialità, di stigma e pregiudizio in qualche modo, perché domani se mi vuoi domani sarà un giorno migliore, vedrai, come a dire se mi vuoi vicino, che poi è pure qui a 360 gradi, ma apparentemente si parla d'amore, ma non è specificato, quindi può essere amicizia, può essere affetto, però se tu mi vuoi vicino, se tu vuoi la mia vicinanza, il mio aiuto, domani sarà un giorno migliore sia per me che per te, insomma, e quindi questo fa sì che, no, fa capire la vicinanza nella salute mentale come è importante e di come bisogna sempre sperare, cioè domani sarà un giorno migliore, quando si dice sì. Si va a dormire, ci si sveglia e nel momento in cui finisce la giornata si spera sempre che il giorno dopo qualcosa cambi meglio.
1: Proprio due parole alla fine, l'altra canzone che è la mia preferita, che abbiamo sentito anche al concerto e sono stato molto contento, è Niente di più. Perché che dice? Niente di più. Vuole solo un po' che ci fosse un po' d'amore e niente di più. Una frase bellissima.
2: Sì, come a dire, non chiedo tanto, chiedo amore. Ovviamente qui amore non è amore soltanto sentimentale. Quando si parla di amore bisogna capire che pure qui ci sta un'etichetta. Amore, uno pensa uguale relazioni, uguale amore, uguale fidanzato, uguale marito. Amore è a 360 gradi, sono tutte forme d'amore se sono vere. È quello tra genitori, è quello tra figli, è quello tra fratelli, è quello tra amici soprattutto, che, quando l'amicizia è vera. Quindi comunque sia, non chiedo niente di più, cioè una cosa semplice, non sto chiedendo tanto alla vita per sentirmi bene, per sentirmi semplicemente amata, e sappiamo che in salute mentale è molto, molto importante. Vi salutiamo, ciao a tutti.

0: Grazie ad Anita e Daniele, ricordo ancora una volta gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify di Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata, la radio nella radio, con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Luca con Topos in fabula e la conclusione con la musica classica nel cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come sempre, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti a In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Cari amici, adesso voglio parlare del mio viaggio che ho fatto anni fa in Belgio. In Belgio ho visitato Radio Lanterne International e la radio di lingua francese belga. Radio Lanterne International era la radio della radio di lingua olandese del Belgio. Mi ricordo che ho visitato queste due stazioni radio che erano situate in quei due palazzi che si trovano accanto. Sono stati molto gentili e mi hanno dato circa 200 adesivi per ricordo e io li ho dati a tanti miei amici poi quando sono stato in Italia. Bene, cari amici, per oggi è tutto. Che desidera informazioni su Radio Ascolto, scriva a Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11 827 91 025 Marsala TP Italia.

0: veramente.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.
2: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Qualche giorno fa ho fatto un viaggio nel mio passato, ho guardato Nirvana di Gabriele Salvatores, non perché abbia partecipato al film ovviamente, ma in quanto uscito quando avevo circa 20 anni. Dentro quel film, a parte la schiera di attori fetici di Salvatores, c'era anche un bel pezzo di anni 90, non solo a livello fantascientifico ma proprio a livello sociale. E allora mi è tornata in mente quell'ansia che abbiamo vissuto solamente in quel periodo, quella tensione verso il nuovo millennio che poi col suo avvento si è trasformata in quella cosa in cui stiamo vivendo oggi, ed è proprio di quel passaggio che vorrei parlarvi in questa puntata. Ma prima, come sempre, sigla.

C'è stato un momento non troppo lontano in cui il futuro non era una promessa, era una minaccia, non una minaccia concreta, non qualcosa di definito, piuttosto una sensazione diffusa, difficile da nominare, come quando hai la percezione che qualcosa stia per succedere ma non sai cosa. Tra la metà degli anni 90 e l'inizio dei 2000 il cinema e la letteratura hanno iniziato a raccontare proprio questo, un mondo sul punto di cambiare e persone incapaci di capirne la direzione. Film come per l'appunto Nirvana, ma anche Strange Days, Matrix, Fight Club, L'esercito delle 12 scimmie, di cui abbiamo già parlato a troppo di tutti questi, e questo dovrebbe già farvi capire che sono molto sensibile a quel periodo storico. Dicevamo, quei film non parlavano solo di storia, parlavano di una soglia, e la cosa interessante è che quella soglia non si vedeva, era ovunque. Alla fine degli anni 90 tutto sembrava sul punto di rompersi, non perché ci fosse un evento preciso all'orizzonte, a parte il cambio di millennio, ma perché tutte le certezze iniziavano a incrinarsi nello stesso momento. La guerra fredda era finita da poco, le grandi narrazioni ideologiche si erano svuotate, il nemico non era più esterno, era diventato invisibile. In Strange Days siamo letteralmente alla vigilia del 2000, le persone vivono esperienze registrate da altri, consumano ricordi e si rifugiano in vite non loro. È un'anticipazione inquietante di qualcosa che oggi c'è molto familiare, cioè vivere attraverso gli altri. Nell'esercito delle 12 scimmie il tempo è già scritto, il protagonista si muove ma non cambia nulla, ogni azione sembra solo un passaggio obbligato, non c'è liberazione, c'è solo consapevolezza. E poi c'è Matrix, che prende quella sensazione e la rende esplicita. E se la realtà fosse solo una costruzione? Non è un caso che questo tipo di domanda emerga proprio lì. Per la prima volta la tecnologia rende plausibile l'idea che il reale possa essere simulato, non dimostrato, plausibile. E basta questo per destabilizzare tutto. Se il mondo non è stabile, allora neanche noi lo siamo. Ed è qui che il discorso si sposta dall'esterno all'interno. In Fight Club l'identità si spezza, non è più qualcosa di unitario, ma qualcosa che può frammentarsi, duplicarsi, sfuggire al controllo. La cosa interessante è che questa frattura non arriva dall'esterno ma nasce proprio dall'interno. È una ribellione ma anche una fuga. In Perfect Blue lo sguardo degli altri diventa una forza che riscrive chi sei. Non esiste più un confine chiaro tra persona e rappresentazione. E questo oggi è ancora più attuale. In Ghost in the Shell la domanda è ancora più radicale. Se puoi separare la coscienza dal corpo, cosa resta di te? Non è una domanda filosofica astratta, è una domanda esistenziale, concreta. La letteratura nello stesso periodo si muove nella stessa direzione. American Psycho racconta un'identità costruita interamente sulla superficie, un individuo che esiste solo perché riflette quello che lo circonda. Infinite Jest di David Foster Wallace va ancora oltre, mostra un mondo in cui le persone scelgono volontariamente di annullarsi pur di non sentire il peso dell'esistenza. Qui emerge un punto fondamentale: l'ansia non nasce solo dal cambiamento, nasce dalla perdita di punti di riferimento interiori. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

Sempre più vicino del Casino Royale, una delle canzoni che almeno per me rappresenta perfettamente quel periodo. Ma andiamo avanti. Negli anni 90 la tecnologia non era ancora invisibile, non è qualcosa che semplicemente usiamo, è qualcosa che percepiamo e spesso che temiamo. In Johnny Mnemonic di Robert Longo del 95 il corpo diventa un supporto per dati, la distinzione tra umano e macchina inizia a sfumare. In Avalon il mondo virtuale non è solo un'alternativa, è una dimensione più stabile, più coerente della realtà. Questo è un passaggio cruciale. Per la prima volta la realtà vera non è più automaticamente la più significativa. Nella letteratura cyberpunk, già anticipata da Neuromancer di William Gibson e Snow Crash di Neal Stephenson, questa idea è centrale. La tecnologia non è uno strumento, è un ecosistema.

alle intenzioni, non conta cosa vuoi fare, conta cosa è già stato deciso. E qui si inserisce anche una tradizione letteraria più antica, come la svastica sul sole di quel matto di Philip Dick, in cui la realtà stessa è instabile, stratificata, ambigua, non esiste un livello ultimo, solo interpretazioni. Poi il 2000 arriva e il mondo non finisce, nessuna rivelazione, nessuna rottura definitiva, la tecnologia non distrugge la realtà, la assorbe, internet entra nelle case, poi nelle tasche, poi nella vita quotidiana, diventa invisibile, e quando qualcosa diventa invisibile smette di fare paura nello stesso modo, ma si trasforma in qualcos'altro, come abbiamo visto qualche settimana fa. L'ansia non sparisce, cambia scala, non è più collettiva, non è più legata a un evento, diventa diffusa, personale, continua. Serie come Black Mirror racconta un'ansia frammentata, quasi intima, non c'è più un'unica grande domanda, ci sono mille piccole crepe. Film come Her di Spike Jonze parlano di solitudine in un mondo iperconnesso. Ex Machina di Alex Garland mostra una manipolazione sottile, quasi elegante, non c'è più il senso di fine, c'è una trasformazione costante. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

0: It's Right Place da Radiohead, uscita proprio nel 2000 in Key Day. Per come la vedo io, incarna perfettamente entrambe le facce della tensione che abbiamo analizzato, anzi che stiamo analizzando oggi. E dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusa di Radio Pirata, la radio nella radio. Forse il punto non è che quella tensione è scomparsa, è che ha smesso di essere visibile. Negli anni 90 l'ansia aveva una forma chiara, era proiettata nel futuro, c'era una data, un confine. Il 2000 non era solo un numero, era una soglia simbolica globale percepita come un passaggio quasi inevitabile, qualcosa che richiedeva una trasformazione, e attorno a quella soglia si era costruita una vera e propria tensione collettiva. Il caso più evidente è il Millennium Bug, l'idea che allo scoccare della mezzanotte i sistemi informatici potessero collassare, paralizzando infrastrutture, economia e servizi. Non era solo un problema tecnico, era una narrazione globale, condivisa, amplificata dai media, chi c'era se lo ricorda ben bene, una specie di millenarismo tecnologico, la paura che il sistema su cui si reggeva il mondo fosse fragile. E questo è fondamentale, perché per la prima volta l'umanità si rende conto di una cosa, cioè che la realtà non è più naturale, è costruita, e tutto ciò che è costruito può rompersi. E invece il Millennium Bug viene gestito, le catastrofi, almeno a livello tecnologico, non arrivano, il sistema regge. E in quel momento accade qualcosa di più sottile. La paura non si dissolve, si interiorizza. In pratica, mentre negli anni 90 la tecnologia era qualcosa che poteva collassare, il futuro era qualcosa che poteva travolgerti, la realtà era qualcosa che poteva rivelarsi falsa, negli anni 2000 la tecnologia diventa infrastruttura, il futuro diventa continuo e la realtà diventa un ambiente in cui vivi. Non c'è più un fuori. Negli anni successivi la tecnologia smette di essere un oggetto di riflessione, diventa uno sfondo. Internet si diffonde, poi si espande, poi si integra completamente nella vita quotidiana. Nascono i social network, il web 2.0, la connessione costante. Quello che negli anni 90 era percepito come strano diventa normale, e quando qualcosa diventa normale smette di generare quel tipo di ansia, non perché sia meno inquietante, anzi, ma perché non è più separabile da te. Negli anni 90 ci si chiedeva se la realtà fosse finta, mentre negli anni 2000 non ce lo si chiede più, non perché si sia trovata una risposta, anzi, ma perché si vive già dentro sistemi che filtrano, mediano e ricostruiscono la realtà continuamente, dalla tensione narrativa alla saturazione. E questo ha un effetto diretto su cinema e letteratura. Negli anni 90 la tensione nasce dall'attesa, le storie sono costruite sul dubbio, il conflitto è metafisico. Negli anni 2000 invece la tensione si disperde, le storie diventano più frammentate, il conflitto diventa individuale, non c'è più una grande domanda condivisa, c'è piuttosto una molteplicità di microansie. E questo può essere percepito come superficialità, ma non lo è necessariamente, è solamente dispersione. E allora forse la differenza più grande è questa: negli anni 90 temevamo che il sistema prendesse il controllo, oggi il sistema è già parte di noi, non c'è stato un momento di rottura, non c'è stato un prima e un dopo evidente, c'è stato uno scivolamento silenzioso, progressivo e irreversibile. Negli anni 90 guardavamo il futuro come qualcosa che stava arrivando, lo temevamo perché era sconosciuto. Oggi il futuro non arriva più, è diventato presente permanente. Forse è proprio per questo che non fa più paura nello stesso modo, perché non possiamo più metterlo a distanza. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata. Dalla cambusa è tutto, linea al resto della giornata. Ciao!
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: il cameo di Anna, come al solito, a concludere un altro episodio di Radio Pirata, la radio nella radio. Fa parte appunto della ciurma di questo programma, come ne fa parte Anita e Daniel dalla redazione di Salute Mentale News, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, come ne ha fatto parte Gioacchino Stallone con In Contatto con il Mondo e come ne ha fatto parte Luca nell'appuntamento di Topos in Fabula. Grazie dunque a tutti e grazie a voi che ci avete ascoltato e seguito sin qui. L'appuntamento come al solito si rinnova per la prossima settimana. Da parte mia, da parte di Gabriele Barbi, buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi e della prossima musica e mi raccomando, tenete sempre accesa una radio perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Notte fonda, chiuso in casa scrivo. La pioggia batte sopra il mio balcone. Sembro un pazzo mentre solo schivo le mie paranoie prive di colore. Ma se sto vicino a te, pensieri non ne ho. E quelle paranoie scure e buie e grigie cupe adesso sembrano quadri di Van Gogh. Fiato sospeso, sai non lo nego, che sei la sola sera dentro il mio unico cielo. O se resto leso dalle critiche di queste, nonostante quello che ho passato non mi sono reso. Ci sei sempre stata, anche con il buio, anche se cadevo c'eri tu al mio fianco. Notte sprecate, l'onore oscurate, se resto qua a pensarti faccio notte in bianco. Giuro perdo la testa, sono fuori di me, a noi piace la tempesta ma per loro un cliché. Siamo a casa stasera che fuori fa tutto schifo, col mio cuore di cera che è sciolto dal tuo sorriso. E quest'amore cianuro mi consuma pian piano, ad intendermi i versi faccio fatica a sto brano. I giorni passano in fretta, non mi lasciano pensare, voglio raggiungere la vetta senza farmi aiutare.

0: ehi. Quel che provo ormai, mi logo rispetto. Mi dici siamo solo amici e siamo nel letto. La verità fa male quando vai a sbatter. C'è silenzio qua ma sorta poi mi metta gli angoli. Quelle ciocche bionde ma di un oro finto. Sono come onde ma di un triste dipinto. E non sono cazzate se ti dico che sei riuscita a scaldare il freddo dentro me. E urliamoci contro per scappare via. Poi rendiamoci conto che era una pazzia. 100 volte sono caduto e 200 mi sono alzato anche sul cio della strada. Da solo ubriaco prendo calci una lattina per ingannare il tempo. Per dimenticare per un po' quello che ho dentro. Adesso mi fai soffrire giù da continuo a baciarmi. Guardo la realtà negli occhi e lei continua a girarsi. Sono diverso dagli altri e tu lo sai bene. Adesso voglio guardarti in un mare senza sirene. Lo so come ti senti, come dentro una bolla. Lo so ti senti solo anche se in me.
1: Stai ascoltando Gemini Network. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
3: Si raccolgono i miei occhi come coriandoli. Tu dimentichi il sapore non di odiarmi. Ogni tanto io ti vedo attraversarmi. Come fantasmi.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Looking, looking, looking, looking.
1: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

sua barca per un giro in Tunisia, conduce gloria nel suo viaggio, ma la barca era di carta e fu poesia.

0: espejo.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Il discone della settimana.
3: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
4: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea,
1: non sono Cristina D'Avena.
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Bentrovati ad una nuova puntata di Non solo Cristina D'Avena si intende. Battle quest'oggi tra Giorgio Vanni.

0: Allora, Giorgio Vanni vs Enzo Draghi, chi avrà vinto? Vince Enzo Draghi a mani basse, ve lo dico io, lasciate perdere. Ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
2: Notte lo stesso sogno, giro in centro senza cellulare, tra le braccia di Baudelaire. Poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come sketch.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerata una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente, senza scopo di lucro, delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi una puntata Barbero Riserva, di quelle storiche, dal Festival del Lamento 2011 per il ciclo Come pensava un uomo nel Medioevo, il professor Barbero ci racconta di Jean de Joinville, il cavaliere. Questa è l'ultima puntata dell'anno, dettagli più tardi, buon ascolto!

Allora, bene, buonasera a tutti. Questa sera siamo al terzo appuntamento, insomma, con questo tentativo di far conoscenza con gli uomini del Medioevo. Mentre lo dico mi rendo conto che non ho parlato di donne. C'è un grosso problema in questo. La stragrande maggioranza delle persone che nel Medioevo hanno scritto erano uomini. C'erano anche delle donne e avrei potuto pensarci prima, forse. Per l'anno prossimo le prometto, se vogliono, qui, ma... Però sono stato pigro, perché quando noi pensiamo al Medioevo lo pensiamo sempre un po' fatto così, per categorie, no? Appunto, come ho fatto io qui, il frate, il cavaliere, il mercante, il contadino, con le donne è più difficile, le donne sono, come dire, hanno una posizione sociale ma hanno anche qualcosa di più, sono più difficili da incasellare, almeno in quell'epoca lì, ma ripeto, magari ne riparleremo. Questa sera il cavaliere di cui parliamo è un francese, si chiama Jean de Joinville, è un cavaliere del 200, contemporaneo di quel Salimbene, di quel fra Salimbene di cui abbiamo parlato l'altro ieri. A dire la verità è qualcosa di più di un cavaliere, è un capo di cavalieri, è un gran signore. Voi sapete, la maggior parte dei cavalieri sono dei gentiluomini che vivono bene, che hanno terra, servitori, cavalli, ma sono al servizio di qualcuno. Sono al servizio di un castellano, di un gran signore, il quale è un cavaliere anche lui, ma insomma... di un livello un po' superiore. Joinville è un uomo così, è uno che possiede diversi castelli, quindi possiede una signoria dove lui è il signore, dove lui è l'autorità pubblica. Lui mantiene l'ordine, riscuote le imposte, amministra la giustizia. E per di più è anche un grande funzionario del re. Joinville ha servito per anni il re di Francia come siniscalco di Champagne, cioè amministratore, rappresentante del re nella regione di Champagne. E con tutto questo è un cavaliere. Essere un cavaliere vuol dire essere stati educati in un certo modo, condividere certi valori, che magari sono anche quelli che raccontano i romanzi medievali che tutti abbiamo presenti e che anche loro leggevano, dove si dice che il cavaliere deve proteggere le vedove, gli orfani, essere umile e così via. Poi in realtà i veri valori dei cavalieri sono piuttosto altri, i valori veri che Joinville condivide con i suoi vassalli sono il valore in guerra, il coraggio fisico dimostrato in battaglia quando si rischia la pelle, il cameratismo fra compagni d'arme, l'onore. Detto questo, Jean de Joinville è famoso fra noi storici, e io posso parlarvi di lui stasera, perché ha fatto una cosa che per i cavalieri era piuttosto insolita. Ha scritto un libro. Ha scritto un libro per un motivo preciso. Lui ha servito, come vi dicevo, a lungo il re di Francia, e il re che lui ha maggiormente servito è stato Luigi IX, il Santo, il grande re di Francia del 200, che è stato protagonista di due crociate, nella seconda c'è poi morto. Joinville lo ha accompagnato nella prima crociata, una spedizione che è partita nel 1248 e è tornata, i pochi che sono tornati, 6 anni dopo. Poi alla seconda crociata del re Joinville non c'è più andato. Come molti superstiti della prima, hanno preferito non andarci. Il re c'è andato e c'è morto nel 70. Joinville è sopravvissuto al suo re per tanti anni. Quando era già vecchio, siamo già all'inizio del 300, negli stessi anni in cui Dino Compagni, che vi ho raccontato ieri, viveva la politica fiorentina, in quegli stessi anni nel suo castello di Joinville, lui si rende conto che è uno dei pochi rimasti che si ricordano il re santo. Nel frattempo Luigi IX è stato fatto santo davvero, l'hanno canonizzato, ormai è ufficialmente un santo. E allora a Joinville viene voglia di scrivere e qualcuno gli chiede di scrivere. E lui scrive questo straordinario libro che dovrebbe essere una vita di Luigi IX e che in realtà sono le memorie di Jean de Joinville, di questo gran signore francese del suo tempo, dove si racconta soprattutto questa epopea della crociata. E dunque non è soltanto un cavaliere, ma è un cavaliere crociato, quello che abbiamo di fronte stasera. E credo di non stupire nessuno se dico che nella visione del mondo di questo cavaliere crociato, che per di più sta ricordando i tempi della crociata proprio, ebbene, in questa visione del mondo la religione ha un posto centrale. Qui non rimane deluso chi ha in mente, diciamo, un Medioevo dominato dalla religione. È vero che per molti, quasi tutti, la religione era comunque una dimensione vissuta con un'intensità che oggi, insomma, pochi si immaginano.
Non parlo solo di Luigi IX, che infatti è stato fatto santo. Io pensavo prima di raccontarvi, di farvi l'elenco di tutte le messe e gli uffici divini che Luigi IX sentiva ogni giorno della sua vita. Poi ho pensato che perdevamo troppo tempo a fare questo lungo elenco, ma il re sentiva diverse messe e parecchi uffici divini, cantati e no, ogni giorno. Era un santo. Joinville, che è un cavaliere qualunque, un signore qualunque, una messa al giorno però la sente. La giornata di un cristiano e la giornata di un cavaliere comincia con la messa. E la religione è sempre presente. C'è una familiarità spontanea con le cose della religione che è caratteristica di questa gente. Entravano i cani in chiesa nel Medioevo, quindi noi qui non ci facciamo certo spaventare. Racconto un aneddoto che rende l'idea di come loro ragionavano. Stanno tornando dalla crociata, dopo essere stati fuori 6 anni e aver visto morire la maggior parte dei loro amici. Tornando dalla crociata, che è stata in Egitto, e loro tornano per mare, a un certo punto fanno scalo a Lampedusa, come capita a quelli che partono dall'Egitto e vanno per mare, naturalmente. Fanno scalo a Lampedusa, che trovano deserta, non ci vive nessuno. Però ci sono gli avanzi, anzi c'è ancora un eremitaggio. Loro capiscono subito che è un eremitaggio, si vede, è un eremitaggio, è una casetta isolata col suo orto, col suo giardino, dove ci sono dei fichi, delle viti, degli olivi, e poi ha una cappella, un oratorio, quello che fa capire che è un eremitaggio. C'è un oratorio imbiancato a calce con un crocifisso e non c'è nessuno. Nella stanza accanto ci sono 2 scheletri, ci sono 2 morti che sono stati ricomposti dopo la morte e lasciati lì, e sono evidentemente gli eremiti che hanno vissuto in quel luogo. Loro sono tutti commossi, poi hanno fatto acqua, se ne tornano alle galere per ripartire. Al momento di ripartire si accorgono che manca un marinaio. Manca un marinaio, aspetta, non torna. Finalmente quelli che lo conoscono dicono: ma secondo noi si è fermato qua per fare l'eremita lui. C'è stata questa occasione, quello che fino a un momento fa chissà cos'altro pensava di fare della sua vita, e invece è rimasto così colpito dalla scoperta di questo eremitaggio deserto, abbandonato, da decidere di fare l'eremita. E questa cosa sembra naturale a tutti. Tutti dicono: certo, evidentemente è così. Gli lasciano delle casse di biscotto sulla spiaggia, in modo che possa nutrirsi per un po', e poi arriverà qualche altra nave e continuerà a mantenere l'eremita, e ripartono. E per loro è una vicenda normale. Così come è normale che avvengano i miracoli. Voi sapete, i miracoli, se uno ci crede, avvengono. Allora ci credevano praticamente tutti, e quindi avvenivano. Era facile essere sicuri di aver assistito a un miracolo. E aver assistito a un miracolo era una cosa importante, che ti restava impressa, che ti portavi dietro. Specialmente durante una crociata catastrofica come quella di San Luigi, di miracoli ce ne vogliono tanti per aiutarli a tornare a casa, i superstiti. Joinville ha assistito personalmente a un miracolo. Sempre durante il viaggio di ritorno, a un certo punto dalla nave davanti alla sua, uno si è arrampicato da qualche parte per fare qualche lavoro sulla nave, è caduto in acqua. E Joinville dice: noi dalla nave dietro vedevamo questa cosa in acqua, ma era immobile, tanto che abbiamo pensato che fosse un pacco, un mobile, qualcosa che era caduto lì, un oggetto che era caduto in mare. Comunque mettiamo in mare la barca per andarlo a recuperare, si scopre che è un uomo, un marinaio, è vivo e vegeto, sta benissimo. E gli chiediamo: ma perché non nuotavi, non cercavi di agitarti, di chiamare? E il marinaio, dice Joinville, che l'ha sentito con le sue orecchie, ha detto: ma non ce n'era mica bisogno, perché quando mi sono sentito che cadevo in mare, ho invocato la Vergine di Vauvert, e la Vergine di Vauvert mi è apparsa e mi ha tenuto su, e io mi sono sentito che mi teneva su, e mi teneva a galla, perciò stavo tranquillo. E Joinville ha assistito coi suoi occhi a un miracolo. Lo racconta così en passant, potrebbe essere finita qua. Invece, nella frase dopo dice: e io l'ho fatto dipingere nella cappella di Joinville e nelle vetrate della chiesa di Blecourt, che è l'altro villaggio che gli appartiene. Questo vuol dire che anche se lui adesso non ci insiste, perché aver assistito a un miracolo può capitare a tutti, insomma, però poi quando ti capita davvero a te è una cosa che te la senti dentro, è lui che è il signore del villaggio, lo fa affrescare nella chiesa, lo fa mettere nelle vetrate e così via. Ecco, questo è il mondo in cui loro vivono dal punto di vista religioso, dove la religione è un grande collante che accomuna tutti ed è sentita con estrema, come dire, con grande fervore e grande semplicità anche. Anche troppa semplicità certe volte. Joinville racconta un episodio con grande approvazione, devo dire.
Dice, c'è stato una volta, mi hanno raccontato, di recente al monastero di Cluny, sapete Cluny in Borgogna, grande monastero benedettino, al monastero di Cluny avevano organizzato una grande disputa di chierici e di ebrei. Le dispute erano una cosa, forse l'ho già accennato parlandone di Fra Salimbene, le dispute intellettuali, pubbliche, erano una cosa che piaceva molto ai chierici, agli uomini di chiesa del Medioevo. Gli piaceva questa occasione di dimostrare quanto erano bravi affrontando degli avversari, discutendo con loro. I loro fratelli che non si erano fatti preti facevano i tornei e ogni giorno dimostravano di essere i più bravi sconfiggendo un avversario. Anche agli ecclesiastici piaceva farlo. Dunque al monastero di Cluny si organizza una disputa teologica fra dei chierici e dei rabbini. E c'era lì, dice Joinville, mi hanno raccontato, un vecchio cavaliere che viveva lì al monastero, l'abate lo manteneva per carità. Capitava spesso che un cavaliere che aveva passato la vita a combattere, a menare le mani, in vecchiaia, intanto non ne poteva più fisicamente e magari ne aveva anche abbastanza di quella vita, spesso in vecchiaia andavano a vivere in monastero. Chi aveva qualcosa regalava i suoi beni al monastero, chi non aveva niente poteva anche essere accolto per carità e passavano gli ultimi anni di vita in monastero. Allora, dice Joinville, mi ha raccontato che al momento in cui doveva cominciare la disputa, questo cavaliere si è fatto avanti e ha chiesto di poter essere il primo a disputare col rabbino. E l'abate non è che fosse tanto contento, però l'altro insisteva, ha dovuto dargli d'accordo, comincia tu. Allora il cavaliere, appoggiato alla sua gruccia, molto cortesemente chiede al rabbino, maestro, ma voi ci credete alla Vergine Maria che ha partorito nostro Signore Dio ed è rimasta vergine? E il rabbino, dice Joinville, gli rispose che loro non ci credevano neanche un po'. E il cavaliere rispose, fate molto male. E alzò la gruccia e assestò una gran botta sulla testa del rabbino. E gli ebrei si portarono via il rabbino e la disputa finì lì. E Joinville ne ha parlato col santo re Luigi di questa cosa. E tutte e due si sono trovati d'accordo che il cavaliere ha fatto benissimo. Perché disputare con i miscredenti, insomma, è già pericoloso, però lo possono fare i dotti, i sapienti che riescono a tenergli testa. Perché se va male, se vincono gli ebrei nella disputa pubblica, ecco, ci può essere anche qualcuno, qualche bravo cristiano che ha le idee confuse a quel punto, quindi bisogna stare attenti. I laici in queste cose non si devono mescolare. I laici, gli dice il santo re, quando sentono parlare male della fede cristiana, devono tirar fuori la spada. Dunque, questa fede così spontanea, così irruente anche, così violenta, così intensa certe volte, ecco, non vi stupirete se vi dico che è anche una tesi, una fede molto attaccata alle forme, molto formalistica, perché appunto una fede ingenua vuole anche dire che, insomma, io ci tengo a fare le cose giuste, a rispettare il digiuno del venerdì, il digiuno della quaresima, e se queste cose non le rispetto, insomma, mi sento veramente male. Sono cose che, insomma, nel cristianesimo di oggi hanno perso importanza, e invece allora il cristiano si senteva potentemente obbligato a rispettare tutte queste cose. È successo proprio a Joinville di sperimentarlo di persona. Siamo durante la crociata, anzi, verso la fine della crociata, che è già finita malissimo. I turchi hanno vinto, hanno massacrato mezzo esercito crociato, hanno catturato tutti gli altri. Sono scene che Joinville, tra l'altro, descrive con una potenza straordinaria, ecco, questi momenti di sfacelo, di fuga, di caos, questi che si arrendono, e arrendersi è un azzardo perché non sai nelle mani di chi finisci, e i turchi, i saraceni, è difficile prevedere cosa faranno. Ci sono quelli che, quando vedono dei prigionieri un po' malandati, malati, eccetera, una botta in testa e giù in mare, e invece ci sono quelli che trattano molto cortesemente i prigionieri. Poi comunque il re e i gran signori vengono sempre trattati molto cortesemente, quello va da sé, anche perché pagheranno un grosso riscatto per essere liberati, ma poi comunque i re e i gran signori, cristiani o musulmani, si capiscono, fanno parte dello stesso mondo, hanno tanti argomenti in comune, come vedremo subito. Dunque le cose sono già più o meno finite, Joinville è prigioniero ed è a pranzo con un emiro che l'ha invitato a pranzo. L'emiro l'ha invitato a pranzo e stanno chiacchierando con l'interprete, si capisce. E stanno chiacchierando allegramente dei rispettivi alberi genealogici e di conoscenze comuni, perché l'emiro è molto interessato all'imperatore Federico II, viene fuori che Joinville è parente dell'imperatore Federico II, sono lì che stanno confrontando appunto le conoscenze e gli antenati e mangiano.
certo punto capita lì un altro crociato prigioniero, un borghese francese, dice Joinville. Mi vede e mi dice: ma messere, ma che cosa fate? Joinville dice: ma perché, scusa, cosa sto facendo? Ma per l'amor di Dio, messere, state mangiando carne di venerdì. Joinville salta in piedi, allontana la scodella, orripilato, perché, voi capite, nel caos, la battaglia, la cattura, tutto, si era scordato che giorno era. Era venerdì e stava mangiando carne. L'emiro, che assiste a questa scena, gli fa chiedere dall'interprete cosa è successo. Joinville glielo spiega. E il musulmano gli dice: ma sta tranquillo, che Dio non può avercela con te, non l'hai mica fatto apposta. E Joinville però ci sta male. Ci sta male di aver fatto questa cosa. Appena può, va a consultare il legato papale presso l'esercito crociato. Quindi un alto prelato gli racconta tutto. L'alto prelato gli dice la stessa cosa che gli ha detto il musulmano. E cioè, Dio non può avercela con te, non l'hai fatto apposta, non preoccuparti. Joinville non ci crede. Si sente addosso questa cosa e dice: ho cominciato a digiunare a pane e acqua tutti i venerdì per liberarmi, per purificarmi da questa cosa che avevo fatto. Quindi le forme sono importanti. Le forme sono importanti, non bisogna trasgredirle, ed è una religiosità che, pur essendo, lo abbiamo visto, intensissima e spontanea, è anche attaccatissima al rispetto delle regole formali. Delle parole che si pronunciano, per esempio. È un mondo curioso questo, perché tutti hanno continuamente in bocca Dio e il diavolo. Tutti continuamente, tutti giurano, quando si deve dire qualcosa tutti dicono: per Dio, in nome di Dio, per la testa di Dio, per le piaghe di Dio. Ognuno ha il suo modo di giurare, Joinville spesso lo nota, ci sono dei gran signori che hanno un modo particolare di giurare, c'è uno che giura per la cuffia di Dio, continuamente. E dall'altra dice: tutti hanno sempre in bocca il diavolo, va il diavolo, ti porti il diavolo. E questa, dice Joinville, è una cosa brutta, è una delle tragedie del nostro bel regno di Francia. Il santo re Luigi, lui non menzionava mai né Dio né il diavolo, non l'ho mai sentito dire queste cose. Invece noi lo facciamo. E menzionare Dio in questo modo in realtà non è la cosa più grave, è grave menzionare il diavolo. Infatti Joinville dice: io a casa mia ho stabilito una regola, chiunque gli scappa di bocca di menzionare il diavolo o paga pegno o fa penitenza. E fra i miei servi è praticamente sparita questa brutta abitudine. Menzionare Dio invece va bene, uno per rafforzare le sue affermazioni chiama Dio a testimone, anche lui l'ha fatto. E però ci si mette nei guai certe volte, racconta Joinville. Sempre durante la crociata, come il grosso delle cose che vi racconto stasera. I crociati si stavano spostando, spostavano l'accampamento, ogni sera mettevano le tende in un posto nuovo. Una sera, dice, è venuto uno dei miei cavalieri, quello che aveva scelto il posto per la tenda quella sera, e mi dice: sire, si diceva sire ai signori, anche non soltanto ai re, in francese antico. Sire, stasera vi ho alloggiato meglio di ieri sera, eh? Il cavaliere che aveva scelto il posto per la tenda ieri sera sente questo, salta su, lo prende per i capelli e gli fa: come osi parlare di qualcosa che faccio io? Ora questo è

tu non entrerai più in casa mia. Adesso non posso mica farti rientrare come se niente fosse. Se il legato papale mi scioglie dal mio giuramento, io sono contentissimo di riprenderti. Van dal legato papale, gli spiegano la cosa e il legato papale dice: mi dispiace, ma il giuramento, questo è un giuramento valido, c'erano dei motivi, io non lo posso mica sciogliere così come niente fosse, non si può. E dice Joinville: così ho imparato che bisogna stare attenti a quel che si dice, perché non l'ha più ripreso il suo cavaliere dopo questa vicenda. Un altro aspetto che colpisce molto di questa religiosità, così come la esprime Joinville, ma certamente condiviso da tanti, è un altro aspetto di concretezza. Dicevo prima che i miracoli avvengono, dicevo prima che si chiama continuamente Dio a testimone di quello che succede. C'è qualcosa di più, ci si aspetta continuamente di essere aiutati da Dio, dalla Vergine, dai Santi. Ci si aspetta continuamente che mentre uno attraversa un guaio, una difficoltà, invocando Dio, Dio ti aiuta. E quando sei in pericolo e rischi la pelle in battaglia, invochi Dio e Dio ti aiuta. È per questo che noi serviamo Dio, dice Joinville. Durante la crociata gli hanno spiegato che molti musulmani, i beduini, dice lui in particolare, lui l'ha raccontata così, dice: i beduini hanno una credenza molto strana, hanno la credenza che l'uomo porta scritta in fronte la sua morte e che quindi può morire soltanto nel giorno stabilito. Voi lo sapete, si usa dire, no, questa cosa del fatalismo musulmano per cui ogni uomo ha già il giorno prestabilito della sua morte. E Joinville trova che questa è un'idea assurda. Perché se uno ha già il giorno stabilito della sua morte, è come dire che Dio non ti può aiutare per cambiare le cose, che Dio non ti può aiutare quando sei lì che rischi la pelle in battaglia e lo invochi e non serve a niente invocarlo, perché tanto è già tutto deciso. E Joinville dice: ma questa è una cosa ridicola. Se fosse davvero così, e questa è la cosa che mi ha colpito di più, la cosa più interessante, la conclusione più interessante che lui ricava da questa cosa, dice: se fosse davvero così, ma sarebbero scemi quelli che servono Dio. Se noi non credessimo che abbia il potere di allungarci la vita e di aiutarci nelle difficoltà, è per quello che lo serviamo. E a lui sembra perfettamente ovvio. C'è un contratto con Dio. E questa è la logica. Dopodiché, forse cominciate già a intravedere quella che a me sembra una grossa contraddizione di questa religiosità, che da un lato è così calda e così sincera, e però non esclude affatto l'attaccamento, come dire, all'interesse concreto, ai vantaggi concreti, all'aiuto che si spera di ottenere. Certo, servire Dio vuol dire fare delle rinunce, anche delle rinunce pesanti certe volte. E chi lo può sapere meglio di Joinville, che ha passato 6 anni alla crociata? Quando lui racconta la partenza per la crociata, lo dice in poche parole, Sono partito. Il re Luigi, quando è partito, lo raccontavo l'altro ieri sera, ha attraversato metà del suo regno a piedi, vestito da pellegrino, col bastone e la bisaccia. Joinville non ha fatto la stessa cosa, ma anche lui, allontanandosi dal suo castello di Joinville, ha fatto il giro delle chiese dei dintorni, a piedi, umilmente, col bastone da pellegrino, prima di allontanarsi definitivamente, e dice: mentre facevo il giro, non mi sono mai voltato indietro a guardare verso Joinville, perché non volevo che mi venisse addosso la pena del bel castello che stavo lasciando, di mia moglie e dei miei figli. Quindi, di rinunce se ne fanno. Dopo quella partenza lui sta via 6 anni prima di rivedere la moglie e i figli e il castello di Joinville. E però, di rinunce se ne fanno, ma il buon senso si tiene sempre presente. Non si va alla crociata per il gusto di farsi ammazzare. Anzi, si va alla crociata sperando alla fine di salvare la pelle e tornare indietro. Non sono dei martiri fanatici questi crociati, questi cavalieri crociati. E la cosa viene fuori con assoluta evidenza proprio nel momento in cui i crociati vengono sbaragliati e i turchi cominciano a catturarli. Joinville in quel momento è su una nave. Loro stavano cercando di scampare a bordo di queste navi, però gli arrivano addosso le galere dei saraceni, circondano la sua galera. Lui è su questa nave con i suoi cavalieri, con tutti i suoi domestici, tutta la sua gente. Gli arrivano addosso i saraceni, si preparano a abbordare la galera e Joinville dice: noi ci siamo chiesti che facciamo adesso e ci siamo trovati tutti d'accordo, ci arrendiamo, non c'è assolutamente niente da fare. Ma uno dei miei domestici, dice, un cantiniere, ha alzato la mano, ha detto: io non sono d'accordo con questa decisione.

0: decisione. E tu che cosa consigli? Io dico di farci ammazzare tutti, così andremo dritti in paradiso. E questo è veramente quel medioevo come noi in fondo ce l'aspettiamo, no? È interessante che sia non un nobile cavaliere, ma uno qualunque che ha questa idea. Siamo qua, andiamo fino in fondo, siamo coerenti fino al martirio. Questo è il medioevo che ci aspettiamo, salvo che è soltanto lui che lo dice. Joinville liquida la questione con una frasetta, ma noi non gli abbiamo mica dato retta. E infatti si arrendono e la scampano in gran parte. Buon senso, religiosità, impegni religiosi, mantenere la parola, non è facile essere coerenti in questo campo. Il buon re Luigi era un santo, anche perché lui la parola la manteneva sempre, perfino con i saraceni, che è una cosa che a Joinville colpisce abbastanza, perché insomma mantenere la parola certo, ma con quelli. E invece è successo, l'ha visto lui. Dopo la prigionia stanno pagando il riscatto. Ci sono stati lunghi negoziati con i saraceni che li hanno catturati, alla fine hanno stabilito una grossissima somma, 200.000 lire tornesi, un'enorme somma per liberare il re e i gran signori. E a questo punto sono venuti i soldi dalla Francia, sono arrivati giorni e giorni per contarli, per consegnarli. Quando hanno quasi finito, uno dei cavalieri del re, Messer Philippe de Nemours, arriva tutto allegro e dice: «Sire, li abbiamo imbrogliati, gli abbiamo dato 10.000 lire di meno e non se ne sono accorti». Sono tutti contenti, il re non è contento per niente. È un santo, queste cose lui non le fa. È imbronciato e dice: «Ma io ho dato la mia parola di pagare 200.000 lire, paghiamo 200.000 lire». A questo punto succede la seguente commedia. Joinville, che è presente, pesta il piede a Messer Philippe de Nemours, perché stia zitto, e dice: «Ma no, sire, scherzava, non è mica vero, imbrogliare i saraceni, chi ci riesce? Sanno tutti che i saraceni sono bravissimi a contare». E Messer Philippe de Nemours, che ha mangiato la foglia, dice: «Sì, sì, è vero, scherzavo». Ma il re non si fa abbindolare, rimane di pessimo umore, dice: «Se hai scherzato, era uno scherzo stupido, e io adesso vado a controllare, perché voglio essere sicuro che abbiamo pagato tutto, perché questo peso non me lo porto dietro». Ecco, non era facilissimo convivere con questo re, come vedete. Io ho cominciato raccontandovi di un cavaliere crociato che ha una profonda religiosità, però un conto è avere una profonda religiosità e un conto è dover vivere con un re santo, che le cose le spinge all'estremo. Oltretutto, quando Joinville scrive da vecchio, è ormai ufficiale, il re è santo, è stato canonizzato. Ma quando avvenivano queste cose, che erano giovani tutti e due, sì, il re aveva già questa fama di essere santo, ma insomma capite la differenza? Joinville lo ammirava molto, lo amava molto, però lavorarci insieme non era facile, proprio per niente. Le occasioni di scontro c'erano continuamente. Per fortuna c'era di buono questo, che il re aveva il senso dell'umorismo e stava allo scherzo. Perché più di una volta Joinville se le lasciate scappare grosse. Una volta è capitato che nell'accampamento dei crociati, momento di tregua con i saraceni, tutti tranquilli, arrivano dei pellegrini, dei cristiani d'Oriente, armeni, che stanno andando in pellegrinaggio a Gerusalemme col permesso dei saraceni. Attraversano il campo crociato e poi cominciano a informarsi e vanno anche a chiedere a Joinville. Gli mandano l'interprete dicendo: «Ma noi abbiamo saputo che qui nel campo c'è il re santo. Possiamo vedere il re santo». Joinville, sia che si fosse svegliato male quel mattino, sia che questa cosa che il re era un santo non gli era ancora proprio ben entrata in testa, ecco, va dal re, sono amici, lui, l'altro è il re, lui è un suo collaboratore, ma sono in rapporti molto stretti, va dal re, lo trova, dice, seduto sotto la sua tenda, sulla sabbia, con neanche un tappeto sotto, e gli dice: «Sire, lì fuori c'è della gente che dice che vuole vedere il santo. Ma io non ho mica voglia di baciare le vostre ossa». Baciare le vostre ossa è una cosa che un uomo del Medioevo avrebbe capito subito cosa voleva dire. Le ossa dei santi, le reliquie. I santi normalmente non sono vivi, la grande maggioranza dei santi sono morti e noi il rapporto che abbiamo con loro è perché abbiamo le loro reliquie, che per la gente del Medioevo sono importantissime e le reliquie sono venerate, baciate, certo. Però andare a dire al re: «Non è ancora ora di baciare le tue ossa», non è proprio un modo gentile di mettere la cosa. Per fortuna il re si mette a ridere. Un'altra volta succede che c'è una questione di soldi. E forse qui dovrei fare una parentesi, perché io sto parlando di cavalieri crociati, poi fra poco parleremo di valore guerriero, di cortesia, di ideali cavallereschi, finora stiamo parlando di fede religiosa, di crociate, di martirio. Ecco, i soldi sembrerebbe che non dovessero entrarci niente in tutto questo. Errore. I soldi c'entrano moltissimo. Una crociata costa un sacco di soldi ed è una grande impresa che va pianificata e la primissima cosa è trovare i soldi. Poi, quando ci sono i soldi, si può cominciare a organizzare l'esercito, assumere cavalieri, arruolare gente, fabbricare le navi e così via. Questo costa carissimo. I soldi c'entrano dappertutto. Un gruppo di cavalieri che parte per la crociata al seguito di un signore, 9 volte su 10 sono stati assunti regolarmente con regolare contratto e pagati. È vero che ci sarebbe il sistema feudale, ogni signore ha i suoi vassalli che dovrebbero prestare servizio, ma quelle sono cose vecchie, nessuno più presta servizio gratis, ecco. Tanto meno andare lontano. I vassalli stessi, se accompagnano il signore in un'impresa pericolosa come la crociata, vogliono essere pagati. Poi se uno riesce a mettere insieme un gruppetto fatto tutto di suoi vassalli, di suoi parenti, allora bene. Joinville a un certo punto lo dice, durante un combattimento, una squadra di cavalieri che ha combattuto particolarmente bene, dice, beh, quelli lì erano tutti vassalli o parenti del loro signore. Però questo è un caso ormai eccezionale, di solito i cavalieri uno li ha assunti e li licenzia, come Joinville ha licenziato quel tale scortese, che poi se n'è pentito. Ecco. Dunque devi pagarli. E Joinville ci racconta dettagliatamente quanti soldi guadagnava lui dalle sue terre quando è partito per la crociata, quanto ha speso per assumere i suoi 10 cavalieri. Dopodiché, siccome la crociata la organizza il re, un gran signore come Joinville, che ha i suoi 10 cavalieri ed è già un'unità di una certa rilevanza, perché un cavaliere armato con l'armatura, i suoi cavalli, i suoi domestici, e averne 10 è già una cosa. Joinville va dal re e il re a sua volta lo assume. Quindi gli paga una certa somma per essere accompagnato da lui e dai suoi cavalieri. I soldi c'entrano in tutto. Chiusa la parentesi, c'è stata una grana a un certo punto perché il periodo contrattato tra Joinville e il re era finito. Bisognava rifare il contratto ed era un momento di difficoltà, il re era rimasto senza un soldo, Joinville invece era abbastanza ben messo, a mezzi, perciò decide di fare lo splendido, come dicono i nostri ragazzi oggi. Va dal re, gli dice sarebbe ora di rifare il contratto, io sono pronto a prestare servizio con i miei cavalieri. E il re dice sono contentissimo, quanto volete, non chiedete troppo perché siamo messi molto male. E Joinville gli dice maestà, no maestà non si diceva ancora, sire dicono, sire, a me mi va bene fare un patto, facciamo questo accordo, invece di pagarmi facciamo l'accordo che per tutti questi 6 mesi che rimango al vostro servizio con i miei cavalieri non vi arrabbierete mai con me, perché voi ogni volta che uno vi viene a chiedere qualcosa vi arrabbiate e io sono stanco di sentire il re che si arrabbia con me. Facciamo questo patto, se mi promettete di non arrabbiarvi più per 6 mesi io presto servizio gratis, cioè li pago io i cavalieri. E anche stavolta il re si mette a ridere e finisce bene per fortuna, anzi è felice il re di questo bel gesto cavalleresco che ha fatto il sire di Joinville, va subito a raccontarlo a tutti. E qui Joinville ha mostrato effettivamente che lui non è un mercante. Lui è un nobile cavaliere, i soldi sa che contano, contano parecchio, gli importa averne, li conta anche lui, ma all'occasione si fa il grande gesto, perché il nobile appunto non è un mercante, non sta sempre soltanto a calcolare. Dunque si diceva che vivere al fianco di San Luigi non è facilissimo, anche perché il santo stesso non si rende mica conto certe volte che lui è un santo e non può pretendere dagli altri le stesse cose che fa lui. San Luigi è uno che la sua santità la dimostra continuamente, la gente è sbalordita. A un certo punto fuori dall'accampamento dei crociati sono rimasti dei cadaveri di morti dell'ultima battaglia, si sono dimenticati di seppellirli. È passato qualche giorno, sono in Africa d'estate. Nessuno ha più voglia di andarli a seppellire, non ci va nessuno. Un bel pomeriggio vedono il re che esce dalla tenda, si rimbocca le maniche e va lui personalmente a cominciare a seppellire questi cadaveri. Allora si vergognano tutti, ma a morire, e accorrono. In più di un'occasione consigliano al re di salvarsi, perché le cose stanno andando male in questa crociata, e di tornare a casa, E il re dice: ma abbiamo i mezzi per riportare indietro tutti. No, in questo momento i mezzi per riportare indietro tutti non ci sono, ma quello che conta più di tutti è il re. E noi bisogna salvare il re. E Luigi risponde: io vedo qui intorno tutta questa gente e tutti quanti amano la loro vita quanto io amo la mia. E perciò io non me ne andrò lasciandoli qua a perdizione. Dove la cosa interessante non è soltanto, come dire, questo tratto che non tutti i re dell'epoca avrebbero condiviso, di preoccuparsi di salvare anche la povera gente, ma è il fatto che il re la sua vita la ama, gli sembra ovvio dirlo. Io la amo e come la mia vita, però so che la amano anche gli altri. Dopodiché, dicevo, viverci vicino non è facile e gli episodi che racconta Joinville sono tanti da questo punto di vista. Un bel momento ci sono lui e il re che chiacchierano. E al re viene in mente di fargli di porgli una domanda. Dice: sire di Joinville, una domanda, un quesito. Ditemi un po', preferireste essere lebbroso o aver commesso un peccato mortale? E Joinville gli risponde immediatamente: ma io preferirei averne fatti 30 di peccati mortali piuttosto che essere lebbroso. E si prende una lavata di capo memorabile. Un'altra volta, giovedì santo, il re lava i piedi ai poveri in memoria di quel che fece nostro Signore. E poi va da Joinville e gli dice: sai, è una gran bella cosa questo fatto, lavare i piedi ai poveri, dovreste farlo anche voi. Perché non lavate anche voi i piedi ai poveri il giovedì santo, Joinville? E Joinville gli risponde: ma per la fede che devo a Dio, i piedi di quei villani io non li lavo. E anche stavolta il re ci rimane male, naturalmente. Ma appunto Joinville è uno che le dice le cose, le dice quando gli vengono in mente, non si preoccupa. E su questo, non laverò i piedi di questi villani, possiamo forse lasciare da parte la dimensione religiosa che ci ha occupati anche fin troppo a lungo finora, ma dopo tutto questo è un crociato, e parlare dell'altra dimensione assolutamente centrale della vita e della mentalità di questi cavalieri. Cioè questa mentalità aristocratica per cui la società è divisa e ci sono i gentiluomini, i nobili, i cavalieri, i signori, e loro sono il meglio che c'è. E poi ci sono i villani. E sono tutti villani gli altri, sono quelli che lavorano, sono tutti villani, non soltanto i contadini che zappano nel campo, ma anche i mercanti, i finanzieri, quelli che hanno fatto magari anche i soldi, e ne hanno magari di soldi tanti, magari più dei cavalieri. Comincia questo fenomeno, è una cosa ignobile, perché i villani, si sa, sono gente ignobile, le uniche persone per bene sono i nobili, sono i gentiluomini, sono i cavalieri. Questa è una cosa che è radicata profondissimamente, proprio come un automatismo, nella testa di quelli come Joinville. E gli episodi di questo genere sono innumerevoli. Lui si trova alla corte del re, arriva, gli viene incontro il cappellano del re, Mastro Robert de Sorbonne, che sarà poi famoso perché fonderà il collegio della Sorbona, in cui poi avrà sede l'Università di Parigi. Mastro Robert de Sorbonne vede entrare a corte Joinville, gli va incontro, lo prende per la falda dell'abito e lo tira fino dal re. E Joinville è piuttosto stupito: cosa diavolo sta succedendo? Cosa diavolo, appunto, perché ogni tanto scappa. E allora Mastro Robert de Sorbonne chiama il re e gli dice: io qui mi lamento del sire di Joinville, che viene a corte vestito così di pelliccia e tessuti preziosi, quando il re, guardate un po', non è vestito così bene quanto voi. Quella era ancora un'epoca, l'ho già detto altre volte, relativamente semplice, relativamente modesta. Il lusso non era ancora tale, neanche nelle corti. Il re era vestito di tessuto normale. Joinville è vestito di pelliccia. Si sente dire questa cosa e reagisce con una durezza estrema. Cioè gli dice: Mastro Robert, quest'abito che io porto me l'ha lasciato in eredità mio padre. È l'abito che può portare chi viene da una famiglia come la mia. Io sono vestito come era vestito mio padre. Non si può dire la stessa cosa di voi, perché guardatevi un po', anche voi siete vestiti di tessuti preziosi e tutti sanno che vostro padre era un villano qualunque. Ed è vero, Robert de Sorbonne è uno dei tanti che attraverso la Chiesa fanno carriera venendo dal basso. C'è questa scena spiacevolissima a corte, il re si intromette, difende Robert de Sorbonne, mette fine alla cosa, e poi però c'è una coda, perché poi più tardi il re va a prendere Joinville e gli dice: sire di Joinville, io mi devo scusare, perché ho difeso Mastro Robert e non se lo meritava, perché avevate ragione voi. Però l'ho visto talmente confuso, talmente umiliato, che non me la son sentita di lasciarlo così in difficoltà. Però avevate ragione voi, perché i nobili vanno vestiti di pelliccia, perché così andavano vestiti i loro padri e i loro nonni, e il villano rifatto, il parvenu, che ha appena fatto i soldi, non deve permettersi di mettersi al loro livello. È una mentalità che durerà per secoli, detto fra parentesi, e si arriverà, non dico alla rivoluzione francese, ma addirittura al pieno 800, perché comincia a tramontare nella nobiltà europea questa idea di essere un ceto intrinsecamente superiore e che tutti gli altri siano gente che val poco. Eppure Joinville lo sa, lo dicevo prima, comincia a esserci qualcuno di questi villani rifatti che ha fatto talmente tanti soldi che sono diventati persone importanti, comprano castelli, occupano posizioni importanti a corte, e questa è una cosa difficile da accettare. Non c'è niente di più divertente che vederli rimessi al loro posto, questi villani che hanno fatto carriera. Alla corte del conte di Champagne, racconta Joinville, c'era un borghese ricchissimo, Ertaud de Nogent. Aveva fatto un sacco di soldi, era un uomo importante. Un giorno alla corte del conte di Champagne arriva un povero cavaliere, senza mezzi, che si rivolge al conte supplicandolo di regalargli qualcosa per poter fare la dote alle sue figlie. Ertaud de Nogent, che è lì, gli dice: ma sire cavaliere, cosa venite a chiedere soldi, cosa venite a chiedere un regalo al conte? Il conte ha già regalato fin troppo, non ha più niente da regalare. E lo manda via in malo modo. Il conte è lì, ha sentito tutto, interviene immediatamente. Si rivolge al gran borghese Ertaud de Nogent e gli dice: ma signor villano, come vi permettete di dire che non ho più niente da regalare? Ce l'ho sì qualcosa da regalare, o voi! Lo afferra per l'abito e lo sbatte tra le mani del cavaliere dicendo: te lo consegno, lascialo andare solo quando avrà pagato un riscatto. Come si fa in guerra, che si catturano i prigionieri, e i prigionieri vengono liberati dopo aver negoziato un riscatto. E questa storia di come Ertaud de Nogent è stato rimesso al suo posto ovviamente fa il giro delle corti di Francia e i cavalieri si rallegrano, perché può succedere che un cavaliere povero venga umiliato da un ricco borghese, ma poi il mondo, come dire, fa giustizia. Può far giustizia in modi anche assai più drammatici, perché su questo non si transige, è fondamentale che le gerarchie sociali vengano rispettate. A un certo punto, durante la crociata, un sergente del re, che sarebbe, come dire, diciamo, un poliziotto oggi sostanzialmente, un dipendente del re armato, litiga con uno dei cavalieri di Joinville. Litiga con uno dei cavalieri di Joinville e lo spintona. Joinville viene a sapere questa cosa e fuori di sé. Va dal re, esige giustizia, e la giustizia, lui verifica, la consuetudine prevede che in un caso del genere, se un villano si permette di mettere la mano addosso a un cavaliere, bisogna tagliargli la mano. E il re non vorrebbe, però dice: io non ci si può fare niente, la consuetudine non si applica mai, però se qui si pretende, questa è la consuetudine, e il sergente deve venire scalzo in camicia a inginocchiarsi davanti al cavaliere che aveva spintonato e implorare il suo perdono e allungare la mano e dire: messer cavaliere, io imploro il vostro perdono, qui c'è la mia mano, se la volete la potete tagliare. Dopodiché tutti dicono: no, va bene, d'accordo, perdoniamolo, su, perdoniamolo, perdonalo, perdonalo, lo perdonano effettivamente. Ma il principio è stato stabilito una volta di più. Ora, come si giustifica? Ai loro occhi, dico, perché non si giustifica se vogliamo, ma ai loro occhi, come si giustifica questa idea che i nobili sono il sale della terra, che i cavalieri sono il meglio che ci sia e tutti gli altri non contano niente? Fondamentalmente qui il problema è che i nobili si sentono, e sono in gran parte, quelli che fanno la guerra, quelli che rischiano la pelle. Gli altri lavorano, fanno i soldi, ma il mestiere del cavaliere è rischiare la vita. Il mestiere del cavaliere è rischiare la vita per il suo signore, per i suoi compagni d'arme, per lealtà, per la causa, per la croce quando si va in crociata. Il mestiere del cavaliere è un mestiere duro. Noi non ce ne rendiamo conto oggi. Provate a pensarci cosa vuol dire saper stare a cavallo e saper galoppare con un'armatura di 40 kg addosso e saper tirare un colpo di lancia al tuo avversario e buttarlo giù da cavallo, e se invece lui becca te e ti sbatte giù da cavallo, sopravvivere a tutto questo ed essere pronto a ricominciare. È uno sport durissimo l'addestramento dei cavalieri, uno sport estremo in cui si lascia la pelle facilmente, oltretutto. È uno sport che bisogna cominciare a praticare da bambini. Un proverbio medievale dice: uno che ha 8 anni non è ancora montato a cavallo, ormai è buono solo a fare il prete. Se vuoi fare il cavaliere e tenere alto l'onore tuo, della tua famiglia, e farti rispettare e prestare servizio per il tuo signore, per il tuo re, devi cominciare da bambino e andare avanti tutta la vita. Bisogna allenarsi continuamente. E stare in guerra significa stare lì ore e ore al caldo, al freddo, al gelo, con l'armatura addosso, senza niente da bere, niente da mangiare. I nobili si raccontano queste cose, poi a dire il vero uno va a vedere, negli eserciti ci sarebbero anche i fantaccini, I domestici, i servitori, la gente a piedi, che spesso sono quelli che vengono ammazzati per primi quando le cose vanno male, ma i nobili non li vedono neanche, vedono se stessi sui loro cavalli, coi loro elmi. Joinville ha una pagina straordinaria quando descrive il re Luigi che sbarca in Egitto, per primo dalla sua galera, a cavallo, con la lancia in pugno, con l'elmo dorato, si butta in mare che è ancora lontano e sguazzando nel mare sbarca, e da solo è già pronto. Dove sono i turchi? Andrebbe da solo a caricarli se lo lasciassero andare. Ecco, questo orgoglio del valore cavalleresco, questo orgoglio di essere quelli che rischiano la vita continuamente per principio, per obbligo, è la cosa che i cavalieri sentono, giustifica tutti i loro privilegi. Poi naturalmente ce ne sarebbero anche altre di cose che dovrebbero giustificare i loro privilegi, naturalmente. Dovrebbero essere anche i più beneducati, i più cortesi, i più raffinati, quelli che sanno trattare. E in parte è vero, perché loro danno importanza a queste cose. Poi le scene che racconta Joinville ci fanno vedere che spesso la realtà non era quella. Però quando i cavalieri si comportano da villani, gli altri ci rimangono male. Joinville a un certo punto racconta proprio una vicenda così. Era stato ammazzato uno dei miei cavalieri in combattimento, gli altri lo vegliavano, il cadavere, sono andato lì e li ho visti che ridevano. Perché ridete? Dice, ah niente, stavamo pensando che adesso bisognerà far risposare sua moglie. E Joinville ci rimane malissimo e gli dice, ma come permettete? Il vostro camerata è lì ancora caldo e voi siete lì che scherzate su chi si sposerà sua moglie. Vergogna! Dopodiché dice... sono stati puniti, perché prima della fine della crociata erano morti tutti e tutte le loro mogli si sono risposate. Dopodiché, appunto, il comportamento con le donne, il comportamento nelle camere delle donne, come si dice certe volte, il saper stare con le donne, l'essere eleganti, raffinati, cortesi, questa è un'altra caratteristica che in questo ambiente sociale è valorizzata, è importante. Ancora una volta il re Luigi si distingue, è diverso dagli altri. Joinville lo nota. Re Luigi è uno che alle donne non ci pensa proprio. È sposato, ma, dice Joinville, una delle cose brutte di lui è che con sua moglie e con i suoi figli praticamente era come se fossero estranei. E questa è una cosa che colpisce, che non va bene rispetto ai valori e ai comportamenti dei cavalieri. Poi in realtà se volessimo, vogliamo, 5 minuti li abbiamo ancora... il re Luigi, c'erano dei motivi per questo, e il re Luigi è un altro personaggio che, se uno dovesse applicarci un po' di psicanalisi, verrebbero fuori delle cose interessanti, perché il re ha perso il padre molto giovane ed è rimasto per anni sotto la tutela della madre, la regina Bianca di Castiglia, tremenda donna di potere, che per anni ha governato il regno finché Luigi era bambino, e poi quando lui è diventato grande l'ha preso in pugno lui il regno, ma Bianca di Castiglia, la mamma, era sempre presente e controllava tutto. E il re si è dovuto sposare, perché un re si deve sposare, deve fare degli eredi. Ma Bianca di Castiglia non andava d'accordo con la nuora e faceva di tutto per tenerla lontana dal marito. Sono cose che racconta Joinville sempre, cose che lui ha visto e che a lui non sembrano belle per niente. Non riuscivano mai a stare insieme perché arrivava sempre la suocera. Dice, il posto dove gli piaceva di più vivere in quel momento, quando erano giovani appena sposati, era il castello di Pontoise, perché al castello di Pontoise la camera del re sta a un piano, la camera delle regine al piano di sotto, e c'è una scaletta che le collega. E quindi, grazie a questa scaletta, il re e la regina, quando erano a Pontoise, potevano stare insieme. Ma tenevano tutti e due degli uscieri, ciascuno nella sua camera, davanti alla porta, in modo che se per caso arrivava la regina madre Bianca, Gli uscieri subito battevano sulla porta e il re e la regina tornavano ciascuno nella sua camera. Perché se la suocera li sorprendeva insieme, succedeva una scenata. Cosa succede? A un certo punto, durante la crociata, arriva dalla Francia la notizia che Bianca di Castiglia è morta. E Joinville è colpito dalle reazioni del re e della regina. Il re, Joinville non l'ha mai visto così sconvolto come quella volta. Gli è arrivata la notizia che è morta la mamma. Il re è adulto, ma è sconvolto. Piange, gli va incontro, gli fa siniscalco, ho perduto mia madre. Non l'ho mai visto in quello stato. Poi Joinville va a trovare la regina e anche la regina piange. E siccome questa è un'epoca in cui appunto i comportamenti erano spesso spontanei, in cui spesso non ci si censurava, si dicevano le cose come stanno, c'era meno ipocrisia formale, Joinville, vedendo la regina che piange, dice: ma cosa c'è da piangere? Ma se era la donna che odiavate di più al mondo, la suocera che è morta. E infatti la regina dice: ma non piango mica per lei. Piango perché vedo che il re è sconvolto e ho paura che succeda qualcosa di brutto, perché lo vedo proprio male. No, anche a me non mi importa niente che è morta la suocera, anzi. È gente, appunto, spesso spontanea, di una spontaneità che a noi potrebbe anche sembrare quasi infantile certe volte. Voi forse sapete, forse non sapete, che nel Medioevo gli adulti giocano moltissimo. In parte sono gli stessi giochi che facciamo noi, giocano a scacchi, giocano a dama, giocano a backgammon. Giocano sempre a soldi, va detto, anche a scacchi giocano a soldi, perché è più divertente. Giocano moltissimo d'azzardo, a dadi, anche se il re non tollera naturalmente, e quindi... E poi giocano a giochi che noi oggi non facciamo più, noi adulti. Cavalieri e dame, se si trovano insieme e si annoiano, possono giocare a mosca cieca. Possono giocare a nascondino. E nessuno si stupisce, perché ci si diverte, e gli adulti non si vergognano a divertirsi come bambini. Durante la crociata, quando uno penserebbe che avessero cose più serie da fare... Joinville racconta la seguente storia. Eravamo lì nell'accampamento crociato, tutte le tende, faceva bello, io e i miei cavalieri pranzavamo davanti alla tenda. Si mette la tavola, la tovaglia bianca, nessun cavaliere pranzerebbe mai senza una tovaglia bianca di bucato, è un altro simbolo di status. I nostri cristalli, i nostri calici, pranzavamo lì. Nella tenda accanto c'era il conte D. Il conte D era un tipo molto ingegnoso. Pranzava anche lui fuori al tavolo con i suoi cavalieri. Aveva fabbricato una piccola catapulta. E con questa piccola catapulta dal suo tavolo tirava delle pietre verso il nostro e ci fracassava i bicchieri. E Joinville racconta questa cosa estasiato. Quanto era simpatico il conte D'E. Voi immaginatevi oggi i giochi che si fanno oggi nei palazzi del potere. Dopodiché, e qui chiudiamo perché abbiamo fatto quasi mezzanotte, mi sembra che sia arrivata l'ora in cui ormai il nostro cocchio si ritrasforma in zucca. E dunque, c'è questa cultura cavalleresca che non tutti sanno applicare, bisogna essere ben educati ma non tutti ci riescono, però bisogna far vedere che si è diversi dai villani. Si hanno tanti privilegi, ma è giusto avere tanti privilegi perché noi siamo più coraggiosi degli altri e rischiamo la pelle più degli altri. Certe volte si esagera. La crociata è andata a finire così male anche perché durante il grande attacco che era stato deciso contro i saraceni il gruppo dei cavalieri templari doveva avere l'avanguardia, perché spetta per regola in Terra Santa che i templari hanno l'avanguardia, sono i primi ad attaccare, che è il posto d'onore. Ma il fratello del re, Roberto d'Artois, il conte d'Artois, che aveva intorno a sé alcuni consiglieri, come dire, un po' tracotanti, a un certo punto l'hanno visto che cominciava a accelerare e sorpassava i templari col suo gruppo di cavalieri, rompendo l'ordine che era stato prestabilito. A quel punto i templari vedono che il conte d'Artois li sta sorpassando e cominciano a spronare anche loro, perché guai a rimanere indietro, non si può. E tutti gli altri dietro accelerano anche loro. E l'intero attacco che era stato programmato come una successione di interventi di vari gruppi di cavalieri degenera in una corsa sfrenata, perché nessuno vuole avere la vergogna di essere quello che resta dietro. E va a finire malissimo, i turchi li circondano, il conte d'Artois viene ucciso, quasi tutti i templari vengono uccisi, la crociata è persa. Dunque a volte la tracotanza cavalleresca provoca anche grossi guai. Ma non sono tutti così tracotanti. Nella loro cultura c'è un conflitto eterno fra, come dire, il culto dell'onore, del farsi vedere, del bel gesto, e la professionalità del militare che sa come vanno le cose e sa che la guerra bisogna saperla fare bene. Il culto dell'onore può servire anche a farla bene la guerra, ti tiene su, ti dà coraggio nei momenti pericolosi. A un certo punto, durante questo grande disastro, i cristiani stanno scappando, si stanno ritirando, si cerca di mantenere un po' di ordine. C'è un ponticello che bisogna difendere a tutti i costi. Joinville si trova da solo a difendere questo ponticello insieme con un altro gran signore, il conte di Soissons. Ci sono solo loro due. Può capitare anche questo in una guerra medievale, che due gran signori hanno perso di vista tutti i loro cavalieri, i loro domestici. Ci sono solo loro due a difendere questo ponticello, dietro i cristiani che si ritirano, davanti arrivano i turchi. Due cavalieri, montati bene, con delle belle armature, sono dei gran signori, hanno ottimi cavalli, spade ben affilate, ecco, due cavalieri possono essere già capaci per qualche minuto di fermare tutti gli altri che arrivano, ma chi è che si fa sotto per primo? I saraceni si fermano a qualche metro e cominciano a urlare, a digrignare i denti, a gridare insulti, a tirargli pietre. Comincia a sibilare qualche freccia e a questo punto Joinville e il conte di Soissons si dicono: sì, bene, adesso li abbiamo fermati, che facciamo esattamente adesso? Quelli sono lì che urlano, ma appena si muovono. E dice Joinville: il buon conte di Soissons mi prendeva in giro perché avevo paura e mi diceva: Siniscalco, lasciamola strillare questa canaglia. Perché? Per la cuffia di Dio, perché lui giurava così, dice Joinville, fra parentesi, per la cuffia di Dio, ne parleremo ancora fra voi e me di questa giornata nelle camere delle dame. E questo è uno di quei casi in cui appunto la cultura cavalleresca dell'onore, dell'orgoglio, ma anche dell'amor cortese, del vantarsi, ma del vantarsi dopo aver vinto, non dopo aver perso. Vinceremo, torneremo vivi e di questa giornata ce ne ricorderemo e nelle camere delle dame faremo i belli a raccontare le nostre avventure. E Joinville è vissuto così a lungo che insomma ci è arrivato a raccontare le sue avventure e un pochino ho provato a raccontarvele anch'io. Grazie.
1: Grazie per aver ascoltato questa puntata del podcast Alessandro Barbero. Nella descrizione dell'episodio trovate il link al sito del Festival della Mente. Le altre puntate della serie Come pensava un uomo del Medioevo le trovate pubblicate come episodi 19 e 20. E insomma, per quest'anno, per questo 2025, è tutto. Questa era l'ultima puntata prima della pausa natalizia. Noi ci risentiremo domenica 11 gennaio. Quindi ne consegue che mercoledì prossimo non ci sarà il palco. Il prossimo palco sarà quello legato alla puntata di domenica 11 gennaio. Quindi per quest'anno è tutto. La musica è come sempre il Jodsy Shuffle di Kevin MacLeod in Competech.com, pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo l'anno prossimo con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao e buone feste!

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

odora l'intensa mestizia di quei 100 fiori rossi all'imbrunire. E dimmi se la follia non è questa umanità, la sola terapia efficace

esemplare di pesce ombrello che è stato avvistato ed è solo prerogativa di questi spiaggi. Chissà se avremo la fortuna di vederlo, eccolo!

0: Eccolo qui, vieni avanti, cretino.
1: Come parlo? Facciamo il bello. Oggi c'è l'arrivo della tavola e una partita di calcio.
2: Allora niente, bello. È vinta?
3: Mettiamo ancora cassa dei denari. Oh, così sono 21 cassa e 6 denari. Faccio cassa dei denari per viene 7 bello, 4 e 0.
4: Ma la cassa dei denari l'ho prestata io.
3: E dopo dai, non chiedermi. Okay,
4: almeno 7 bello, 7 bello, gioini.
3: Questo è 7 denari. E 7 bello e 7 le coppe, va bene.
4: Ma come 7 le coppe? Se la partita prima che avevi 7 denari, hai detto che era 7 bello.
3: Perché prima hai fatto i carte te, ma mo' fatto i carte io, 7 bello e 7 coppe, perché chi fa carte è battista.
5: Se il monologo inizia con lei, sì, che dice questa cosa.
6: Quindi... Sì, sì.
5: No, perché ripeto, non conosco il...
6: No, capisco,
5: il tipo del testo, che si possa...
6: Quello la conosco non mi
7: ha... La gamba viene, arriva la spaticcia! La Marescia,
8: io ho detto la pizza da portare.
7: Vediamo che le precari, tranquilli, ricordati, rilassati, sai perché? Perché noi siamo tutto il giorno a contatto diretto con il pubblico non deve mai sapere cos'è che c'è accade, cos'è che c'è prima e poi andrà.
9: Tito, tu dai Tito e Tito, ma tu non ti devi tanto che ti Tito.
10: E non lo fai tu, lo sei così bello, io faccio il contadino, no?
9: Ma no, il protagonista sei tu,
10: con una battuta sola.
9: Ma è la più importante.
10: Sì. Non smorza, abbassa.
11: Buon pomeriggio, bentrovati e bentrovate. È il momento di fare, come dire, una piccola pausa per quanto riguarda il mangiare. A quest'ora si mangia sempre. Mi ha beccato la sigla, come dire, con il sorcio in bocca, si dice a Roma, giusto? Abbiamo parlato anche l'altro giorno con la nostra Francesca Costantini. Miei cari e miei cari, come state? Spero tutto proceda nel migliore dei modi. Eccomi qua in questo caldo pomeriggio insieme. Questo è Samarcanda Digital Network, eravamo Radio Centro Idea, che trovate ancora su www.radiocentroidea.org, la migliore musica italiana, un prodotto lavorato da noi, ma soprattutto dal nostro grandissimo edit Enrico Di Troia, veramente un grande lavoro. Ascoltatela quando volete, radiocentroidea.org. Ringrazio anche chi ci sta ascoltando dalle frequenze di Gemini Network, ma soprattutto Radio Grad. Un saluto grande a Chicco, Peppe e tutti quanti quelli che lavorano in quella struttura fantastica, meravigliosa, Radio Grad, che ripete anche questo programma. Quindi un saluto a tutti, a tutti laggiù, anzi lassù in Toscana. Andiamo a cominciare questa trasmissione in questo pomeriggio insieme, pieno di tante cose interessanti, ma intanto noi mandiamo un po' di pause, un po' di cose per divertirci insieme. Andiamo a mandare il primo estratto per questo pomeriggio insieme. Back to the old school, Dan Swindle and DJ Mix.

Eh sì, almeno Gianfranco che ascoltava la radio in quel momento, che fatti, è partita la sigla all'improvviso, esattamente mi è partita la sigla all'improvviso, per cui eccomi qua adesso veramente, come dire, in grazia degli dèi qui da Samarcanda Digital Network. Buon pomeriggio a tutti e a tutti, ben trovati e ben sintonizzati, siamo in connessione anche con Radio Grande all'interno di Gemini Network, quindi un saluto a tutti e a tutti quelli che ci stanno ascoltando, quelli che stanno ascoltando da quelle frequenze, grazie a tutti quanti anche laggiù, anche lassù, a Grosseto. Ed eccomi qui in questo caldo lungo pomeriggio insieme, sarò in vostra compagnia fino alle ore 19, alle ore 18 l'appuntamento sarà con la Tuscia per quanto riguarda le iniziative che si tengono lì in quel di Viterbo, ci sarà una bella rassegna di corti nel mese di ottobre e in questi giorni si sta facendo una sorta di selezione per quanto riguarda proprio la scelta delle cose da vedere e da mandare, quindi c'è una scelta all'interno delle proposte, ma ce ne parlerà molto bene il nostro Michelangelo Gregori, che sarà, come dire, intervistato dal sempre nostro Maurizio Di Giovancarlo. Andiamo ancora avanti con questi suoni di Pause, Dunmore Brothers and Ben West Beach, questo è Trust Me.

si continua nel pomeriggio con queste sonorità Deep House. Loro sono Oliver Dollar con Jimmy Jules. Pushing On.

Il caldo pomeriggio prosegue dalle frequenze digitali di Samarcanda Digital Network. Siamo in DAB su Roma Latina, Frosinone e Viterbo, in tutto il mondo sulla www.radiosamarcanda.it. Ricordo anche l'altro sito radiocentridea.org per la vostra musica italiana. Un bellissimo lavoro fatto dal nostro edit, che praticamente si è dedicato da allora anima e corpo a questo bel progetto. Lui sceglie le canzoni e mette veramente le migliori canzoni della musica italiana un po' di tutti i tempi, con particolare sensibilità agli anni 70, agli anni 80. radiocentroidea.org. Il nostro sito invece è radiosamarcanda.it, la nave ammiraglia con i programmi in voce. E lo stesso edit ci ha lasciato qualche minuto fa, è andato di corsa a casa a lavorare di nuovo su questo suo progetto. Grazie davvero a Enrico. Andiamo ancora avanti con questi suoni NGF, questo è Josh Wink. E noi andiamo ancora avanti, ripeto, con questi suoni. Comunque ricordo che tra qualche minuto l'appuntamento sarà con le interviste del mercoledì, del giovedì anzi. Ai nostri microfoni ci sarà Clara Moroni. Andiamo a pristinare il nostro collegamento.

0: E ancora la musica scoppiettante per questo inizio di trasmissione con Non smorza bassa, e quindi cominciamo la nostra trafila con le interviste della giornata in corso con la nostra Clara Moroni. Ben trovata Clara, come stai?
1: Ciao a tutti, bene bene, sto bene.
0: Ecco, dove ti trovi in questo momento? In questo momento in giro per il mondo, dove stai esattamente? Dacci una collocazione geografica, che è interessante anche partire da qua.
1: Allora, sono sulla mia poltrona, a casa mia, con la mia cagnolina sulle gambe, a Monza.
0: Bene, quindi abbiamo dato anche una collocazione geografica. Sei in attiva in Europa e in Giappone, e sei nota anche per essere stata la corista di Vasco Rossi dal 97 al 2017. Questo leggiamo nella pagina Wikipedia che è dedicata a te, lo dico a tutti e a tutti, Clara Moroni. Eri anche Cherry e Leslie Parrish, tra l'altro, quindi erano, diciamo, le versioni più dense queste qui, magari?
1: No, è che io ho un'etichetta discografica fondata nel 94 insieme ad altri due soci, che adesso non ci sono più, non perché sono morti, ma perché sono rimasta da sola. Li ho
0: Hanno fatto altre strade,
1: li ho spediti, certo. Via. No, li ho proprio spediti via io.
0: Per poter essere chiari, insomma.
1: Esatto, e noi eravamo specializzati, anche perché eravamo sotto contratto con questa major giapponese con cui facevamo questo genere che si chiama Eurobeat, e poi questo genere è diventato praticamente la colonna sonora di molti anime giapponese.
0: Una Beh, ti sei trovata nel posto giusto al momento giusto, Clara.
1: Sì, diciamo che noi già facevamo questa cosa parallelamente a ognuno alle proprie carriere, sia artistiche, perché io ho avuto ho portato avanti due o tre vite parallele, una da solista, una come vocalist di Vasco Rossi e un'altra come discografica e produttrice di questo tipo di musica, e devo dire che insomma è andato tutto molto bene e quindi adesso praticamente queste serie anime sono anche sbarcate negli Stati Uniti, e quindi praticamente la mia etichetta si è trovata a gestire un catalogo che è pubblicato in tutto il mondo.
0: E questa è una cosa bellissima.
1: Molto contenta, esatto.
0: Ci mi dai una connessione tra Eurobeat e Italo Disco? C'è qualcosa di vicinanza, di cuginanza?
1: Sì, nel senso che io, per esempio, ho un mio amico carissimo che penso che tu conoscerai sicuramente, che è Roberto Turatti, certo. Che è l'inventore praticamente della Italo Disco, perché ha inventato. Sì. Ha inventato Denaro, Tom Hooker, insomma tutti i primi, e Silver Pozzoli, così. E praticamente prima era Italo Disco, aveva un BPM più basso, poi anche con delle contaminazioni che venivano dal nord Europa si è trasformata in High Energy, quindi un attimino più energetica come sound, sempre elettronico, però con un BPM un po' più veloce. Okay. E poi praticamente i giapponesi si sono innamorati del genere Italo Disco e High Energy, e da lì praticamente ci hanno sempre chiesto di aumentare il BPM perché a loro piace molto, piaceva molto questa cosa.
0: La battuta fissa, sì, con la cassa dritta, per intenderci.
1: Esatto, quindi loro poi l'hanno chiamata Eurobeat, cioè il beat che veniva dall'Europa, quindi è un nome coniato da loro, e questa trasformazione è stata voluta molto da loro, tant'è che siamo arrivati fino alla follia di 155 BPM. D'altronde, se non sei mai stato a Tokyo non puoi capire, cioè è giusto che ci sia, che quella musica sia così,
0: cioè, è la loro giusta colonna sonora, dici Clara, praticamente.
1: Assolutamente.
0: Bene, e quindi le altre cose, prima di arrivare a oggi, perché poi ci interessa parlare quella della tua carriera di oggi, eccetera, visto che abbiamo entrambi una vita abbastanza lunga, per fortuna per noi, lo possiamo dire, noi siamo arrivati, certo. E agli altri prego, accomodatevi, datevi da fare anche voi. Dicevamo prima come battuta, siamo sopravvissuti agli inquinamenti più, forse più importanti della storia dell'umanità. E quindi,
1: ma secondo me ne arrivano altri molto peggiori, secondo me.
0: Sì, ho capito che vuoi dire, hai ragione perfettamente. Beh, io parlo di quelli ambientali veri, dal punto di vista dell'attacco chimico, non dal punto di vista psicologico e mentale, di costumi. Bene, hai perfettamente ragione. Dici qualche altra cosa interessante della tua carriera e poi parliamo di oggi.
1: Niente, ho fatto i miei primi dischi da solista, prima con la mia band punk, i Kubricks, poi dopo, poi io, lavorando con Alberto Fortis, ho conosciuto Guido Elmi, che ha prodotto i miei primi due dischi come Clara and the Black Cars, e quando io e Guido non abbiamo più lavorato insieme, lui era già produttore e scopritore anche di Vasco Rossi, e quindi mi ha chiesto se potevo lavorare sugli spari sopra, perché a quel tempo andavano appunto di moda molti, cioè sulle balle andava di moda molte voci con molti cori, no? Questa specie di tessuti vocali, e io li avevo già fatti per i primi dischi, e quindi e da lì è cominciata, diciamo, questa collaborazione. Cioè, ho conosciuto Vasco, che non l'avevo mai conosciuto, e poi è cominciata questa collaborazione prima in studio, con cui ho fatto appunto i tuoi sopra, e poi 2 anni dopo Nessun pericolo per te. E poi lui c'è stato un po' di, diciamo, di rimescolamento all'interno della band, e lui ha deciso di cambiare, e dal vivo non aveva nessuno che faceva quelle voci, e quindi mi ha chiesto se volevo far parte della band. Quindi mi ha tolto il fiato un attimo, perché insomma non era una scelta sliding door non indifferente, però vabbè, ho detto va bene. E quindi sono andata, e da lì è partito tutta un'altra vita, che è finita, diciamo, con il Modena Park nel 2017, anche perché nel frattempo si sono intrecciate tante esperienze professionali, personali, poi c'è stato il Covid, insomma c'è stato tutto, però siamo qua.
0: Siamo qua. Una sola domanda: come si lavora e com'è Vasco Rossi, come diciamo, all'interno della band? E poi parliamo di altro.
1: Ma lui, vabbè, è un grande interprete italiano. Io da lui ho imparato come la differenza tra cantare e interpretare. Cioè, lui è come un grande attore: quando è sul palco cade in trance e si trasforma, cioè interpreta quello che fa, quello che canta. È simpaticissimo, ha un umorismo caustico che a me fa impazzire, proprio, no? Un'ironia devastante. E poi è una rock a tutte le luci e tutte le ombre possibili e immaginabili.
0: Delle rockstar. Clara Moroni, di cosa vogliamo parlare per quanto riguarda la tua propria carriera? Perché sei qui? Abbiamo anche un singolo da proporre, Le lacrime dal cielo, però io partirei magari con qualche passo prima. Io concluderei il terzetto delle canzoni da mandare con Lacrime dal cielo. Abbiamo pensato di mandare come prima All Over, giusto? Ho sentito che ha un impatto abbastanza rock.
1: Sì, certo, l'Over è un lavoro che ho fatto con Roberto Vernetti, un grande produttore, anche lui dal passato punk come me, perché io comunque vengo da punk, e abbiamo voluto dare proprio una bella panchettata.
0: In che anno sei uscita con All Over?
1: Oddio, 2000 e... sai che
0: 2006,
1: non mi
0: insomma.
1: ricordo, 2000, 2015, 2016, non
0: Insomma,
1: so.
0: una decina d'anni ce l'abbiamo sulle spalle con questo All Over. Clara Moroni, All Over, qui a Samarcanda Digital Network.

0: E così, chiamata anche la Ferrari del Rock, sta qui con noi, ovvero Clara Moroni con Samarcanda Digital Network. Questa era All Over, un disco di una decina d'anni fa che mantiene però intatta la sua freschezza punk rock and roll, lo possiamo dire, Clara?
1: Sì, assolutamente. Il punk è sempre un evergreen. Poi dopo nel 2018 ho fatto un altro album. Però vabbè, insomma, diciamo che faccio un album ogni 5-6 anni, una cosa del genere.
0: E ce n'hai un po' già, ho visto, perché già la tua discografia parte con i Black Hearts dagli anni 90 addirittura e poi si snocciola fino a oggi,
1: Esatto.
0: insomma. Ne abbiamo tanti di dischi alle spalle, cara Clara. E,
1: Yes.
0: chi ha paura di chi? Reputation, grazie. Che vogliamo mandare adesso prima del singolone?
1: Ma io sono uno che guarda avanti e quello che ho fatto oggi, domani potrebbe essere già sorpassato. Quindi io ti direi di mettere il primo singolo che è uscito 2 mesi fa, 3 mesi fa, che sarà appunto contenuto anche nell'album che uscirà questo autunno, che è Grazie, che è una canzone molto particolare con un significato molto particolare.
0: E la mandiamo subito.

Clara Moroni, abbiamo ascoltato Grazie, facciamo un salto indietro. Chi ha paura di chi? Sempre dal suo lunghissimo e fantastico repertorio.

0: Chi ha paura di chi? Clara Moroni sta qui con noi, era una richiesta precisa, cara Clara, che è arrivata qui al 3791-880-880 da una tua ascoltatrice che si chiama Barbara, che ha detto mi mandi qualcosa del suo disco con i Black Cars, perché io ricordo questo singolo e noi l'abbiamo trovato al volo e l'abbiamo mandato, quindi ringraziamo Barbara di questa richiesta al volo e quindi dici qualche cosa anche,
1: Barbara.
0: Anche qualcosa dell'assolo di chitarra che era bellissimo su questa traccia, chi l'ha fatto?
1: E questo lì l'ha fatto Maurizio Soglieri.
0: Ah, ti giuro, non lo sapevo. Ho sentito questo assolo, ho detto accidenti, che bella assolo. Non l'ho detto esattamente così in romano. Comunque, ho detto accidenti, che bella assolo. Maurizio Soglieri, non l'avrei riconosciuto, ma ho sentito che c'era comunque qualcuno lì dietro che sapeva cosa fare delle sue proprie sei corde. E quindi un disco del 90, questo addirittura, no?
1: Sì. È stato il mio primo disco in italiano e con una major, con la EMI, e da qui ne è seguito un altro che si chiama Spiriti e nel 92, e da lì insomma
0: è partito tutto quanto. Ma noi dobbiamo parlare oggi del tuo nuovo singolo Lacrime dal cielo, che ha un testo che merita un attimo di attenzione, cara Clara.
1: Sì, merita attenzione, nel senso che io quando l'ho scritto ovviamente mi ponevo delle domande che secondo me sono un po' delle domande universali che ci dobbiamo porre un po' tutti, e mi ricollego anche a quello che dicevi tu, che hai sopravvissuti ai grandi inquinamenti, insomma bisogna vedere, perché sta per arrivare una nuova rivoluzione digitale non da poco, quindi cioè, dicono che l'impatto dell'intelligenza artificiale sarà tipo triplo rispetto all'impatto che ha avuto la rivoluzione industriale sulla nostra vita, una società, quindi non sappiamo che nei prossimi 2-3 anni ci saranno degli sconvolgimenti pazzeschi, e questo pezzo parla un po' del fatto della nostra condizione, cioè di come io insomma, non sono così sicura di sottostare o di lasciarmi comunque travolgere e coinvolgere in una situazione che non so se sia possibile neanche controllare, addirittura neanche controllare dai creatori, che dicono loro stessi che non sono in grado di controllarla, e parla un po' anche appunto di questa società di oggi molto, molto egoista, molto effimera, molto digitalizzato, dove l'essere umano è sempre più un essere digitale e quindi anche cancellabile con un click, e i rapporti umani che sono sempre più per assurdo sempre più social, ma sempre più asocial, perché siamo sempre
0: più distanti. E tu parli della differenza, la difficile riconoscibilità tra le news vere e le fake news. Anche questo è un altro elemento quasi distopico che stiamo vivendo in questo contesto storico e sociale.
1: Sì. Io il mio testo, ho fatto questo testo usando sempre delle metafore, e quindi e dico gente che non sa più neanche che cosa è vero, perché effettivamente cioè, la gente non sa più che cosa è vero, ma non credo che la gente però abbia voglia di sapere cosa è vero, perché questa situazione a livello mondiale così polarizzata secondo me ha creato questo fatto che ognuno vuole sentirsi dire la verità che è più confacente alle proprie idee, alle proprie convinzioni, quindi ci sono tante verità, ognuno ha la propria verità. E non ne ricerca un'altra, perché si soddisfa con quella che si trova, con quella che gli suggerisce l'algoritmo, anche il fatto che tutto sia comandato da questi algoritmi che vedono cosa leggiamo, e allora capiscono i nostri gusti, allora ce li propongono, e quindi siamo tutti un po', insomma, come sempre dico nel pezzo, un po' come zombie nei videogames.
0: Esatto.
1: E io non so, cioè nella mia canzone io dico che non ci sto io.
0: Non ci siamo nessuno, cara Clara. Vogliamo salutarci qui, ci ascoltiamo Lacrime dal Cielo. Io ti ringrazio moltissimo per il tempo che hai dedicato a noi. Vogliamo dire agli ascoltatori e alle ascoltatrici dove trovarti in giro per la rete, Clara Moroni?
1: Dappertutto, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Se digitate Clara Moroni mi trovate dappertutto, o se andate sul mio sito claramoroni.com, lì ci sono tutti i simbolini con i link per trovarmi in tutti i social, perché i social purtroppo bisogna usarli.
0: Bisogna usarli, se no non siamo
1: una
0: nulla.
1: Una parte del nostro lavoro.
0: Del vostro lavoro e di noi come comunicatori e radio. Clara, in bocca al lupo veramente per tutto, ci ascoltiamo prestissimo. Okay.
1: Grazie.
0: E ci salutiamo col tuo ultimo singolo, Lacrime dal Cielo. Ciao Clara.
1: Ciao a tutti ragazzi.

La ricerca cambia musica con Tushan Jazz for Slam, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Ti aspettiamo sabato 20 giugno per Civita Night in Jazz Blues, la notte bianca del Tushan Jazz for Slam. Civita di Bagnoregio, il borgo nel cielo, ti aspetta per una notte indimenticabile. Dalle 19.30 Riccardo Rinaudo e Luca Casegrande, omaggio al blues and soul. Ore 21.30 Rita Marco Tulli, ensemble Under 29 But Me. Special guest Luca Aquino, presentazione del nuovo album. Ore 23.30 Fulvio Tomaino Duo, omaggio alla Black Music. Ingresso 10 euro. Prevendita su ciaoticket.com. Info solo WhatsApp al 366 1289 196. Tushan Jazz for Slam, perché la ricerca è jazz.

Il pomeriggio di Samarcanda Digital Network prosegue come se non ci fosse un vero perché. 17:20, alle 18 l'appuntamento con l'intervista con Maurizio Di Giovancarlo dalla Tuscia, tante cose interessanti anche con lui. Un ringraziamento a Clara Moroni, Clara Elena Moroni si chiama esattamente, Clara Elena Moroni, è una specie di scioglilingua, come dire il suo nome e cognome, un personaggio veramente molto interessante, aveva tantissime cose da dire e ci siamo dovuti limitare ai soliti 20-25 minuti che noi di Radio Samarcanda ci possiamo permettere. Quindi abbiamo parlato delle sue collaborazioni con Stadio, con Alberto Fortis, ma soprattutto con Vasco Rossi.

0: esattamente alla fine degli anni 80, 1989, Vasco Rossi in questo Liberi Liberi, un gran bel disco, c'è un sacco di roba bella là dentro, io l'avevo in vinile, l'ho ancora, ogni tanto me lo sento, i vecchi di Vasco me li sento sempre molto molto volentieri, e la nostra Clara ci ha messo insomma voglia, anche stando così alle vostre richieste, giunte al 3791 880 880. Non siamo a settembre, ma già noi ci portiamo avanti con il lavoro. Da giugno ci portiamo avanti fino a settembre.
1: A settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. A settembre tornerò, sono pronto e tocca a me. L'aria fresca soffierà, l'armatura non l'avrò. A settembre partirò, e mentre il giorno sparisce

Il disco era del 1981, La Grande Grotta prevedeva al suo interno un sacco di roba bella, tra cui questa Settembre, Milano e Vincenzo, La Sedia di Lillà, vado così proprio a lume di memoria. Era un disco dell'81, terzo album in studio e prodotto da Claudio Fabbi. Indovinate come si chiama il figlio di Claudio Fabbi? Comunque, ecco, se vi buttate a indovinare, pensate che si chiama Nicolò, è esattamente lui. D'altronde, alcune persone, quando nascono nella famiglia giusta, hanno, come dire, dei vantaggi tutti meritati, sicuramente.

Teresa Zappa ai testi, chiaramente Angelo Banduardi con il suo violino alla musica, è un testo, una canzone che si ispira alla Laude di San Filippo Neri. Il testo invita alla riflessione sulla caducità della vita e dei beni materiali, vanità, solo vanità. State buoni se potete, colonna sonora del film di Luigi Magni, 1983. Esattamente l'anno in cui è uscita anche la sua, ovviamente, colonna sonora. Ancora autori degli anni 70, degli anni 80, che tuttora ci allietano con cose molto interessanti, però noi ci ascoltiamo in questa versione rimasterizzata nel 2016, un album uscito nel 1976. Il rock and roll di Eugenio Finardi. Da Sugo questa è Soldi. Il testo è fantastico, ascoltatelo bene.

Ecco anche il gusto dell'improvvisazione, visto che con lui, con Gino Finardi, hanno suonato le migliori firme della musica indipendente di quegli anni. Pensate che questo album è stato inserito dalla rivista Rolling Stone al 27° posto dei migliori dischi della musica italiana, e quindi la formazione: Walter Calloni alla batteria, Fariselli al pianoforte, al sintetizzatore, Ares Tavolazzi al contrabbasso, Alberto Camerini alla chitarra, Paolo Tofani all'altra chitarra, Lucio Violino Fabbri al violino, violoncello e chitarra, Claudio Pascoli al sax e Lucio Bardi al mandolino. È proprio un'icona di quella generazione, quelli nel 76 avevano 20 anni, tanto per intenderci. E a differenza del primo disco di Finardi, questo è il secondo. Il primo, che si chiamava Non gettate alcun oggetto dai finestrini, questo disco presenta arrangiamenti più accessibili, più curati, in una forma un po' più rock, meno sperimentale rispetto al primo. Però insomma mantiene sempre la sua anima grezza di strada, la sua anima rock and roll, anima che ha mantenuto per sempre il nostro eroe, quello lì di Milano, ovvero Gino Finardi, ma anche il nostro eroe partenopeo. Edoardo Bennato nel pomeriggio con In prigione, in prigione.

prigione, Edoardo Bennato, estratto dal suo epocale burattino senza fili, rimasterizzato in questo caso nell'ottobre del 2017, addirittura la data della rimasterizzazione. Giorgio Zito era il terzo fratello Bennato, si chiamava in realtà Giorgio Bennato, Eugenio, Edoardo, ha fatto diversi singoli rock and roll, tutti molto belli, il più bello l'ha presentato al 30° Sanremo, era Ma vai vai, ce l'aveva un po' con i Carabinieri, l'abbiamo cercato in rete ma non si sente bene. Un altro singolo del 1983 si chiama Non so se tu ci stai, Giorgio Zito e i Diesel.

0: In una delle 10 strade più belle del mondo, Via dei Coronari al Civico 136, Mercante d'Arte, una galleria di oggetti d'antiquariato, gioielli e bijou. Se non potete arrivarci fisicamente, siamo su Instagram come Mercante d'Arte Roma. Potrete vedere con video giornalieri e live settimanali tutti gli oggetti della galleria e acquistarli ovunque voi siate. Perché facciamo spedizioni in tutto il mondo. Mercante d'Arte, Via dei Coronari 136 a Roma. E alla pagina Instagram Mercante d'Arte Roma, tutto attaccato.
1: Un buon viaggio inizia sempre con un taxi Samarcanda. Autisti selezionati, professionali e disponibili. Da Fiumicino Aeroporto, Samarcanda ti riserva un servizio prioritario di chiamata con punto taxi dedicato. Per scoprire tutti i nostri servizi, visita il nostro sito www.065551.it.

La storia affascinante di un trafficante di droga che si trova imbarcato su un cargo, per dirla un po' al come nei film. Trafficante di armi imbarcato su un cargo che, partendo da Londra, trasporta esplosivi destinati a una squadra di guerriglieri che sarebbero i fuoriusciti attesa a Panama. 1981, l'album si chiamava proprio Panama e dintorni, e questa è una sorta di title track, ovvero Panama. E 1981, un altro disco è uscito che noi, che avevamo 16, 15, 17 anni, ci ha colpito il cuore e ce l'ha spaccato veramente in due.

Un disco di 48 minuti che conteneva al suo interno Via, i vecchi, notti, le ragazze dell'est, strada facendo, title track, fotografie, 1, 2, 3, 4 ovviamente, gli altri estratti, gli altri singoli, insomma è un disco che veramente ci ha colpito al cuore e se l'è portato via in quel periodo. È stata veramente una grandissima uscita anche per noi che facevamo i duri e puri e facevamo praticamente i metallari. Andiamo a pristinare il nostro collegamento con la Tuscia, un attimo di pazienza, con ci ascoltiamo con gioia il nostro Fabrizio De André, un chimico.

0: E finalmente abbiamo pristinato il nostro consueto collegamento con la Tuscia, anzi con l'Alta Tuscia, e do la linea al nostro Maurizio Di Giovancarlo, che si trova probabilmente in quel di Grotte di Castro. Giusto Maurizio, come stai? Ben trovato.
1: Ciao, grazie Riccardo, ciao a tutti, un buon ascolto a tutti i radioascoltatori. No smorsà bassa, non più di mezz'ora, sono queste due effimere, no? Frasi che ci siamo inventati. Ma e tu prima ti dicevo in cuffia, con l'81 tu mi hai riportato indietro una vita. Io facevo il militare, facevo la leva quell'anno, e quando sentii questo album bellissimo, Strada Facendo, che conteneva Notti e Fotografie, questo elenco di visioni, questo stato d'animo veramente bello.
0: Fotografie è uno dei pezzi che preferisco di più proprio della storia della musica italiana, nonostante, ripeto, esatto, il mio incedere rocchettaro e tutto quanto, lo trovo che sia un pezzo delicatissimo, però, bellissimo. E ho tanti ricordi, ecco, legati a Grotte proprio del 1981, avevo, esatto, 16 anni e venivo, esatto, su a scorazzare con il mio motorino.
1: Esatto, io facevo il militare a Viterbo in quell'anno, quindi mi ha riportato indietro nella vita.
0: Sì, facemi dare Viterbo, perché eri, questo Michelangelo ce lo può confermare, eri ferramente raccomandato, perché sennò saresti andato,
1: sì,
0: giustamente.
1: Beh, logico,
0: no?
1: Certo,
0: esattamente. Allora, come ride.
1: Non più di
0: Michelangelo, qui parliamo come se fossimo al bar, capisci?
2: Allora intanto buonasera a tutti i radioascoltatori,
1: Gregori.
2: Per farvi sentire molto vecchi, vi dirò che io sono nato il 27 marzo del 1981.
1: Ecco. Allora, oggi, caro Riccardo, abbiamo Michelangelo Gregori, che già si è esternato. Michelangelo Gregori è il direttore artistico di Viterbo Short, un bellissimo festival dei corti. Siamo sempre in queste visioni, no, effimere, la canzone, il video, il cinema, questi affreschi che ci portano indietro e ci fanno sognare. È arrivata alla sua terza edizione, Viterbo Short si svolge a Viterbo, tra poco Michelangelo snocciolerà tutto il programma. La cosa bella, Riccardo, che Michelangelo ha voluto creare questo premio intitolato Premio Tuscia Fotografia, nella, sì, sezione del territorio. Per me è una grande emozione, una grande responsabilità, e oggi sveleremo la giuria di questa sezione, e per questo che do la voce e l'anima a tutto quanto a Michelangelo Gregori. Ciao Michi.
2: Ciao Maurizio, ciao Riccardo, nuovamente grazie, una buona sera a tutti i radioascoltatori. Bellissima presentazione di Maurizio. Qui sono infatti in veste di direttore artistico del Viterbo Short, che è stata un'idea nata da me, che però non avrebbe trovato alcun luogo se non quello, e mi piace dirlo sin dall'inizio, la location che ci ospita, che ci aiuta, cioè sono coloro che permettono al festival di esistere, cioè il Teatro San Leonardo di Viterbo. Ma devo dire ancora di più,
1: un applauso,
2: nelle persone di Vanessa Sansone e Giuseppe Berardino, che con forza portano avanti questa idea di teatro a Viterbo, di teatro e di cinema, perché ricordiamolo, Viterbo purtroppo non ha un cinema. Quindi quando gli ho proposto 3 anni fa questa idea, loro mi hanno dato, oltre che carta bianca, una mano non eccellente, di più.
1: Benissimo, bella iniziativa. vai avanti.
2: E quindi quest'anno arriviamo con grande fatica, però con grande orgoglio, alla terza edizione. Radio Samarcanda è una radio privata romana, quindi posso dire l'anno scorso siamo riusciti a presentare nella seconda edizione il nostro festival durante le giornate della Festa del Cinema di Roma, che è stato un grande orgoglio per tutti noi. E quindi andiamo avanti con la consapevolezza di poter essere liberi di sperimentare. Ed infatti quest'anno il festival si arricchisce di un sacco di sezioni. Oltre a poi sviscereremo bene la parte del territorio premio Tuscia Fotografia, a me piace sempre l'idea di poter sperimentare, perché non dovendo dar conto mai a nessuno, c'è una libertà di sperimentare anche per quel che riguarda le varie sezioni. Molti festival del cortometraggio si basano su un corto a tema libero, e invece noi quest'anno abbiamo voluto inserire nuove sezioni per dare un ampissimo, secondo me, ventaglio di opportunità a quelli che sono i filmmaker. Oh, perché okay. Se non ci sono i corti non c'è festival, quindi esatto. Volevamo ampliare un attimo la possibilità e la situazione con ben 12 okay. sezioni allora, in concorso.
1: Allora, 12 sezioni, ora le elenchi così almeno chi ci ascolta ha un quadro già no, di dove può andarsi a iscriversi, perché noi questo è un messaggio rivolto ai nostri amici che ci stanno ascoltando, spero tanti, che poi parteciperanno a questo bellissimo festival. Quindi adesso facciamo una scaletta, Michelangelo,
2: assolutamente.
1: Tu ci dici le sezioni e poi andiamo avanti in questo modo, dai.
2: Assolutamente, vi dirò le 12 sezioni, intanto ve lo ricorderò all'inizio e alla fine. Siamo nel bel mezzo della possibilità di poter iscrivere i corti. L'extreme deadline sarà il 6 settembre, adesso siamo nella regular, c'è una piccola quota di iscrizione che ci permette di portare avanti il sito e altre cose, ma è veramente una sciocchezza, quindi ci sarà tempo fino al 6 settembre. E le 12 sezioni in concorso sono quella, allora intanto mi preme dire che il festival è internazionale, quindi si possono iscrivere cortometraggi di tutto il mondo. Ne abbiamo ricevuti quasi 800 nelle prime due edizioni, e quindi ogni sezione è internazionale, possono iscriversi cortometraggi da tutto il mondo, purché poi abbiano i sottotitoli in italiano nel momento in cui vengono proiettati.
1: Posso quindi dire che l'anno passato hanno vinto parecchi premi quelli stranieri, no? Giusto?
2: L'anno scorso, allora, sì. No, hai detto benissimo. L'anno scorso hanno vinto ben tre cortometraggi nelle varie sezioni, tre cortometraggi spagnoli. L'anno scorso la Spagna è stata la punta di diamante dei cortometraggi.
1: Okay.
2: E ci piace fare così. Quindi c'è una sezione classica, come tutti i festival del cortometraggio, che è quello a tema libero, quindi un cortometraggio di fiction senza vincoli di genere o di stile, deve soltanto durare meno di 20 minuti. Poi, come dicevo, ci piace dare lustro alla location che ci ospita e ci aiuta, quindi c'è una sezione di corti teatrali e letterari nel senso che collaboriamo anche con la Nulli Editori, quindi una casa editrice del territorio,
1: che
2: quindi
1: è sono un media opere... partner, giusto?
2: esattamente, quindi sempre 20 minuti di opere ispirate al mondo del teatro o della letteratura, sia classica che contemporanea. Poi abbiamo i mini documentari, di qualsiasi tematica sociale, culturale, storica, naturalistica, sempre a 20 minuti. Poi la novità di quest'anno è, un'altra novità di quest'anno è Corto Giovani, cioè una sezione dedicata a cortometraggi pensata per un pubblico in età scolare fino a 14 anni, quindi bellissimo, fino alle scuole medie.
1: Bello, bellissimo.
2: Che è allineata con il Corto Scuola, cioè una sezione riservata ai cortometraggi che vengono realizzati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, escluse però le scuole di cinema professionali, quindi proprio il mondo della scuola. Mi preme mettere un inciso in queste due sezioni perché l'anno scorso è stato bellissimo. Avremo delle scuole, lì ci pensa il Teatro San Leonardo, ci pensa Vanessa e Giuseppe, avremo delle scuole, quindi dei ragazzi in età scolare che valuteranno i corti in una matinée scolastica e quindi daranno loro il premio a queste due sezioni.
1: Molto bene.
2: Poi abbiamo i videoclip musicali, che sono comunque un grande e un fruibile velocemente modus di unire musica e musica e cinema. Abbiamo la sezione rinnovata quest'anno, la sezione Satirarsi, quindi opere sempre...
1: Sciogliamo questa parola perché questa è una parola...
2: Esatto,
1: che hai
2: inventato tu. Esatto, sì. Questa è una sezione dedicata al cortometraggio satirico, al grottesco, alle opere che uniscono l'ironia e la sagacia di poter raccontare il mondo sotto l'egida dell'umorismo. E qui c'è un altro partner che è l'Osservatorio Feldman di Milano, sono loro da quest'anno sono responsabile organizzativo.
0: Michelangelo, scusa un attimo, Osservatorio Feldman è quello che penso io come nome?
2: Feldman proprio per Martin Feldman.
0: Sono sicuro, guarda.
2: Esattamente.
1: Riccardo, Aspetta, Riccardo, guarda, puoi partecipare pure tu. C'è la sezione, l'ultima, l'anticipo, è quella verticale. Quindi tu quando vai in taxi,
0: sì,
1: quando andrai in taxi, ti prendi il cellulare, te lo metti nell'apposita sezione, nel reggi cellulare,
0: che te pare, sì.
1: dai il rec e in soggettiva, dico bene regista?
2: Esatto, sì.
1: In soggettiva ti registri mentre parli col tuo
0: passeggero
1: cliente, e verrebbe bene una bellissima storia.
0: Una cosa meravigliosa. Michelangelo troverà neanche Michelangelo Antonioni troverebbe, no, di meglio.

0: driver, taxi driver, poi c'è taxi, il che ne hanno fatti, a un certo punto hanno decaduta la storia, però cioè, c'era taxi, che era il primo modo francese
1: come
0: film d'azione, modo di fare un film d'azione, poi ne hanno fatto 4-5 e sono andati un po' calando, però è un tema che
2: cioè, è un tema
0: può sviscerare
2: bello.
0: Storie,
1: certo.
0: Storie.
2: Riccardo,
1: dimmi.
2: Riccardo, ti ho dato l'idea.
1: Sì, un'idea.
2: Riccardo, ti ho dato l'idea. La sezione è per te, quella verticale.
1: Va bene, va bene. Io direi che la risparmierei.
0: No, guarda, allora, perché nella sezione verticale, visto che stavo facendo l'elenco, la sezione verticale è quindi questa sezione dedicata ai corti i 9/16, poi... A Roma io ho partecipato un paio d'anni fa, c'è una grande, questa l'ho messa alla sezione perché c'è una storia il corto verticale a 9/16, perché c'è il Vertical Movie, che è un festival del caro Salvatore Marino, di cui lui è il direttore artistico, che proprio si occupa espressamente e solo di corti verticali. Noi abbiamo messo una durata a 10 minuti. Poi per andare a sviscerarvi, cioè,
2: 9,
0: abbiamo voluto tentare, sempre sui 10 minuti, di vedere che cosa succede riguardo il tema che fa più paura a molti nell'ambiente cinematografico, cioè quello dell'intelligenza artificiale. Quindi opere che sono interamente o parzialmente realizzate con strumenti dell'intelligenza artificiale generativa, quindi opere abbastanza sperimentali o narrative o ibride, e quindi ci interessava vedere come siamo messi nel mondo. Altra importantissima è, infatti nel bando l'abbiamo specificato, è quella dell'animazione, quindi il 2D, il 3D, la CGI, la stop motion, che è quindi l'animazione che non deve essere però stata fatta con intelligenza artificiale, quindi tutti gli altri modi. E un'altra novità, prima di arrivare al nostro fulcro, è quella della pluriart, cioè una sezione dedicata alla videoarte, alla danza, alla performance visiva, alla sperimentazione audiovisiva, che ci racconta un modus, un sentimento in 15 minuti su quello che non può essere relegato in tutte le altre sezioni. È una sezione in cui tengo particolarmente, perché mi è stata suggerita da un caro amico critico cinematografico, di cui non faccio il nome adesso perché non voglio svelare nemmeno adesso non svelerò tutti i giurati, però questo pluriart mi fa molto piacere, fino ad arrivare a ultimo, ma non da ultimo, alla sezione che i primi 2 anni si chiamava Territorio, ma diventa, e ne sono felicissimo, il premio Tuscia Fotografia, che è quel premio per le opere che valorizzano il patrimonio culturale, storico e paesaggistico della nostra Tuscia e della provincia di Viterbo.
2: Allora,
0: opere fino a 20 minuti, e sì, di tu come funziona, come è nata la cosa.
2: No, come è nata la cosa lo ricordo ai nostri amici, che io l'anno scorso Michelangelo mi ha voluto nella sezione territorio come giurato. E quando finimmo quel giorno gli dissi il mio desiderio era appunto dare un premio a questa sezione, e lui lì per lì non mi disse subito sì, mi disse vediamo, e invece è stata una bella sorpresa che all'inizio di quest'anno mi ha chiamato, mi ha detto guarda, il premio Tuscia Fotografia lo assegniamo al territorio, quindi sei tu che gestirai questa sezione. Io ora li scopriremo, gli ho detto vabbè, da solo è una grande responsabilità, perché da solo non,

0: ce la farei, non ce la farei da solo. E ho chiesto aiuto, abbiamo trovato altri due giurati che tra poco sveleremo, almeno per questa sezione, no, Michelangelo?
1: Assolutamente, assolutamente, assolutamente, sì, tutto
0: Io
1: esatto.
0: dimmi, dimmi, scusa.
1: No, la cosa bella è che sì, perché per dar modo alle idee di crescere, quando sì, dicono no, mi piacerebbe fare un premio e io nei giorni del festival sono in un'apnea
0: Stato.
1: mistica, un'apnea mistica, l'hai
0: Esatto.
1: visto l'anno scorso. Poi ho detto, ma cavolo, cioè Maurizio porta avanti il progetto Tuscia Fotografia che si occupa, beh, co come non farlo? Cioè, le cose nascono veramente con uno splendore, con uno scintillamento fighissimo, e quindi ho detto come non farlo.
0: Ti ringrazio, è una grossa responsabilità. Io invito tutti coloro a parlare della Tuscia perché la Tuscia ha tanto da dire sotto l'aspetto video, come fotografico, anche video, quindi abbiamo storie, storie umane, racconti, paesaggistica, storia dell'arte, cultura, tradizione, ne abbiamo di tutti proprio per far vedere questo lembo di terra che è incastonato tra la Toscana e l'Umbria e aspetta solo di essere, diciamo, valorizzato ancora di più. E credo e spero e invito, ripeto, tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando di partecipare a questo Viterbo Short. E se poi parteciperanno alla sezione Territorio Premio Tuscia Fotografia è ancora meglio. Noi
1: Ma
0: abbiamo. No,
1: esattamente,
0: dimmi,
1: sì,
0: dimmi tu, dimmi tu.
1: esattamente. No, esattamente. No, io volevo anche, ecco, una piccola aggiunta. Mi viene da citare che è stato giurato l'anno scorso, uno dei storici del cinema più importanti che abbiamo nella Tuscia, che è Franco Grattarola, che ha scritto proprio il libro La Tuscia nel cinema, e dobbiamo ricordare che nella Tuscia, dall'Otello di Orson Welles, i Vitelloni, il Vigile, l'Armata Brancaleone, la strada fino ad arrivare al
0: Certo.
1: Maresciallo Rocca, The Young Pope ultimamente, ma sono stati girati nel nostro territorio film meravigliosi. E quindi l'importanza di questo premio, secondo me, è proprio di voler rivalutare e rivalorizzare un territorio prima che se ne
0: Certo.
1: perda la memoria.
0: Sì, ripeto, la Tuscia ha tanto da raccontare, ripeto, hai detto tu i registi che hanno, ne hai saltati un paio, io
1: No, no,
0: ricordo,
1: ne ho saltati parecchi, credo.
0: parecchi, per
1: Veramente
0: esempio
1: parecchi.
0: Alice Rohrwacher che ha fatto l'ultimo
1: Esatto.
0: film sugli Etruschi, sui Tombaroli. E poi per Paolo Pasolini, quindi sono due bravissimi registi che hanno dato anima alla Tuscia e la Tuscia ha dato anima ai loro film. Io procederei nel
1: Sì.
0: dire chi sta vicino a me in questa giuria.
1: Allora,
0: Abbiamo un audio, abbiamo un audio.
1: ok, no, uno avrete capito, il pubblico avrà capito che oramai sei tu, uno dei tre, essendo tu, incarnando Tuscia Fotografia in quanto
0: Ok.
1: progetto, il primo sei tu. Poi vai, se abbiamo, mi fa piacere se abbiamo un audio.
0: Riccardo, abbiamo un audio.
2: Abbiamo un audio, sì, ragazzi. Voi mi fate una doccia fredda così all'improvviso. Io l'audio l'ho pronto e lo mando. Però, insomma, siete veramente
1: Vai.
2: spietati nei miei
1: Cioè, siamo delle
2: confronti.
1: bestie assetate di sangue.
2: Neanche il tempo. Ecco l'audio.
3: Giuro solennemente che sarò un giurato di Viterbo Short Premio Tuscia Fotografia. Grazie Maurizio, grazie Michelangelo per questa opportunità. Sono Roberto Pomi della Fune. Un saluto a tutti gli ascoltatori dell'amico Riccardo Mameli. per Radio Samarcanda. Un abbraccio ragazzi, ci vediamo in giuria.
2: E insomma, ce la cantiamo e ce la suoniamo, possiamo anche, come dire, commentarla così, giusto Maurizio e Michelangelo?
0: Ma ci piace così. Ok, uno è Roberto Pomi e l'altro lo presenta Michelangelo.
1: Allora, l'altro giurato, e mi fa un immensamente piacere, non abbiamo l'audio, l'ho sentito ieri, ma è in questo momento al Festival Internazionale del Cinema di Pompei, con il direttore artistico Enrico Vanzina, ed è Martinus Tocchi, che non solo è un grande attore, produttore, regista e sceneggiatore, tra l'altro ha vinto l'anno scorso la ex sezione Territorio del Viterbo Short con il suo cortometraggio, e quindi mi faceva immensamente mi ha fatto immensamente piacere che lui abbia accettato questo ruolo,
0: incarico, questo ruolo, certo,
1: esatto, anche perché ne potrei citare moltissimi anche in questi brevi anni, anche perché a me piace questa continuità che fa rendere conto anche ai filmmaker quanto il Viterbo Short voglia essere un incubatore di eccellenze,
0: di sperimentazione
1: e di possibili connessioni senza nessun retropensiero, come mi piace dire da due anni a questa parte, non abbiamo figli o figliastri.
0: Esatto.
1: Abbiamo soltanto delle persone che si appassionano. Io ne ringrazio quelli che ci stanno ascoltando, ne ringrazio parecchie perché mi scrivono in molti chiedendo come possono dare una mano, e io ringrazio sempre tutti perché cerco di portare avanti un discorso il più logico e trasparente possibile.
0: Allora, ricapitolando, Viterbo Short è 12 sezioni, 12 modi diversi di vivere il cinema breve. Viterbo a ottobre torna nella sua terza edizione e amplia il festival con nuove sezioni: fiction, documentario, satira, videoclip, animazione, sperimentazione, cinema verticale e molto altro, che è il territorio col premio Tuccia Fotografia. Le iscrizioni sono aperte solamente su Film Freeway. La direzione artistica è di Michelangelo Gregori, che oggi abbiamo avuto in diretta. Abbiamo svelato la giuria del premio Tuccia Fotografia: Maurizio Di Giancarlo, Roberto Pomi e il nostro amico
1: Martino Stocchi.
0: Martino, e che ne pensi, Riccardo? Sei stato silenzioso oggi?
2: No, ma ho seguito con la consueta attenzione, ma questa iniziativa è veramente molto molto interessante. Quando si realizzerà proprio nel concreto, Michelangelo, ce lo ripeti, era settembre, giusto?
1: Assolutamente, no, ottobre. Allora, le iscrizioni fino al 6 di settembre, il famoso dopo Santa Rosa, anche se non so proprio dire dopo Santa Rosa. Dopo Santa Rosa, però le tre giornate che Vanessa e Giuseppe ci hanno accordato con il Teatro San Leonardo sono il 16, 17 e 18 di ottobre.
2: Allora, la domanda è questa, caro Michelangelo, che il numero di candidati che tu pensi possa arrivare?
1: Allora, come dicevo, abbiamo avuto in questi due anni quasi 800 cortometraggi. Quest'anno a me non piace parlare di grandi cifre. Quest'anno spero che magari ne arrivino meno, ma più vincolanti, avendo ampliato il numero delle sezioni, così ognuno può trovare la sua collegazione. A volte se no si perdono, okay. A volte però se no si perdono. A me piace che arrivino corti a cui non devo cambiare sezione perché magari si sono confusi, e magari meno. Posso darvi una cifra: ad oggi abbiamo aperto le iscrizioni il 27 di aprile e abbiamo già quasi 100 cortometraggi iscritti.
2: Questa già è un'ottima, è un'ottima cifra. Senti, c'è una durata minima comunque richiesta oppure loro sono liberi, gli artisti, i registi,
1: allora,
2: di potersi esprimere?
1: No, sulla minima non c'è, c'è una massimale che è intorno ai, nel senso, è 20 minuti per esempio, molte sezioni sono di 20 minuti, alcune come quello verticale o l'intelligenza artificiale sono 10 minuti, perché comunque si sviscerà la storia con molto meno tempo. Mi piace pensare, vedendo oramai quasi 2000 festival che ci sono in Italia, siamo rimasti in pochi a portare una durata massimale di 20 minuti, molti sopra i 15 non prendono niente, però se la storia vale, perché vale, dargli segargli le gambe per qualche minuto in più, quasi per qualche dollaro in più, per qualche minuto in più, perché segare le gambe?
2: Certo, certo, sono d'accordo, okay, con te.
0: Un ultimo messaggio: il premio Tuscia Fotografia sarà assegnato, lo ricordo a chi ci sta ascoltando, a chi può partecipare, alle opere che sapranno valorizzare, come dicevo prima, il patrimonio culturale, storico, paesaggistico, archeologico e umano della nostra Tuscia attraverso il linguaggio audiovisivo. Vi aspettiamo il 16-18 ottobre 2026, le ultime iscrizioni saranno aperte fino al 6 settembre 2026. Michelangelo Gregori, io ti ringrazio per tutto quanto.
1: No, posso permettermi 22 secondi di dire, Maurizio, prego. Sono io che ringrazio pubblicamente te per aver accettato questa chiamata. Fa bene alla Tuscia, fa bene a Viterbo, fa bene al Viterbo Short, spero faccia bene anche a Tuscia Fotografia. Questo mi riempie d'orgoglio. Volevo dirtelo in diretta, perché siamo in diretta, quindi volevo dirtelo in diretta.
0: Ok. Grazie mille, mi fa piacere. Io ricordo il prossimo appuntamento del prossimo giovedì, che è l'11, giusto?
2: Sì, saremo a 11, che abbiamo da graticolare, abbiamo il prossimo giovedì.
0: Il direttore della FUNE, responsabile della FUNE, Roberto Pomi, che abbiamo sentito pochi secondi fa. E questo, un attimo, questo andrà in podcast, andrà in onda su Tuscia Fotografia, da questa sera si possono trovare su Tuscia per risentire questa trasmissione. Se Michelangelo vuol ricordare il sito dove trovare tutte le informazioni, Michelangelo.
1: Assolutamente, trovate tutte le informazioni oltre che sui social cercando Viterbo Short, semplicemente su www.viterboshort.it.
0: Riccardo, io vi ringrazio chi ci ha ascoltato fino adesso e vi do appuntamento a giovedì prossimo.
2: Grazie. Ciao, Maurizio, grazie Michelangelo.
1: Grazie Maurizio, un abbraccione. Ciao. Riccardo, grazie mille.
4: Un buon viaggio
1: grazie
4: inizia sempre con un taxi Samarcanda. Autisti selezionati, professionali e disponibili. Da Fiumicino Aeroporto, Samarcanda ti riserva un servizio prioritario di chiamata con punto taxi dedicato. Per scoprire tutti i nostri servizi, visita il nostro sito www.065551.it.

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

momento vivo, come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto amaranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo in combattimento, non siamo mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Shockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale, ma come dico sempre è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

c'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e un'altra frontwoman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista, nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942, ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Hills, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio, si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Hills è una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva dallo Los Angeles. Lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville. Ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice, classe 1984, Goodbye Captain Fantastic, un pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Le Sight, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010 guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Sing It to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth. Rat Boys.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Giulia Steiner e i suoi Red Boys con questo pezzo dal loro ultimo album. Il nostro viaggio musicale ci porta ora a Parigi, dove T.Y.O., nome d'arte di Thibaut Jean, cantautore francese, classe 1989, ha pubblicato un album dal titolo Outsider. È uscito ad aprile, tanti pezzi molto molto belli, sotto la guida e la produzione di Adrian Quesada, che fa parte dei Black Pumas. Ci sono anche altri elementi della band di questo duo molto interessante. Ma tornando a T.Y.O., ascoltiamo il brano dal titolo Mama Gave Me The Will, per un artista che viene soprannominato The Young Old, proprio per questa sua capacità di produrre musica e soprattutto una voce senza tempo.

bravissimo T.Y.O. Mama Gave Me The Will dall'album Outsider. Abbiamo ascoltato insieme quest'oggi qui a Rock Wave, dove la musica continua. Con un duo australiano nato nel 2024, hanno pubblicato il loro primo album dal titolo Dearden Street. Il pezzo si intitola Chapel Street, si chiamano Rocket Rules, una formazione che conferma la capacità di costruire dei paesaggi sonori sognanti tra il dream pop e lo shoegaze. Rocket Rules!

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato mantiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

Rock Wave. Qualcuno non sarà d'accordo, ma questo pezzo dei Dead Cab for Cutie mi ricordavano un po' gli inglesi Arctic Monkeys, ma loro sono americani. Sono stati guidati per tanti anni da Chris Walla, che però ha abbandonato la formazione nel 2014. Ed ora andiamo in Olanda, esattamente a Laia, con questa band sorprendente che si chiama Sommieux.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio Band, che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015, che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Bevis Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage, lo fai con una sensibilità pop, creando secondo me delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati ad oggi, parlando solo delle canzoni inedite, è l'ultimo lavoro, che si intitola Horrorful Heights, un album che contiene, guarda caso, 20 tracce, per un artista veramente molto molto prolifico, e la sua band che si chiama Beavis Frond. Buffalo era il titolo del brano che ci ha fatto ascoltare. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato due quarti dei Beatles, ed ora attenzione, perché arrivano loro, arrivano i Rolling Stones.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In The Stars. Un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

La bellissima voce di Gretchen De Wold, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera, lavorano a 10.000 km di distanza. Veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Irons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013 che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, famosissimo, Lay Lay di Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Baez, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: First Version of You erano gli Shapes Like People, questo pezzo molto molto interessante, bellissime chitarre, ma ora è il momento dei Mumford & Sons.

sempre intensi e molto coinvolgenti, Mumford & Sons, bellissimo questo pezzo molto molto lungo, era quasi diviso in due parti, dal titolo Conversation with My Son e sottotitolo Gangster and Angels. Per Marcus Mumford, questo artista nato in California ma di nazionalità inglese, e per una band in attività da tanti anni, da quest'ultimo album dal titolo Pride Fighter, uscito a febbraio, stiamo ancora ascoltando tante canzoni perché secondo me è uno dei più belli che hanno inciso ad oggi. Ma ora dagli States tornano i Bridget Calls Me Baby, band di Chicago nata nel 2020, secondo album per loro, sempre guidati dal frontman Wesley Parker, con questa voce veramente molto intensa e coinvolgente. Il pezzo di oggi si intitola I Can't Take the Sun Out of the Sky, Bridget Calls Me Baby.

Piacevolissimo pezzo dei Bridget Calls Me Baby dal loro ultimo album, secondo lavoro dal titolo Midnight Rendezvous. Ma ora è arrivato Sam Beam, in arte Iron and Wine, artista nato a Columbia nel 1974. Il pezzo è tratto dal suo nuovo album, inciso per la Sub Pop.

Rock Wave. Era Sunbeam, ovvero Iron Wine, con un brano dal nuovo album del titolo Defiance Ohio. Ma siamo in chiusura e vado velocemente al brano che segue, che è di una band americana nata nel 2011, si chiamano Milk Carton Kids.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Duo molto interessante, Milk Carton Kids, formato da John Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, nato nell'Idaho. Il pezzo è tratto dal loro nuovo album, si intitolava I Go Home From Here. E dopo aver parlato di Beatles, di Rolling Stones, chiuderò questa trasmissione con un altro monumento della musica rock. Sono nati nel 1968, un brano che anticipa il loro nuovo lavoro che uscirà a luglio, prodotto da Bob Ezrin, che ha collaborato con Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper. 120 milioni di dischi venduti da quando hanno iniziato la loro carriera discografica, 22 album in studio, 35 raccolte, 48 album dal vivo, pensate un po'. Faranno due date in Italia, il 16 luglio a Pisa e 17 a Este in provincia di Padova. Il loro nuovo singolo si intitola Arrogant Boy. Amici di Rock Wave, vi mando un abbraccio fortissimo e vi lascio con loro. Di par-

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Chiudiamo la Palestina. O gli riesce di farla finire? C'è un ragazzo di 20 anni che ha un'acqua per lavarsi e quell'altro l'ha da buttare via. Dice che diventava Hanihazi. E noi che si diventò quando si era partigiani come lui? Voglio dire, un mondo che non riesce a capire che se non tu levi l'ingiustizia, le guerre le si moltiplicheranno tra di loro perché sono quelle che le producono. Se tu non riesci a capire questo, bisogna vincere chi ha capito.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
3: Parla Londra.
4: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
5: Qui è sempre la Galizia.
6: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
7: Unione Radiofonica Italiana.
8: Radio Maestra. Estación Nacional.
9: Radio Romania Internacional.
10: Esta es Radio Habana Cuba.
11: Something curious about this broadcast.
12: Keep the frequency clear.
13: La radio non parla d'altro.
14: Radio Pirata.
15: Contare, camminare insieme lo so fare.
16: Radio 100 Passi.
17: Radio Pirata. La radio nella radio.
18: Radio 100 Passi.
19: Anche questa settimana gettate le cime e preparatevi ad un nuovo viaggio tra onde radio, onde di mare e tempeste digitali. Rispolveriamo i diari di bordo del passato per capire dove punta la bussola oggi e tracciare una rotta verso il futuro. Sistemate quindi le cuffiette e le antenne come al solito. Il vento è favorevole e possiamo partire. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Oggi a Cuba con gli sviluppi della radio, il DRM in Nigeria e il mese di maggio nella storia della radio. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Con noi con una rubrica che ci darà come sempre una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica In contatto con il mondo. Dalla Cambusa invece sale la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula che oggi è dedicato ad un passaggio tra gli anni 90 e il 2000. Nel cameo di Anna invece ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. E questa settimana protagonista ci sarà Wojciech Dankowski. La nostra musica invece per i prossimi minuti ci porta nell'atmosfera delle vecchie radio pirata offshore e subito con The Turtles, Eleanor, e se non vi ricordate bene le parole potete anche cantarla alla Gianni Morandi, Scende la pioggia.

Ed eccoci all'inizio di questo episodio e come sempre con la nostra immancabile tappa cubana. Uno sguardo dall'interno su ciò che è stato fatto durante il 2025 viene dall'Istituto di Informazione e Comunicazione Sociale tramite un articolo pubblicato da radiocubana.cu. Oggi con queste informazioni vi porto in quel luogo dove la radio non è solo un mezzo di comunicazione ma un membro della famiglia, la nostra amata Cuba. In un'epoca dominata dal digitale frenetico in tutto il mondo, ci fermiamo un momento per raccontare una storia di resistenza culturale, di passione e professionalità che arriva direttamente dalle recenti cronache del sistema radiofonico cubano. A L'Avana, infatti, si è tenuta una riunione che è stata molto di più di un semplice incontro istituzionale, dove i direttori, i quadri e gli specialisti della Direzione Generale della Radio Cubana si sono riuniti per fare il punto sul passato 2025 e soprattutto per guardare con ottimismo e strategia verso il futuro. L'incontro, presieduto da figure chiave come Liuba Moreno e il presidente dell'ICS Alfonso Noia Martinez, ha visto Yusaima Cardona, direttrice generale della radio, tracciare una rotta molto chiara. Non si è parlato solo di numeri, ma di persone, di sfide vinte e di una visione del futuro che mette al centro il servizio pubblico e il valore del capitale umano. Ciò che emerge con forza da questo resoconto è il riconoscimento profondo verso gli oltre 4.000 lavoratori della radio in tutto il paese, in un periodo che la stessa dirigenza ha definito di estrema complessità. Uomini e donne, dai tecnici nelle cabine più remote ai giornalisti nelle redazioni nazionali, che hanno scelto di restare al loro posto. Essere servitori pubblici a Cuba significa qualcosa di profondo, significa garantire che la voce della comunità arrivi ovunque, nonostante le difficoltà materiali. È stato un dibattito intenso, caratterizzato da un'analisi onesta e costruttiva, dove la critica non è mai fine a se stessa, ma serve a riaffermare l'impegno verso il pubblico e verso quel progetto sociale che la radio difende con orgoglio e decisione. Ma la radio è fatta anche di volti e di nomi che diventano leggenda e la giornata infatti è stata l'occasione per celebrare le eccellenze del settore e infatti sono stati assegnati i sigilli della radio a veri professionisti del calibro di Ivan Yanes Martinez o Daniel González Almeida e il prestigioso microfono della radio cubana a voci storiche come quelle di Bruno Suárez Romero e Víctor Osorio Zaldívar. Tra i momenti più emozionanti, senza dubbio, anche il conferimento dello status di maestro dei radiofonisti a Gladys González Zuleta e a Roberto Barbaro Bruce Trujillo, figure che rappresentano il faro per le nuove generazioni, sono i custodi di una tecnica e di un'etica che rendono la radio cubana un esempio di eccellenza nel panorama internazionale. Aggiungiamo anche un importante anniversario. Nel mondo della radio cubana, oltre ai 65 anni di Radio Havana Cuba, un'altra signora dell'etere festeggia un grande compleanno, la CMBF Radio Musical Nacional, a cui ho dedicato un episodio tempo fa. Nasceva il 25 aprile 1948 con il suo segnale che cambiò per sempre il panorama culturale di Cuba. Fu all'inizio l'onda musicale del circuito CMQ, un progetto promosso da un pianista e ricercatore musicale Orlando Martinez, che sognava di aprire uno spazio radiofonico dedicato esclusivamente alla musica classica. Quell'iniziativa nacque con un repertorio accuratamente selezionato di opere, concerti e sinfonie e divenne la genesi di ciò che oggi conosciamo come CMBF Radio Musical Nacional. La scommessa era davvero rischiosa. In un paese in cui la radio si era affermata come mezzo di intrattenimento popolare, introdurre programmi dedicati a compositori classici era davvero una grande sfida. Ma la stazione trovò rapidamente un pubblico fedele e desideroso di scoprire e godere di opere che fino allora erano riservate solo alle sale da concerto. E per ricordare Fidel Castro, nell'anno del suo centesimo anniversario, restiamo sempre a Cuba e torniamo al 2 maggio 1959, quando tenne un discorso alla Conferenza dei 21 al Palazzo dell'Industria e del Commercio a Buenos Aires, Argentina, e disse: «La nostra presenza qui dimostra l'interesse di Cuba per questo incontro, che è interessante per due motivi. Primo, la convinzione della profonda importanza dello sviluppo economico per i popoli dell'America Latina. Secondo, la convinzione che sia giunto il momento per i popoli dell'America Latina di impegnarsi seriamente per trovare una vera soluzione alla radice dei nostri mali, che sono di natura economica». «Non ho portato un discorso scritto», disse. «Ho preferito correre il rischio di parlare con tutta spontaneità e sincerità. A volte la macchina da scrivere tradisce il pensiero.
E poiché abbiamo fiducia nelle verità già evidenti nella coscienza del nostro continente, è per questo motivo che non dobbiamo esitare ad esprimere chiaramente ciò che sentiamo.

La prossima tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, ci riporta in Africa, non per una storia del passato come abbiamo fatto nel precedente episodio, ma con buone notizie del presente per un interessante futuro. Torniamo tra l'altro su un argomento a me molto caro, il DRM, e il miglior modo per sapere le novità su questo sistema di trasmissione è sintonizzarsi, per così dire, sul sito www.drm.org. Oggi facciamo un altro salto in avanti nel tempo, ma partendo da una tecnologia che ha radici antiche, le onde medie e le onde corte. Vi siete mai chiesti quale sarà il futuro della radiofonia in paesi immensi, dove coprire l'intero territorio con una sola modulazione di frequenza, o con internet o con il DAB, è praticamente impossibile? La risposta positiva potrebbe arrivare con il DRM, ovvero il Digital Radio Mondiale. E proprio in questi giorni sta succedendo qualcosa di molto importante, che ci dimostra come la radio analogica stia per vivere una vera e propria rivoluzione digitale globale. Parliamo infatti di un gigante da oltre 200 milioni di abitanti, la Nigeria, dove una delegazione governativa radiotelevisiva nigeriana di altissimo livello ha preso un aereo ed è volata in Germania, a Teltow, per fare visita ai laboratori di Chestron International, insieme a colossi della tecnologia come Fraunhofer e RF Mondial, per capire come il DRM possa appunto trasformare il loro modo di fare radio. Il DRM, lo ricordo ancora una volta, senza entrare in troppi tecnicismi, è un piccolo miracolo tecnologico che permette di trasmettere un segnale completamente digitale usando le frequenze tradizionali, con una qualità audio molto buona, simile a quella di un CD, ma con consumi energetici ridotti e costi di gestione drasticamente abbattuti per gli editori. Ma non è solo una questione di musica o di voci più nitide, perché il DRM porta infatti anche delle informazioni sullo schermo della radio. Infatti, durante gli incontri in Germania, è stato mostrato come questo sistema possa inviare i loghi delle stazioni, vabbè, una cosa abbastanza normale per tutti, ma anche immagini e testi informativi sul display dei ricevitori, oltre che a supportare funzioni come salvavita per i sistemi di allerta di emergenza e persino l'apprendimento a distanza per le scuole nelle aree più isolate, di cui vi ho già parlato in passato. La delegazione nigeriana è rimasta colpita da un aspetto molto importante. Il DRM è l'unica tecnologia digitale in grado di garantire una copertura locale, regionale e dell'intera nazione allo stesso tempo. Non importa se ti trovi nel centro di una megalopoli o nel villaggio più remoto. Nigeria e partner tecnologici si sono accordati dunque per far partire i test sul campo il prima possibile, quindi vedremo presto il DRM accendersi sulle onde corte per i canali internazionali, sulle onde medie per i canali nazionali e sulla banda VHF per i canali locali. La radio in questo caso, bisogna ribadirlo, non sta morendo, ma si sta evolvendo, e il DRM potrebbe essere la dimostrazione che il mezzo più antico del mondo ha ancora le carte in regola per guidare il nostro futuro.

altra tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, e questa volta una tappa, o meglio due temporali, perché maggio è un mese abbastanza speciale. Se oggi potete ascoltarci dallo smartphone in auto con il Bluetooth, o ancora ascoltate la vecchia e cara radiolina in cucina, lo dovete in gran parte a quello che è successo proprio in un mese di maggio di fine Ottocento. Ma vediamo precisamente cosa fecero due scienziati visionari nel maggio del 1895 e del 1896. San Pietroburgo, Russia, 7 maggio 1895. Un fisico, Aleksandr Popov, presenta alla comunità scientifica un marchingegno davvero strano, un rivelatore di fulmini. In pratica, in poche parole, Popov capisce che le onde elettromagnetiche generate dai fulmini nell'atmosfera possono essere catturate a distanza da un'antenna e far suonare un campanello. Cosa per cui ancora oggi, se ascoltiamo la radio in onde medie o lunghe, ci accorgiamo di questo fenomeno con un significativo aumento di scariche e di rumori. Per la prima volta l'invisibile diventa dunque udibile, e per la storia dell'est europeo Popov è l'inventore ufficiale della radio, e quel 7 maggio è ancora oggi il giorno della radio in molti paesi. Ma la storia, si sa, ama i colpi di scena e la contemporaneità, e mentre Popov ascolta i suoi temporali russi, un ventenne italiano, un certo Guglielmo Marconi, sta facendo esperimenti simili nella soffitta a casa sua a Villa Griffone vicino a Bologna. Marconi non vuole solo ascoltare i fulmini, figuriamoci, vuol far di più, vuol fare qualcosa di più folle, per l'epoca soprattutto, usare quelle stesse onde invisibili per mandare messaggi a distanza senza fili. E arriviamo così al secondo compleanno di maggio, quello del 1896. Marconi infatti fa le valigie e le riempie di bobine, fili e idee e va a Londra. Lì deposita la prima richiesta provvisoria di brevetto per il suo sistema di radiotelegrafia. Aveva infatti capito prima di tutti che quella tecnologia non era solo un esperimento da laboratorio, ma un buon business che avrebbe accorciato le distanze nel mondo. Quindi chi ha vinto la sfida? Chi ha inventato davvero la radio? Questa domanda scatena sempre tra gli appassionati molte scariche di segnale, che in confronto il tifo calcistico diventa una bazzecola. La risposta però potrebbe essere entrambi, insieme ad altri nomi come Nikola Tesla oppure Heinrich Hertz. Popov ha intuito il potenziale dell'antenna e della ricezione. Marconi ha avuto invece il genio commerciale e pratico di trasformare un fenomeno fisico nella prima rete social della storia dell'umanità. A me sinceramente piace ricordarli entrambi in questo mese di

0: The Outsider su Radio Pirata, la radio nella radio, Line All the Time. Una canzone che non parla direttamente di radio, ma un gruppo che deve molto del suo successo alla radio, ed esattamente alla famosa radio offshore, Radio Veronica. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify. Con noi, con la rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo.
1: Ciao Gabriele Barbi e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Oggi siamo a Bologna e infatti andiamo a parlare di un gruppo musicale che poi si è sciolto ed è entrato un cantante solista, e che io e Nita tempo fa abbiamo visto anche a Roma la sua cover band ufficiale, e quindi sentito da vicino molte canzoni belle di questo gruppo. Anche oggi penso che andremo a nominare due o tre canzoni in base ai tempi che abbiamo. Incominciamo. La prima canzone sembrerebbe allegra, perché la canzone viene dalla radio, ha fatto ballare i giovani quegli anni, però in realtà è una canzone che è un grido alla libertà, a evadere, a scappare dalla routine. Quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi. Stiamo parlando di Vespa Special, anni 50. Quindi su questa canzone ricordiamo che noi c'è un'altra rubrica su Spreaker e Spotify che siamo Oltre il Pregiudizio, nella quale abbiamo fatto una, tutta la puntata su Bologna, ci hanno anche queste canzoni. Però oggi ne vogliamo parlare anche gli ascoltatori a ripirarla, quindi Anita, questa special, quanto c'entra con la sua mentale?
2: C'entra molto, come dici tu apparentemente può non sembrare, invece c'entra molto, e stiamo parlando appunto dei Luna Pop, ti ho specificato che poi appunto è diventato Cesare Cremonini, all'epoca erano i Luna Pop. C'entra con la

0: Assolutamente, perché come dire, com'è bello andare in giro con le ali sotto i piedi per i colli bolognesi, come di scappare e evadere, soprattutto per i giovani, per questo è una canzone che in quegli anni ha preso pure molto i giovani, perché si evade dalla routine, si evade dalla quotidianità, sappiamo già in quegli anni, ma sappiamo a maggior ragione adesso, attualmente, che purtroppo i giovani, anche se apparentemente tutti ne parlano tra virgolette male, c'hanno tutto, c'hanno questo, c'hanno quell'altro, non si devono lamentare, stanno bene, non è così, perché che si intende per tutto, magari proprio perché c'è quell'insoddisfazione, c'è cioè quella mancanza di comunicazione. Non c'è quello che insomma il giovane vorrebbe, di cui avrebbe bisogno, proprio perché a volte è anche abbastanza etichettato, e proprio perché stiamo parlando di un'età critica. E quindi quello di evadere, evadere pensando al resto, evadere magari in mezzo alla natura, come dice qui, per i colli bolognesi. E quindi scappare, scappare da tutto, insomma, e quindi, come dire, al di là di ogni pensiero, un modo anche per ricominciare, no? In qualche modo, giovani e anche meno giovani a volte, perché questo discorso può valere anche per gente meno giovane che è stanca quando si parla di vacanza, no? Uno ha bisogno di una vacanza, metaforicamente può pure significare scappare per una vacanza per qualche giorno, allontanarsi da tutto e tutti.
1: Ma domani sarà un giorno migliore?
0: Stiamo sempre parlando di lui, stiamo sempre parlando di Luna Pop e poi diventò Cesare Cremonini. Domani sarà un giorno migliore, vedrai. Pure qui è una canzone che può sembrare una canzone d'amore, può sembrare un uomo che appunto dice se mi vuoi domani sarà un giorno migliore. In realtà pure qui c'è molto di salute mentale, ovviamente tutte le canzoni bisogna, come dire, scavare a fondo, sempre un discorso parlando di superficialità, di stigma e pregiudizio in qualche modo. Perché domani, se mi vuoi, domani sarà un giorno migliore, vedrai, come a dire se mi vuoi vicino, che poi è pure qui a 360 gradi, ma apparentemente si parla d'amore, ma non è specificato, quindi può essere amicizia, può essere affetto, però se tu mi vuoi vicino, se tu vuoi la mia vicinanza, il mio aiuto, domani sarà un giorno migliore, sia per me che per te, insomma, e quindi questo fa sì che, no? Fa capire la vicinanza nella salute mentale come è importante e di come bisogna sempre sperare, cioè domani sarà un giorno migliore, quando si dice sì, si va a dormire, ci si sveglia e nel momento in cui finisce la giornata si spera sempre che il giorno dopo qualcosa cambi meglio.
1: Voglio due parole alla fine, un'altra canzone che è la mia preferita, che abbiamo sentito anche al concerto e sono stato molto contento, e niente di più. Perché che dice niente di più? Vuole solo un po' che ci fosse un po' d'amore e niente di più. Una frase bellissima.
0: Sì, come a dire, non chiedo tanto, chiedo amore. Ovviamente qui amore non è amore soltanto sentimentale, quando si parla di amore bisogna capire che pure qui ci sta un'etichetta. Amore, uno pensa uguale relazioni, uguale amore, uguale fidanzato, uguale marito. Amore è a 360 gradi, sono tutte forme d'amore se sono vere. È quello tra genitori, è quello tra figli, è quello tra fratelli, è quello da amici soprattutto, che, quando l'amicizia è vera. Quindi comunque sia, non chiedo niente di più, cioè una cosa semplice, non sto chiedendo tanto alla vita per sentirmi bene, per sentirmi semplicemente amata, e sappiamo che in salute mentale è molto, molto importante. Vi salutiamo, ciao a tutti!

0: grazie ad Anita e Daniele. Ricordo ancora una volta gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify di Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata, la radio nella radio, con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Luca con Topos in fabula e la conclusione con la musica classica nel cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come sempre, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti a In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Cari amici, adesso voglio parlare del mio viaggio che ho fatto anni fa in Belgio. In Belgio ho visitato Radio Lanterne International e la radio di lingua francese belga. Radio Lanterne International era la radio della radio di lingua olandese del Belgio. Mi ricordo che ho visitato queste due stazioni radio che erano situate in quei due palazzi che si trovano accanto. Sono stati molto gentili e mi hanno dato circa 200 adesivi per ricordo e io li ho dati a tanti miei amici poi quando sono stato in Italia. Bene, cari amici, per oggi è tutto. Che desidera informazioni sulla ascolto, scriva a Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11, 827, 91025, Marsala TP Italia.

0: letteralmente.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.
2: Ciao a tutti, bentornati a Topos in Fabula. Qualche giorno fa ho fatto un viaggio nel mio passato, ho guardato Nirvana di Gabriele Salvatores, non perché abbia partecipato al film ovviamente, ma in quanto uscito quando avevo circa 20 anni. Dentro quel film, a parte la schiera di attori fetici di Salvatores, c'era anche un bel pezzo di anni 90, non solo a livello fantascientifico ma proprio a livello sociale. E allora mi è tornata in mente quell'ansia che abbiamo vissuto solamente in quel periodo, quella tensione verso il nuovo millennio che poi col suo avvento si è trasformata in quella cosa in cui stiamo vivendo oggi, ed è proprio di quel passaggio che vorrei parlarvi in questa puntata. Ma prima, come sempre, sigla.

C'è stato un momento non troppo lontano in cui il futuro non era una promessa, era una minaccia, non una minaccia concreta, non qualcosa di definito, piuttosto una sensazione diffusa e difficile da nominare, come quando hai la percezione che qualcosa stia per succedere ma non sai cosa. Tra la metà degli anni 90 e l'inizio dei 2000 il cinema e la letteratura hanno iniziato a raccontare proprio questo, un mondo sul punto di cambiare e persone incapaci di capirne la direzione. Film come per l'appunto Nirvana, ma anche Strange Days, Matrix, Fight Club, L'esercito delle 12 scimmie, di cui abbiamo già parlato a troppo di tutti questi, e questo dovrebbe già farvi capire che sono molto sensibile a quel periodo storico. Dicevamo, quei film non parlavano solo di storie, parlavano di una soglia, e la cosa interessante è che quella soglia non si vedeva, era ovunque. Alla fine degli anni 90 tutto sembrava sul punto di rompersi, non perché ci fosse un evento preciso all'orizzonte, a parte il cambio di millennio, ma perché tutte le certezze iniziavano a incrinarsi nello stesso momento. La guerra fredda era finita da poco, le grandi narrazioni ideologiche si erano svuotate, il nemico non era più esterno, era diventato invisibile. In Strange Days siamo letteralmente alla vigilia del 2000, le persone vivono esperienze registrate da altri, consumano ricordi e si rifugiano in vite non loro. È un'anticipazione inquietante di qualcosa che oggi c'è molto familiare, cioè vivere attraverso gli altri. Nell'esercito delle 12 scimmie il tempo è già scritto, il protagonista si muove ma non cambia nulla, ogni azione sembra solo un passaggio obbligato, non c'è liberazione, c'è solo consapevolezza. E poi c'è Matrix, che prende quella sensazione e la rende esplicita. E se la realtà fosse solo una costruzione? Non è un caso che questo tipo di domanda emerga proprio lì. Per la prima volta la tecnologia rende plausibile l'idea che il reale possa essere simulato, non dimostrato, plausibile. E basta questo per destabilizzare tutto. Se il mondo non è stabile, allora neanche noi lo siamo. Ed è qui che il discorso si sposta dall'esterno all'interno. In Fight Club l'identità si spezza, non è più qualcosa di unitario, ma qualcosa che può frammentarsi, duplicarsi, sfuggire al controllo. La cosa interessante è che questa frattura non arriva dall'esterno ma nasce proprio dall'interno. È una ribellione ma anche una fuga. In Perfect Blue lo sguardo degli altri diventa una forza che riscrive chi sei. Non esiste più un confine chiaro tra persona e rappresentazione. E questo oggi è ancora più attuale. In Ghost in the Shell la domanda è ancora più radicale. Se puoi separare la coscienza dal corpo, cosa resta di te? Non è una domanda filosofica astratta, è una domanda esistenziale, concreta. La letteratura nello stesso periodo si muove nella stessa direzione. American Psycho racconta un'identità costruita interamente sulla superficie, un individuo che esiste solo perché riflette quello che lo circonda. Infinite Jest di David Foster Wallace va ancora oltre, mostra un mondo in cui le persone scelgono volontariamente di annullarsi pur di non sentire il peso dell'esistenza. Qui emerge un punto fondamentale: l'ansia non nasce solo dal cambiamento, nasce dalla perdita di punti di riferimento interiori. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

Sempre più vicino dei Casino Royale, una delle canzoni che almeno per me rappresenta perfettamente quel periodo. Ma andiamo avanti. Negli anni 90 la tecnologia non era ancora invisibile, non è qualcosa che semplicemente usiamo, è qualcosa che percepiamo e spesso che temiamo. In Johnny Mnemonic di Robert Longo del 95 il corpo diventa un supporto per dati, la distinzione tra umano e macchina inizia a sfumare. In Avalon il mondo virtuale non è solo un'alternativa, è una dimensione più stabile, più coerente della realtà. Questo è un passaggio cruciale. Per la prima volta la realtà vera non è più automaticamente la più significativa. Nella letteratura cyberpunk, già anticipata da Neuromancer di William Gibson e Snow Crash di Neal Stephenson, questa idea è centrale. La tecnologia non è uno strumento, è un ecosistema. E un ecosistema ti ingloba, non puoi usarlo senza esserne usato. E c'è un filo invisibile che lega tutte queste opere. L'idea è che il futuro non sia aperto. Nell'esercito delle 12 scimmie, ogni tentativo di cambiare gli eventi li conferma. Il destino non si evita, si realizza. In Matrix la libertà stessa diventa sospetta, la domanda è se scelta è reale o è parte del sistema. In Nirvana il protagonista scopre di essere dentro una struttura scritta da qualcun altro che a sua volta è il protagonista di un film che noi stiamo guardando. Quest'idea, se ci pensiamo, è profondamente destabilizzante perché toglie senso non solo alle azioni ma anche alle intenzioni. Non conta cosa vuoi fare, conta cosa è già stato deciso. E qui si inserisce anche una tradizione letteraria più antica, come la svastica sul sole di quel matto di Philip Dick, in cui la realtà stessa è instabile, stratificata, ambigua. Non esiste un livello ultimo, solo interpretazioni. Poi il 2000 arriva e il mondo non finisce, nessuna rivelazione, nessuna rottura definitiva. La tecnologia non distrugge la realtà, l'assorbe. Internet entra nelle case, poi nelle tasche, poi nella vita quotidiana, diventa invisibile. E quando qualcosa diventa invisibile smette di fare paura nello stesso modo, ma si trasforma in qualcos'altro, come abbiamo visto qualche settimana fa. L'ansia non sparisce, cambia scala, non è più collettiva, non è più legata a un evento, diventa diffusa, personale, continua. Serie come Black Mirror racconta un'ansia frammentata, quasi intima, non c'è più un'unica grande domanda, ci sono mille piccole crepe. Film come Her di Spike Jonze parlano di solitudine in un mondo iperconnesso. Ex Machina di Alex Garland mostra una manipolazione sottile, quasi elegante. Non c'è più il senso di fine, c'è una trasformazione costante. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

0: E questa era Everything in its Right Place, The Radiohead, uscita proprio nel 2000 in Key Day. Per come la vedo io, incarna perfettamente entrambe le facce della tensione che abbiamo analizzato, anzi che stiamo analizzando oggi. E dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusa di Radio Pirata, la radio nella radio. Forse il punto non è che quella tensione è scomparsa, è che ha smesso di essere visibile. Negli anni 90 l'ansia aveva una forma chiara, era proiettata nel futuro, c'era una data, un confine. Il 2000 non era solo un numero, era una soglia simbolica globale, percepita come un passaggio quasi inevitabile, qualcosa che richiedeva una trasformazione. E attorno a quella soglia si era costruita una vera e propria tensione collettiva. Il caso più evidente è il Millennium Bug, l'idea che allo scoccare della mezzanotte i sistemi informatici potessero collassare, paralizzando infrastrutture, economia e servizi. Non era solo un problema tecnico, era una narrazione globale, condivisa, amplificata dai media, chi c'era se lo ricorda ben bene, una specie di millenarismo tecnologico, la paura che il sistema su cui si reggeva il mondo fosse fragile. E questo è fondamentale, perché per la prima volta l'umanità si rende conto di una cosa, cioè che la realtà non è più naturale, è costruita, e tutto ciò che è costruito può rompersi. E invece il Millennium Bug viene gestito, le catastrofi, almeno a livello tecnologico, non arrivano, il sistema regge. E in quel momento accade qualcosa di più sottile. La paura non si dissolve, si interiorizza. In pratica, mentre negli anni 90 la tecnologia era qualcosa che poteva collassare, il futuro era qualcosa che poteva travolgerti, la realtà era qualcosa che poteva rivelarsi falsa, negli anni 2000 la tecnologia diventa infrastruttura, il futuro diventa continuo e la realtà diventa un ambiente in cui vivi. Non c'è più un fuori. Negli anni successivi la tecnologia smette di essere un oggetto di riflessione, diventa uno sfondo. Internet si diffonde, poi si espande, poi si integra completamente nella vita quotidiana. Nascono i social network, il web 2.0, la connessione costante. Quello che negli anni 90 era percepito come strano diventa normale. E quando qualcosa diventa normale, smette di generare quel tipo di ansia. Non perché sia meno inquietante, anzi, ma perché non è più separabile da te. Negli anni 90 ci si chiedeva se la realtà fosse finta, mentre negli anni 2000 non ce lo si chiede più. Non perché si sia trovata una risposta, anzi, ma perché si vive già dentro sistemi che filtrano, mediano e ricostruiscono la realtà continuamente, dalla tensione narrativa alla saturazione. E questo ha un effetto diretto su cinema e letteratura. Negli anni 90 la tensione nasce dall'attesa, le storie sono costruite sul dubbio, il conflitto è metafisico. Negli anni 2000 invece la tensione si disperde, le storie diventano più frammentate, il conflitto diventa individuale, non c'è più una grande domanda condivisa, c'è piuttosto una molteplicità di microansie. E questo può essere percepito come superficialità, ma non lo è necessariamente, è solamente disperso. E allora forse la differenza più grande è questa. Negli anni 90 temevamo che il sistema prendesse il controllo. Oggi il sistema è già parte di noi, non c'è stato un momento di rottura, non c'è stato un prima e un dopo evidente, c'è stato uno scivolamento silenzioso, progressivo e irreversibile. Negli anni 90 guardavamo il futuro come qualcosa che stava arrivando, lo temevamo perché era sconosciuto. Oggi il futuro non arriva più, è diventato presente permanente. Forse è proprio per questo che non fa più paura nello stesso modo, perché non possiamo più metterlo a distanza. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Cambusa è tutto, linea al resto della giornata. Ciao!
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Il cameo di Anna, come al solito, a concludere un altro episodio di Radio Pirata, la radio nella radio. Fa parte appunto della ciurma di questo programma, come ne fa parte Anita e Daniel dalla redazione di Salute Mentale News, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, come ne ha fatto parte Gioacchino Stallone con In Contatto con il Mondo e come ne ha fatto parte Luca nell'appuntamento di Topos in Fabula. Grazie dunque a tutti e grazie a voi che ci avete ascoltato e seguito sin qui. L'appuntamento, come al solito, si rinnova per la prossima settimana. Da parte mia, da parte di Gabriele Barbi, buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi e della prossima musica, e mi raccomando, tenete sempre accesa una radio, perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: network delle radio indipendenti.
1: Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.

0: Nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e jazz e soul e musica da ogni epoca e da ogni parte del mondo. La scorsa settimana eravamo in Texas con Calvin Russell. Oggi voliamo sull'Atlantico, torniamo in Europa. C'è chi la galera la conosce in prima persona e chi la conosce per amore. E poi c'è chi la conosce in entrambe le maniere.
0: Nella sua breve vita la galera lei l'ha sperimentata sotto varie forme. È stata arrestata molte volte, ma la prigione vera e propria, quella dove si sverna per lunghi periodi, l'ha conosciuta solamente nelle visite a colui che dal maggio 2007 è stato suo marito per un paio d'anni. L'uomo venne arrestato di fronte alla moglie piangente nel novembre 2007. Era incriminato di aver aggredito il proprietario di un bar, tentando poi di corromperlo con del denaro affinché non testimoniasse contro di lui.
2: Lei andava periodicamente a trovare il marito in carcere. Una di queste volte, nell'estate 2008, si lasciò andare a una vera e propria cenata. Non si è mai capito se si sia trattato di una provocazione, di una smargiassata o di una scena isterica contro di lui. Mandò nel panico le guardie e gli altri parenti in visita.
0: I due avevano cominciato a chiacchierare animatamente quando all'improvviso la cantante aveva iniziato a denudarsi, mostrando il seno ai presenti e sbattendolo contro il vetro divisorio, quel vetro che in Italia è pensato solamente per detenuti particolarmente pericolosi.
2: La prigionia del marito ha costituito un momento decisivo nella sua vita. Durante tale prigionia lei annullò improvvisamente alcuni concerti fissati, lasciando sbigottiti i fan con i biglietti già in mano. Non posso dare il massimo sul palco senza il mio Blake, spiegò. Mi dispiace tanto, ma non voglio esibirmi senza calore. Amo cantare. Mio marito è tutto per me. Senza di lui non può essere la stessa cosa.
0: Di lì a non molto, invece, i due si lasceranno. Pare che l'iniziativa sia stata presa dall'uomo. Forse è stata questa la causa della scenata della cantante in prigione. Sta di fatto che in una lettera dal carcere lui le annunciò la sua intenzione di separarsi.
2: Il musicista Blake Fielder Seville uscì di prigione il 5 novembre 2008, prima del previsto. Lei non andò ad accoglierlo ai cancelli. Quel giorno, infastidita, nella sua casa di Camden, a Londra, aggredì fotoreporter. È morta. Il 23 luglio del 2011 lui aveva fatto in tempo a rientrare in carcere. Lei si è andata ad aggiungere ai tanti cantanti del Club 27 che hanno visto la morte a quella giovane età. Questo è uno dei suoi più grandi successi, uscito come singolo, e nell'album Back to Black del 2006 ci ascoltiamo Rehab a cantare Amy Winehouse.

0: Rehab dall'ultimo album Back to Black. Siamo con Amy Winehouse in questa puntata di J-Louse Rock. Back to Black esce nell'ottobre del 2006. È solo il secondo album di Amy Winehouse, ma è anche l'ultimo che vede la luce con lei ancora in vita.
1: Come dicevamo, Blake Fielder Civil aveva fatto in tempo a tornare nuovamente in prigione quando Amy Winehouse morì. Era stato arrestato all'inizio nel 2011 nella città di Leeds. Verrà condannato a 2 anni e 8 mesi per furto con scasso. Nella sua auto la polizia rinvenne il materiale classico di un ladro di professione: una pistola giocattolo, un passamontagna, refurtiva in denaro, frutto di un furto in una casa delle vicinanze. Il detenuto ex marito Blake Fielder Civil non potrà partecipare ai funerali di Amy, ma se anche gli avessero concesso il permesso di andare, chissà se lo avrebbe fatto. I familiari, che lo ritenevano responsabile della dipendenza della ragazza, gli avevano intimato di non farsi vedere e lei lo aveva escluso da ogni elargizione testamentaria.
0: Nella sua faticosa e troppo breve esistenza, Amy Winehouse ha conosciuto un discreto numero di guardie e di celle, ha vissuto una vita borderline tra droghe e alcol e, come accade a molti giovani consumatori di sostanze, tra legalità e illegalità. Amy non ha trovato una via di uscita dall'alcol che non fosse la morte, sopravvenuta a soli 27 anni. Nessuno è riuscito ad aiutarla, meno che mai la giustizia, che usa com'è a seguire il proprio corso con ordinaria burocrazia, non ci ha neanche provato.
1: La divisa della polizia non era appunto estranea alla cantante, che ne ha avuto varie volte conoscenza diretta. Nell'ottobre 2007 la Winehouse è in tournée nei paesi del nord. Viene arrestata in Norvegia perché in possesso di 7 grammi di marijuana. La sostanza è rinvenuta nell'albergo dove alloggia, insieme a Blake, in quel momento ancora libero e ancora suo marito. Qualcuno deve aver fatto una spiata. Pagamento di una multa di 500 euro e di nuovo in libertà, dopo una serata trascorsa in cella.
0: Poco dopo, nel dicembre di quell'anno, eccola di nuovo in arresto, questa volta nella sua Londra. L'accusa è di essere anche lei implicata nel tentativo messo in atto da Blake di ostacolare il regolare svolgimento della giustizia, corrompendo la vittima dell'aggressione. Tentava goffamente di aiutare il marito nei guai, pagata la cauzione, esce dopo poche ore dal commissariato.
1: Ancora a Londra, nell'aprile 2008, Amy aggredisce due uomini presso un pub di Camden, allentando a uno di essi uno schiaffone a mano aperta. Era ubriaca. Viene arrestata in una condizione tale da non poter rispondere alle domande. L'interrogatorio si svolge in un paio di giorni dopo nella stazione di polizia di Holborn, nel centro di Londra. I poliziotti di Scotland Yard la rilasciano dopo averla formalmente diffidata. La diffida rimarrà ben marcata nella sua fedina penale. La Winehouse se la cava senza altre conseguenze perché ammette immediatamente l'accaduto, come confermato dal portavoce Chris Goodman. Si è scusata davanti a tutti e il processo è finito prima ancora di cominciare.
0: Nel dicembre del 2009 Amy si produce in un'altra sceneggiata pubblica. Si trovava a Milton Keynes, città poco lontana da Londra, e sta assistendo a uno spettacolo natalizio. Si recita Cenerentola. Il ruolo del principe azzurro è interpretato dal suo amico Anthony Kavanagh. Amy non trattiene le urla. «Dov'è il principe azzurro? Dove si trova? È dietro di te, sposami!» Si alza in continuazione, cammina su e giù, rifiuta di sedersi. Quando il responsabile della sala la invita a tenere un comportamento più consono alla situazione, lei lo aggredisce. Qualche giorno dopo si presenterà spontaneamente assieme ai propri avvocati al commissariato di polizia di Milton Keynes per rispondere delle accuse. Verrà arrestata e rilasciata immediatamente nell'attesa del processo.
1: Back to Black, l'album sul quale abbiamo aperto questa puntata di J-Louse Rock, come abbiamo detto, è del 2006 ed è il secondo album di Amy Winehouse. Il primo era uscito 3 anni prima, nel 2003. Il titolo è Frank, disco dalle vendite enormi, rafforzatesi ulteriormente dopo la morte di Amy. Questo pezzo è uno dei singoli estratti da Frank. Ci ascoltiamo in My Bed.

0: In My Bed, siamo con Amy Winehouse a Jailhouse Rock. Beh, un grande amico di Jailhouse Rock per anni e anni e anni, sin dalle sue origini, è stato, e lo è ancora, Carmelo Cantone. Carmelo Cantone che ha conosciuto la galera come direttore a Padova, Brescia, Rebibbia, poi è arrivato e ha fatto carriera grazie a Jailhouse Rock fino a diventare vice direttore generale dell'amministrazione penitenziaria. E poi è arrivata l'età che lo ha costretto alla pensione, ma c'ha ancora tante cose da dirci a noi e ai radioascoltatori. Sentiamo che cosa ha detto sulle galere d'oggi Carmelo Cantone ai microfoni di Jailhouse Rock.
1: Allora Carmelo, abbiamo un nuovo decreto sicurezza che prevede la possibilità per la polizia penitenziaria di effettuare indagini sotto copertura in carcere. Chi l'avrebbe mai detto? Tu hai una profonda conoscenza della quotidianità carceraria, delle sue dinamiche. Ci spieghi cosa significa questo concretamente e quanto questo può rischiare di creare un clima interno di sospetto, un clima torbido, un clima di conflitto.
2: Ma innanzitutto la previsione nel decreto sicurezza della possibilità che la polizia penitenziaria possa effettuare indagini sotto copertura in carcere nasce innanzitutto, io credo, da una grande stortura, perché chi sostiene questo ritiene che si possano effettuare le perquisizioni, le indagini sotto copertura con poliziotti penitenziari sotto false sembianze, così come si possono effettuare queste attività con operatori sotto copertura in libertà. C'è una differenza sostanziale, innanzitutto. Il primo problema è questo: non si può pensare che il carcere sia come la comunità all'esterno, dove le persone si muovono, hanno delle relazioni, si muovono negli ambienti, si muovono in casa, in uffici, in ambienti all'esterno, dove c'è appunto la libertà di movimento. In una vita di restrizione, andare a creare questo germe, cioè la possibilità che ci siano persone che possano infiltrarsi e raccogliere informazioni, crea un clima di diffidenza, di sospetto che è devastante. Non nascondiamoci neanche un altro aspetto, anche i rischi delle persone che dovrebbero svolgere questa attività, riesco a immaginarmene pochissime, i rischi che corrono loro e il problema che si ritroverebbero a vivere direttori e comandanti di reparto, insomma tutti quelli che hanno ruoli di responsabilità all'interno del carcere, sapendo che all'interno dell'istituto, perché si presume che almeno il direttore e il comandante lo debbano sapere, che all'interno dell'istituto ci sono delle mine vaganti, cioè delle persone che stanno rischiando la loro incolumità. E poi aggiunto a questo, da tenere in considerazione i profili della riservatezza. Io temo francamente che in questo ci sia la visione di una sorta di spectre penitenziaria che dal centro gestisce come una sorta di secret service penitenziario, gestisce situazioni di questo tipo sotto copertura in giro per il paese. Certo, la prima questione è proprio l'abbattimento della qualità della vita in carcere. Il carcere non ha bisogno di avere un ulteriore clima di sospetto. E poi immagino anche che queste attività dovrebbero essere dirette verso il mondo della criminalità organizzata. Beh, insomma, andare a costruire all'interno di un ambiente carcere è una sorta di pedigree per chi entra in carcere, per chi entra nelle stanze a fare questa attività sotto copertura, mi sembra francamente quasi impossibile. Però il problema più devastante è sicuramente l'avvelenamento, l'abbattimento del luogo carcere come che deve essere aiutato, ed è già difficilissimo oggi e da sempre, deve essere aiutato ad essere un luogo soprattutto di relazioni.
3: Carmelo, cambio argomento, ma in qualche modo connesso a questo. Il governo sta lavorando a una riorganizzazione ministeriale che dà sempre maggiore ruolo alla polizia penitenziaria in carcere, sottraendola a quella storica subordinazione a una catena di comando, che in cima nelle carceri vedeva il direttore, che non è un poliziotto, ma è un civile. Insomma, c'era un pensiero dietro questa idea. Tu sei stato direttore per molto tempo, hai avuto poi ruoli di vertice nell'amministrazione penitenziaria, quindi diciamo questa macchina la comprendi bene. Come era pensata la figura del direttore e soprattutto qual è il rischio oggi di tutto questo?
2: Nel progetto in corso di produzione, incentrato sulle competenze che dovrebbero avere queste due nuove direzioni generali esclusive per la polizia penitenziaria, non vedo tanto una ricaduta in prima battuta, anche se è da tempo che si parla di questo, non vedo tanto una ricaduta sulla catena di comando all'interno dei territori penitenziari, cioè del rapporto tra direttore e le altre figure professionali. Vedo un discorso più ampio, cioè si va a creare uno spezzettamento di competenze fra più direzioni generali, fra più settori, si sgancia, e questo è un aspetto che ritengo utile sottolineare, si sgancia la questione della gestione dei dati. E sappiamo che massa di dati sensibili, riservati, possono essere veicolati attraverso l'amministrazione penitenziaria, affidando la gestione di questi dati come figura apicale a dirigenti della polizia penitenziaria, quando questa materia deve essere comunque in tutti i suoi ambiti gestita da un capo dipartimento. La riservatezza dei dati. Ne cito soltanto alcuni, per esempio i dati dei familiari delle persone che si sono recate a colloquio all'interno del carcere, questa condivisione di dati con chi e per cosa, per creare ulteriori banche esterne che coinvolgono persone che magari non hanno mai avuto niente a che fare con la criminalità. Mi sembra tutto molto equivoco. E non è neanche da sottovalutare, da sottacere il fatto che già in passato, negli anni passati, ci sono state spinte di questo tipo. Si va a insistere per una polizia penitenziaria che dovrebbe essere, per un'amministrazione che diventa non più un dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ma un dipartimento della polizia penitenziaria. Aggiungo a questo il fatto che, ed è tutto correlato per quello che è accaduto in questi ultimi anni. Aggiungo che sempre più di rado si riescono a trovare dirigenti di polizia penitenziaria con esperienza di diversi anni di servizio, disponibili e a volte anche capaci di andare a gestire l'area sicurezza degli istituti penitenziari. Cioè una fuga verso il dipartimento, presso gli uffici del provveditorato, c'è una raccolta di carriere. Che tendono però a fare una cosa, a escludere la presenza in carcere. Non piace andare a gestire i problemi in carcere. Se si ama questo mestiere, francamente, dovrebbe essere invece la prima cosa che un dirigente, un funzionario dovrebbe gradire, dovrebbe chiedere.
3: Tanti poliziotti penitenziari in ufficio, meno in sezione, non sarebbero poi forse così sottodimensionati, appunto, se stessero di più in carcere. Senti, Carmelo, siamo a 40 anni dalla legge Gozzini. Tu hai vissuto quella stagione riformatrice. Ci ricordi che carceri erano quelle di allora e come sono cambiate nel tempo?
2: Ma il carcere che ereditavamo dalla stagione degli anni di piombo e che con Languzzini poi ha visto determinati sviluppi, per esempio un forte messaggio di decarcerizzazione, non era necessariamente un carcere più facile, tra virgolette, rispetto a quello di oggi. Non era più facile per il direttore, non era più facile per il personale, non era più facile nemmeno per i vertici apicali che erano chiamati a gestire questo sistema. E il messaggio della riforma con la Gozzini era sicuramente un forte messaggio di pacificazione, un messaggio che d'altra parte poi si è lentamente disperso per arrivare fino ai giorni nostri, un po' a causa del fenomeno del rafforzamento della criminalità organizzata che ha dovuto vedere determinate risposte, vedersi come il 41 bis o il ripristino dei reati, dei cosiddetti delitti ostativi. Ma dall'altro lato anche tutta una serie di scelte sbagliate. Parto per esempio dalla stagione delle modifiche sul trattamento delle persone appartenenti al mondo delle sostanze stupefacenti. Insomma, su questo il testo unico 309 del 90 non fece altro che inaugurare una stagione di aumento esponenziale di presenza in carcere di persone tossicodipendenti e tutto questo ovviamente abbatteva la qualità della vita. Ma man mano noi abbiamo già vissuto la stagione a partire dagli inizi degli anni 2000 in particolar modo, la stagione dell'aumento fortissimo di presenze in carcere. A tutto questo si sono accompagnate anche una serie di occasioni perdute, quali quelle per esempio del miglioramento degli spazi, di investire. Il carcere degli anni 80 non disponeva nemmeno lontanamente degli spazi disponibili oggi all'interno degli istituti di pena. E in quella stagione non si è sicuramente lavorato bene per fare in modo che questi spazi funzionassero, che le carceri avessero delle strutture ottimali all'interno. Oggi credo che bisogna porsi con urgenza la domanda di un forte dimagrimento delle presenze di persone detenute in carcere. Il fatto che l'Italia abbia dei tassi di carcerazione più bassi di tanti altri paesi, 105 detenuti ogni 150.000 abitanti, mentre la vecchia Unione Sovietica, l'attuale Russia, arriva a 300 presenze ogni 150.000 abitanti e gli Stati Uniti a 600 ogni 150.000 abitanti. Questo non ci deve confortare. La nostra è una storia diversa. Quello che deve caratterizzare il nostro sistema è quello di avere l'onestà intellettuale di prendersi cura delle persone che vengono ristrette nella libertà personale. Questo non sta funzionando ed è frutto di errori vecchi, aggiunto anche a scelte dolose e pervicaci di questi ultimi anni invece.
3: Prendersi cura delle persone ristrette nella libertà personale, no, questo non sta funzionando. Era Carmelo Cantone ai microfoni di Jailhouse Rock. Noi torniamo alla musica di Amy Winehouse, ancora dal primo album, ancora da Frank. Questa è Stronger Than Me.

Stronger Than Me, Amy Winehouse, in questa puntata di Jailhouse Rock che come ogni settimana entra in carcere. Lo fa con il giornale radio dal carcere da Roma Rebibbia, Nuovo Complesso e Milano Bollate. Queste sono le notizie della settimana del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Votaci come a New Orleans. Ce ne andiamo di nuovo in America. L'abbiamo già fatto quando il nuovo sindaco di New York ha nominato un ex detenuto alla guida del sistema carcerario cittadino. Lo facciamo anche stavolta perché a New Orleans, in Louisiana, un uomo di 62 anni, Kelvin Duncan, è stato eletto alla carica di cancelliere del tribunale. Kelvin è stato condannato a 40 anni di carcere per omicidio. Ha sempre sostenuto di essere innocente, ma colpevole o no, si è fatto decenni di carcere nel peggior istituto dello Stato. Una volta fuori, si è laureato, ha creato un'organizzazione che si batte per i diritti dei detenuti ed è stato eletto a quella carica. E le sue prime parole al momento della proclamazione sono state: «L'ho promesso prima di essere eletto e ora farò di tutto per quelle decine di migliaia di persone sbattute e abbandonate nelle nostre galere». Da noi, per la cultura dominante in questo paese, sarebbe impossibile. E allora, proprio come abbiamo fatto quando ci siamo occupati del caso di New York, ci limitiamo a fare un gioco. Ci inventiamo che quando usciremo ci candideremo ad una carica pubblica e questi saranno gli slogan della nostra campagna elettorale. Non ho idea a quale carica dovreste votarmi, ma l'obiettivo è quello di costruire un paese senza ingiustizie, magari poco alla volta, ma cominciare a costruirlo, a partire dal sistema giustizia. Alessandro G12.
2: Sì, ho inventato una nuova figura, un ruolo di fantasia, certo, però solo la fantasia non può fallire mai in questa realtà malata. Per i fondi e la loro distribuzione, nonché il loro utilizzo, darei la precedenza al lavoro in carcere. Tanto di soldi se ne buttano tantissimi, allora perché non spenderli proprio per migliorare la vita nei carceri, nelle carceri? E nei carceri stessi, visto che versano tutti nel degrado strutturale, ristrutturazioni di celle, spazi comuni e impianti con la forza lavoro dei detenuti, tutti pagati con la stessa cifra mensile. Naturalmente parliamo di fantasia, anche se soldi ce ne stanno e se ne spendono, anche troppi direi, ma nel modo più superficiale e inutile che io abbia mai visto. Il vitto è mal gestito e lì si buttano tanti soldi e beni alimentari. Le manutenzioni e le ristrutturazioni sono solo enormi e quotidiane dispendie di euro, dato che non danno mai sistematicamente risoluzioni, ma solo una serie di rattoppi a edifici ormai fatiscenti. Tutto ciò alla base ha una prerogativa. Le carceri sono solo transiti inutili per gente che è condannata dal sistema a non trovare poi posto nella società libera. Voglio dire che la società è malata, ha dei buchi grossi e questo genera crimine di tutti i tipi. Alla base della nostra democrazia ci sono lavoro per tutti e casa per tutti ed uguali possibilità. Mettere in pratica ciò, secondo me, parte proprio da chi è più debole, da quelli che perdono i cosiddetti treni, donando loro una possibilità di rivincita e magari di crescita, a tutti in egual modo. È palese che questo mio viaggio di fantasia non può diventare realtà per tutti gli individui, ma non trovo giusto che si faccia il contrario e che venga negata a tutti, pregiudicando alla base che siamo tutti solo degli avanzi di galera. Andrea, G12.
3: Vorrei essere eletto a ministro delle infrastrutture, ministro di un nuovo ministero, delle infrastrutture detentive e alle regole di recupero e riabilitazione del detenuto. Parto dal fatto che l'idea di ciò mi è venuta leggendo uno scritto di un mio compagno di detenzione e ciò è pura fantasia, ma speranzoso che magari un giorno possa diventare uno spunto per il miglioramento del sistema carcerario, sia dal punto di vista detentivo, sconto della pena, sia dal punto di vista di recupero del detenuto. Perché eleggermi? Perché no? La società è piena di problemi, strati, edifici, giardini pubblici e non, spiagge, aiuti ai meno fortunati e agli anziani o malati bisognosi di assistenza. Allora perché non utilizzare i detenuti? Perché non usare una forza lavoro che oltre a essere riabilitativa può essere anche utile per la società e il costo sarebbe meno gravoso per le casse statali? Dare opportunità di recupero e reinserimento al detenuto credo migliori la società. La rendi, oltre che più civile, anche meno propensa a creare nuovi soggetti che non hanno prospettive e quindi inclini al delinquere. Stefano G12.
4: Io, visto nel momento in cui siamo, vorrei essere eletto a ministro della pubblica istruzione. Perché? Perché tutto per me parte da quando andiamo a scuola da piccoli, accrescendo. Come si dice, il buongiorno si vede dal mattino. Massimo G12.
5: Buona serata amici radioascoltatori, ci troviamo come ogni lunedì sera a Radio Bollate in compagnia di Claudio. Oggi il nostro ospite è Paolo Cagliani. Paolo è un counselor e si occupa di approccio centrato sulla persona, un approccio di tipo umanistico. Diciamo che questo progetto viene portato avanti nel carcere di Bollate dal 2021 e ha il titolo Conoscere le emozioni e gestire le relazioni. Il punto è, mi spiegava prima e poi ce lo spiegherà meglio lui, come si sente una persona che entra in carcere, ha a che fare con delle dinamiche, con delle tensioni interiori, con i propri demoni, diciamo. Ecco, nei suoi gruppi si riesce a trovare un equilibrio, un'armonia, un'empatia che permette poi di fare un percorso e di evolversi.
6: Parli di demoni,
5: sì.
6: Ecco, quindi quando hai parlato di demoni mi è venuto proprio in mente che lo spazio che, come dici giustamente tu, dal 2021 abbiamo qui a Bollate è riuscire ad accogliere questi demoni. Questo spazio che viene chiamato gruppo di incontro, ok, è uno spazio di condivisione gruppale dove partecipano circa 15-20 persone a volta, dove appunto questi è uno spazio per i demoni, possiamo chiamarla così, uno spazio in cui questi demoni
5: combattono i demoni.
6: Cerchiamo di accogliere, è riuscire ad accogliere e dare un significato.
5: Perché per noi, parlando da detenuto proprio in carcere, è importante nel proprio percorso, cioè generalmente una persona che acquisisce una consapevolezza di ciò che ha fatto, paradossalmente più che va avanti nel percorso, più che gli sembra grave e grande ciò che ha commesso.
6: Esatto, dici bene, nel senso mi ci ritrovo nelle tue parole, perché le caratteristiche del nostro approccio e quindi le caratteristiche che cerchiamo di dare a questi gruppi di incontro si basano su tre capisaldi, che sono l'empatia, cioè riuscire a entrare in un contatto empatico con l'altra persona, vedere lo schema dell'altro, riuscire a percepire ciò che sta provando l'altra persona, ok? Quindi l'empatia, il non giudizio, quindi l'accettazione positiva e incondizionata. L'ultima caratteristica invece è la congruenza, accettazione, empatia e congruenza. Ecco, 3 anni fa, dove i presenti erano 6-7, siamo arrivati adesso che arriviamo quasi a 20 a volta, e continua l'esplorazione delle persone che vi partecipano in modo sempre più costante. Quindi ci sono persone che partecipano da 6-7 mesi. E si crea proprio un percorso di crescita e di consapevolezza nella gestione delle emozioni.
5: Il cortometraggio
6: è molto interessante, perché da qui è nato un cortometraggio. È venuta una troupe di un documentarista che lavora anche per la RAI, quindi è venuto fuori un prodotto veramente molto interessante, dove l'obiettivo era un pochino far conoscere fuori il nostro lavoro all'interno del carcere, il nostro strumento del gruppo di incontro e la battaglia con i propri demoni che comunque le persone all'interno del carcere stanno combattendo e che noi cerchiamo di accogliere.
5: È un bel gruppo, un gruppo dove le cose, diciamo, vengono portate avanti con serietà, dove i detenuti hanno un percorso veramente performante di consapevolezza e anche di, come piace dire Paolo, di grande empatia. Quindi io ti ringrazio di questa intervista.
6: Grazie a te.
5: Spero che tu possa procedere col tuo progetto e soprattutto di vedere il tuo cortometraggio.
7: Bene amici a casa, una riflessione per concludere. Da Milano ci trasferiamo a Roma, solo in senso virtuale ovviamente, ma salutiamo gli amici di Rebibbia che ascoltiamo ogni lunedì. Una strada lunga e dritta, poco sopra San Pietro, via Piccolomini, termina con un affaccio su un belvedere panoramico dove spicca maestosa la cupola di San Pietro. Se percorri la strada in senso contrario, magari in macchina, magari la sera, e ti volti all'indietro, il cupolone, come per magia, invece di rimpicciolire diventa sempre più grande. È un effetto ottico, dicono, pare sia dovuto alla conformazione degli edifici della via. Mi pare anche una bella metafora, però. Ti allontani lungo la via e la cupola diventa sempre più grande, come il nostro percorso carcerario. Gli anni trascorrono, il reato commesso è ormai lontano, eppure più passa il tempo, più diventa inaccettabile, per terzietà, distanza, consapevolezza, insomma enorme, come il cupolone. Ringraziamo allora Paolo Cagliani per questa piacevole chiacchierata, per questa intervista e per tutto quello che ci ha insegnato, che abbiamo imparato. Un caro saluto da Claudio, amici ascoltatori, e a risentirci il prossimo lunedì.
8: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo nel carcere di Bollate, dove suona la nostra band di amici musicisti che ci propongono questo brano di Amy Winehouse, uno dei più noti della cantante, considerato uno dei più belli. È il brano che dà il titolo all'album del 2006, è Back to Black, ma loro si presentano da soli e quindi io a Bollate lascio il microfono.
9: Buonasera a tutti, cari ascoltatori di J-Louse Rock. Come sempre, dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate, vi presentiamo un omaggio alla cantante venuta a mancare il 23 luglio 2011, Amy Winehouse. Questa sera abbiamo alla voce Gabriele, che ci saluta.
10: Ciao a tutti.
9: Alla tastiera Ciro.
11: Ciao a tutti.
9: Alla batteria Roberto.
12: Ciao.
9: Al sax Giuliano.
13: Ciao.
9: E al basso Luca, che oggi non ci può salutare. Vi saluto io, ciao ragazzi, al posto di Luca. Ci ha aiutato come sempre il caro Claudio al mixer.

0: Back to Black a cantare non era Amy Winehouse, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate.
1: Beh, questo è un avviso ai radioascoltatori che in qualche modo, per esempio, possono avere un impegno carcerario come volontari, che ne so, educatori, chiunque sia, ma i detenuti stessi, ma lo dico anche ai poliziotti o al direttore. Beh, sappiate che da ora in poi in carcere è tutto un po' più complesso e torbido, cioè. La persona che incontrate in divisa o non in divisa, non si capisce, potrebbe essere un agente sotto copertura che va alla ricerca dei reati, a volte determinandoli e producendoli, come nei più scuri, oscuri e brutti film che raccontano le carceri russe o di qualche paese strano del terzo mondo. Ecco, adesso questa cosa è anche in Italia, perché il DL Sicurezza ha ammesso questa possibilità. Gli agenti provocatori. Quindi, quando si sta in galera, chiedete bene bene alla persona: scusa, mi dimostri che non sei un agente provocatore?
0: E nel luglio del 2011 Amy Winehouse viene trovata morta nella sua camera da letto. Nel dicembre di quell'anno esce il suo terzo album, postumo. Il titolo è Lioness Hidden Treasures. Il primo singolo che viene tratto è la sua interpretazione di un brano jazz divenuto noto alla fine degli anni 30 del secolo scorso, grazie a Coleman Hawkins. Qui la voce di Amy Winehouse duetta con Tony Bennett. Ci ascoltiamo, Body and Soul.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

Body and Soul, corpo e anima, in questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a Amy Winehouse, che la galera l'ha conosciuta sulla sua pelle, anche se per fortuna mai per lunghi periodi. Le donne in carcere sono poche in tutto il mondo, sono poche anche in Italia. In questo momento sono il 4,4% della popolazione detenuta, una percentuale sostanzialmente stabile nei decenni. Oscillano 4,1, 4,2. Bisognerebbe capire perché le donne delinquono così tanto meno degli uomini, però poi il risultato è che questa minoranza nella minoranza rischia di essere ancora più trascurata di quanto già non sia dalla società la popolazione detenuta in generale. Noi abbiamo tempo solamente per un ultimo brano da ascoltare insieme, ancora da Lioness Hidden Treasures. Ci salutiamo su questa canzone, un'interpretazione che Amy Winehouse ha registrato anni prima e ci ha fatto ascoltare dopo la morte. Il nostro giorno arriverà. Il tuo purtroppo è arrivato. Our day will come.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to